0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.

open

L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Sappi che sceglierei te. Sceglierei te mille volte. Che fosse per me, sarei già lì ad abbracciarti per tutta la notte. O tutta la vita. Charles Bukowski.

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché?
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il tempo e la pazienza possono più della forza e della rabbia. Jean de La Fontaine.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Pare il successo dolcissimo a chi non l'ha conosciuto. Emily Dickinson.

0: Blue Moon. Stay with us. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il più bel momento dell'amore è quando ci si illude che duri per sempre. Il più brutto, quando ci si accorge che dura da troppo. Roberto Gervaso.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia. Mahatma Gandhi.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

Live from the Principality of Monaco. Principality of Monaco. Welcome. Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi. Questa è la notte di Radio Monte Carlo. Blue Moon.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se ci stacchiamo da qualcosa che alla lunga rappresenta un peso, piuttosto che un aiuto ad andare avanti, poi saremo pronti ad aprirci all'essenziale, a ciò che conta. Sebbene a volte dall'esterno questo possa sembrare una perdita, con il tempo finirà per rivelarsi un guadagno per noi e per altri. Bert Hellinger.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'amore immaturo dice: ti amo perché ho bisogno di te. L'amore maturo dice: ho bisogno di te perché ti amo. Eric Fromm.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché? Perché?
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se vuoi fare più grande la tua vita, devi prima rendere più grandi i tuoi pensieri. Su di essa e su te stesso. Horizon Sweet Murder.

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Si può imparare qualcosa da un temporale. Se accettiamo di bagnarci fin dal principio, eviteremo ogni incertezza e non per questo ci bagneremo di più. Yamamoto Tsunemoto.

Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta e non vacilla mai. William Shakespeare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti, in cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme. Italo Calvino.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri.
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo. Blue Moon. Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 4. Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.

0: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
1: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
0: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.

0: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.

0: la boutique più esclusiva del Principato di Monaco, dove troverai pezzi firmati e di gran classe. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, ascolta La Boutique de la Musique con Andrea Munari e la musica più bella firmata da Radio Monte Carlo.
1: La Boutique de la Musique. A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: È mercoledì mattina. Le città si stanno svegliando e milioni di italiani si apprestano a vivere un nuovo giorno. Da adesso e fino alle 7, Radio Monte Carlo e TGCOM 24 sono pronte per informarti sui principali fatti dell'ultima ora. Le prime pagine dei quotidiani, gli aggiornamenti meteo e autotraffic. 120 minuti di informazione e di grande musica. Radio Monte Carlo è Breaking News.
1: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Certo che iniziare questo mercoledì 16 settembre con i Double non è mica male. Buongiorno, sigla!
1: Radio Monte Carlo. Breaking news.
0: Oh, eccoci qua, 4 minuti dopo le 5. Buongiorno Albisti, come state? Siete in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Dicevamo prima mercoledì, un mercoledì che vorrei iniziasse in maniera serena, tranquilla. Non abbiamo veramente nessuna fretta a quest'ora della mattina, anche perché poi, insomma, la nostra giornata si svilupperà, ne avremmo di tempo per, non lo so, avere pazienza, essere felici. Quest'ora, queste due ore, anzi, che abbiamo 120 minuti di musica, notizie, e un bel accompagnamento dalla redazione di TGCom 24. Oggi Virginia Giacomin, buongiorno.
2: Buongiorno, eccomi qui, serena.
0: Come sta? Ecco, vedi, intonati anche tu a questa. No, perché c'è tanta gente che la mattina appena si sveglia ha bisogno di fare tante cose, stai già in mente tutto quello che poi dovrai affrontare durante la giornata.
2: Un'albista serena sono.
0: Esatto, un po' di croccante, quella croccantezza lì che ci piace molto. Allora, ovviamente siamo belle cariche di notizie anche oggi, magari... esplorare.
2: Abbiamo dalla legge elettorale passata al Senato, spiegheremo magari qualcosina di tecnico per capire un pochino di più come funziona. Poi
0: meno male, ti ringrazio.
2: Parleremo di compiti, di carichi a scuola e dell'ultima circolare in arrivo dal ministro Valditara e poi qualcosina su mobilità, colonnine elettriche, ovviamente l'attualità, tutto quello che capita, che è capitato nelle ultime ore e che capiterà anche nei prossimi minuti, lo terremo d'occhio, dalla guerra, diciamo così, in Europa, quello che succede in Medio Oriente.
0: Esatto, in Italia e nel mondo. Detto questo, buongiorno Paolo Rossato, ti trovo meglio di ieri, cosa hai fatto? Tu come fai a farti passare? Ti hai mai messo magari le castagne Genge in tasca? Tu ce l'avevi la castagna Genge che arrivava, quelle che non
2: ho
0: puoi mangiare.
2: Ho una zia che me lo metteva sempre in tasca.
0: Arriva dalle zie e dalle nonne. Io sono Laura Ghislandi, benvenuti a bordo e anche oggi partiamo così. Ti trovi

0: Radio Monte Carlo con Breaking News, Fulminacci, stupida sfortuna. Partiamo subito, primo appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo, con...
2: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
3: Ben trovati a questo appuntamento con il TG Meteo, l'approfondimento di Meteo.it. Cosa succederà nei prossimi giorni? Bene, tra mercoledì e giovedì una perturbazione tornerà ad attraversare il nostro paese e porterà maltempo su gran parte del nord e anche su alcune zone del centro. E allora, quali le caratteristiche del tempo nelle giornate di mercoledì e giovedì? Ebbene, mercoledì nuvolosità in aumento al nord, entro la fine del giorno rovesci temporali sparsi anche di forte intensità su gran parte del nord, un po' di instabilità residua anche in Calabria e Sicilia, poi giovedì rovesce temporali anche intensi su gran parte del nord, Toscana, Umbria e Marche. Mercoledì le temperature non subiranno grandi variazioni, giovedì invece temperature in sensibile calo in molte zone del centro e del nord. Ancora un po' di caldo fuori stagione con massime per lo più comprese tra 26 e 32 gradi. Poi giovedì, come già accennato, temperature in sensibile diminuzione in gran parte del centro e del nord. In alcune zone del nord le temperature massime scenderanno anche leggermente al di sotto dei valori medi stagionali. E adesso parliamo delle politiche ambientali degli Stati Uniti. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti ha infatti dichiarato che revocherà le norme che limitano le emissioni di gas serra prodotte dalle centrali elettriche alimentate a carbone e gas naturale. La modifica normativa, proposta per la prima volta l'anno scorso, segna un netto cambiamento di rotta rispetto agli sforzi compiuti dai presidenti democratici Joe Biden e Barack Obama per contrastare il cambiamento climatico e ridurre l'inquinamento industriale. Le organizzazioni ambientaliste hanno criticato duramente la decisione. E adesso torniamo al nostro paese, cerchiamo di capire che cosa succederà nella parte finale della settimana, perché nella giornata di venerdì insisterà l'instabilità, quindi l'alternanza tra sole e improvvise acquazzoni e temporali, soprattutto sulle Alpi e su gran parte del centro-sud e isole. Sabato ancora una giornata caratterizzata da un po' di instabilità, quindi un po' di temporali al centro-sud e nelle isole, in prevalenza soleggiato invece al nord. Poi domenica tempo in miglioramento, qualche temporale residuo all'estremo sud, mentre splenderà il sole nel resto del nostro paese. Per quello che riguarda le temperature, tra alti e bassi continueranno ad oscillare attorno ai valori medi stagionali, quindi temperature tutto sommato nel complesso normali per questo periodo, temperature praticamente da fine estate. Bene, con questo per il momento concluso, vi ricordo che per maggiori dettagli potete sempre consultare il nostro sito meteo.it.
0: Grazie agli amici di meteo.it, non so se sono pronta invece per quest'autunno. James Blunt.

0: Eh sì, lei ride, noi piangiamo nell'ascoltare la sua voce. Non è semplicissimo poi per uno speaker parlare dopo Mariah Carey. Con Emotions 520 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Quando negli anni 90, all'inizio degli anni 90, le canzoni duravano 4-5 minuti, avevi tutto il tempo di fare almeno 10 cose diverse. Torniamo fra poco insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News.
2: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
3: Perché?
4: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
3: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Perché?
4: Ecco perché.
3: Non fartela scappare.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: A cura di Virginia Giacomin.
7: Eccoci sulla 1 Milano-Bologna, code per tratto chiuso tra Terre di Canossa, Campegine e Reggio Emilia, procedendo in direzione Bologna. Sulla statale 7 bis di Terra di Lavoro invece si procede a rilento, in questo caso per un incidente tra Nola e il casello di Baiano della 16. Per il resto, circolazione al momento ancora scorrevole, traffico in aumento, ovviamente in particolare sulla 24 tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma.
0: Molto bene, grazie Virginia. Virginia Giacomini della redazione di TGCom 24. Comunque, per essere le 5:22 rispetto agli altri giorni, questo
7: ancora,
0: mercoledì.
7: Sì.
0: Beh, tocco ferro mentre lo dico per tutti quelli che si metteranno in macchina fra poco. Intanto, Quincy Jones, I Know Corrida.

0: Che meraviglia, sono stata teletrasportata in una spiaggia in questo momento dall'altra parte del mondo. Quincy Jones, I Know, corri da 5.25 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Lui, vabbè, il produttore musicale direi più importante di tutta la discografia mondiale, insieme poi anche alle sue battaglie contro il razzismo che in quegli anni insomma facevano ancora da padrone. Allora, Virginia Giacomini, eccoci. Redazione di TGCom 24, abbiamo la rassegna dei quotidiani online.
1: Partiamo con quelli online. La Press, il sito: caccia italiani abbattono un drone sulla Lituania, il nostro ministro Crosetto dice la presenza sul fianco est della NATO è fondamentale. Ucraina e Russia continuano a scambiarsi accuse sui raid degli ultimi giorni. La questione migranti: l'Italia proroga di 15 giorni i controlli per chi arriva dalla Spagna, per cui sale la tensione con Madrid che risponde con la stessa misura. Ex Silva, c'è stata una protesta la vigilia del tavolo con i sindacati, riunione a Palazzo Chigi con i ministri.
0: Ma è possibile che ancora con la faccenda non siamo riusciti a districarla?
1: No, è
0: dopo
1: molto
0: così
1: complicata.
0: Tanti anni e
1: grande,
0: c'è ancora
1: complicata.
0: Gente, cittadini che comunque sì. Ne pagano le conseguenze.
1: Tra l'altro in questi giorni c'è stata anche la protesta di Electrolux. Ci sono, diciamo, da una parte una questione di salute che riguarda in particolar modo l'ex Silva e poi una questione di esuberi per cui sono in corso le proteste. Comunque oggi c'è un tavolo importante, vediamo che cosa ne esce. Sul sito di ADN Cronos, migranti, il Viminale proroga di 15 giorni i controlli alle frontiere con la Spagna, Madrid parla di decisione vergognosa, il ministro Tajani invece dice che la reazione di Madrid è inappropriata. Perché ha risposto con la stessa moneta. La nota: permangono elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni terroristiche, e questa è la motivazione appunto per cui l'Italia ha deciso di prolungare i controlli per altre 2 settimane. La questione caccia italiani della NATO che hanno abbattuto un drone in Lituania, Crosetto dice probabile fosse russo. Andiamo sul sito dell'ANSA online: Roma proroga il blocco di Schengen, Madrid attacca Meloni e Tajani e dice che non sono all'altezza. Mattarella: il diritto non può essere subordinato alle contingenze della politica, e queste le sue parole dal Quirinale. Ecco poi l'addio a Emma Bonino, ricordiamo che ieri ci sono stati i funerali laici in ricordo della sua lezione europeista in particolare. Il sito di TGCom 24, ecco, si parlava di iniziare con buone notizie. Vista la situazione internazionale e le tensioni, il petrolio non si ferma. Ecco. A New York più 4,41%, il Brent, che è il nostro di riferimento, sale a quota $108,45 al barile. E a centropagina del sito del TGCom... Washington, chiusura immediata per il Kennedy Center, Trump parla di ristrutturazione solo se c'è il mio nome. Queste, diciamo, le notizie principali questa mattina sui siti online.
0: Poi alle 6 arriveranno i quotidiani cartacei, lì poi faremo un'altra rassegna stampa. Grazie.
1: Li sfoglieremo insieme.
0: Certo, e anche lì con i fazzoletti di fianco, direi. Grazie Virginia Giacomini, 529 Radio Monte Carlo. Arriva anche Justin Timberlake su Tentai.

0: Radio Monte Carlo Breaking News, Sombre con Potential. Buongiorno ancora a tutti, 5:36. Ho qui di fianco a me Virginia Giacomini dalla redazione di TGCom24.
1: Con una buona notizia.
0: Esatto, parliamo di bonus affitti, è entrato nella fase operativa.
1: Riguarda genitori separati e divorziati.
0: Ok.
1: E nello specifico in arrivo un contributo fino a 500 euro al mese per pagare l'affitto, sì, al mese, certo, per pagare la nuova casa. Il bonus dovrebbe entrare nella fase operativa già in autunno, quando verrà pubblicato il bando dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Quindi, insomma, ci siamo. Ad annunciarlo è stato appunto il ministro e vice premier Matteo Salvini, per aiutare chi spesso, dice, dopo una brutta separazione, un brutto divorzio, perde la casa su cui magari si sta pagando ancora il mutuo e perde con questo anche il diritto ad accogliere i propri figli almeno nei fine settimana. Allora, il bando ufficiale non è ancora stato pubblicato, ci sono alcuni dettagli. Uno dei requisiti chiave appunto è la condizione di genitore separato o divorziato, a cui si aggiunge la mancata assegnazione dell'abitazione familiare di proprietà e la presenza di almeno un figlio a carico fino a 21 anni. Come si fa per accedere a questo bonus? Serve una dichiarazione IRPEF fino a 35.000 euro all'anno, non l'ISEE come espressamente voluto da Salvini. Ora, sul sito del Ministero dei Trasporti si legge: per usufruire del sostegno occorrerà naturalmente un regolare contratto di affitto e la mancanza di possesso, l'abbiamo già detto, di altri immobili nel raggio di 50 km dalla vecchia abitazione. Il contributo non sarà cumulabile con altri sussidi per l'affitto e la domanda potrà essere presentata online. Ecco, secondo le intenzioni del Ministero, il sostegno potrà arrivare fino a 500 euro al mese per 12 mesi attraverso il pagamento del 50% delle spese di affitto per la casa. Ecco, ovviamente dobbiamo aspettare la pubblicazione del bando, a quel punto sapremo esattamente chi otterrà effettivamente il bonus affitti e fino a quel momento ogni elemento dettaglio, ecco, non può essere considerato definitivo, però questo dovrebbe essere il quadro, queste le indicazioni.
0: Poi l'autunno è dietro l'angolo, sì. Quindi bando del MIT, per chi ne avesse bisogno tenete sotto controllo tutta la situazione. Anche se è vero che insomma, genitori separati, la vita è complicata, specialmente poi se non riesci a pareggiare magari le entrate dell'altro. Dove li prenderanno questi soldi, mi verrebbe da chiedere.
1: Li prenderanno.
0: Non contro i divorziati, io sono assolutamente pro ad aiutare chi ne ha bisogno, però da cittadina la domanda nasce spontanea. Arriva Cher intanto.

0: Beh, il tempo che passa per lei proprio non ce lo siamo dimenticati. Share, Love and Understanding, 5:42 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora Virgì, ministro Valditara, basta segnare i compiti sul registro elettronico dopo l'orario scolastico.
1: Sì, dovrebbe essere l'ABC, è una cosa che è già stata detta più volte. Però insomma la tentazione di mettere il compito sul registro elettronico dopo una certa ora c'è sempre, per cui queste diciamo dovrebbe essere una buona notizia per gli studenti, niente più notifiche sul cellulare oltre l'orario scolastico.
0: Beh, ma scusa, l'acceleratore è sulla disconnessione, allontaniamoli, comunque cerchiamo, e invece arrivavano le notifiche.
1: Esatto, tra l'altro il diritto alla disconnessione è una cosa a cui tengono giustamente particolarmente i professori, perché al giorno d'oggi sono raggiungibili in qualunque momento della giornata tramite email, notifiche.
0: Poveri.
1: La stessa cosa si chiede, lo chiedono gli studenti, in questo caso è intervenuto il ministro Valditara con una nuova circolare ministeriale. Non è la prima, è pensata appunto per tutelare la serenità degli studenti, mi verrebbe da dire anche la serenità dei genitori, per un effettivo appunto, come dicevamo, diritto alla disconnessione.
0: Grazie Virginia Giacomini, torniamo fra poco insieme all'Autotraffic.
2: Radio Monte Carlo, Breaking News. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Radio Monte Carlo.
3: Davide, ho trovato uno slogan perfetto per Bonjour Bonjour.
4: Aiuto, sono già preoccupato.
3: Ma no, è bellissimo, senti qua. Bonjour Bonjour, provalo anche tu tutte le mattine.
4: Ma sei seria? Così sembra una medicina.
3: Ma noi siamo una medicina, freschi, allegri, tonificanti.
5: Sì, allora mettiamoci anche gli effetti collaterali però.
6: Tipo così?
7: Attenzione, potrebbe provocare risate incontrollate.
4: Ecco.
3: Leggere attentamente le avvertenze.
8: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
9: D'ora in poi lascerò.
8: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
10: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
11: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
13: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
2: Radio Monte Carlo, Autotraffic.
0: Virginia Giacomin.
1: E il traffico ora direi che è in deciso aumento sulla 1 Milano-Bologna, code allo svincolo di Reggio Emilia. Sempre nello stesso tratto il traffico è congestionato tra Terre di Canossa, Campegine e Reggio Emilia, appunto in direzione Bologna. Si è verificato un incidente invece sulla 30 Caserta-Salerno tra il bivio per la 16 Napoli-Canosa e Palma Campania in direzione Salerno. 1 chilometro di coda per traffico intenso sulla 32 Torino-Bardonecchia tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia verso quest'ultima.
0: Grazie Virginia Giacomin. 5:46 arriva anche Johnny Hates Jazz con Shattered Dreams.

0: di Monte Carlo, Breaking News, Johnny Hates Jazz con Shattered Dreams. Allora, sono le 5.50, abbiamo l'ultimo argomento prima di chiudere la prima ora insieme.
1: Entriamo, diciamo, in politica.
0: Legge elettorale.
1: Passa la riforma della legge elettorale al Senato. Il centrodestra ha votato compatto, sì, da 113 senatori su 115 della maggioranza, 71 no e 2 gli astenuti. Ora il testo torna alla Camera, non è finita, manca la terza lettura. Manca un pezzettino. Sarà decisivo, infatti, il voto finale a scrutinio segreto del 25 settembre. Due indicazioni generali per capire di cosa stiamo parlando. Sì. Proporzionale con premio di governabilità, preferenze ma con capilista bloccati, soglia di sbarramento e nome del candidato premier indicato, non guardarmi con quella faccia, dalla coalizione ma non sulla scheda elettorale. E queste, diciamo, sono alcune delle caratteristiche di questa nuova legge elettorale, che ovviamente ha già un nuovo nome, è stata ribattezzata Stabilicum o Melonellum, perché è tradizione dare nuovi nomi alle leggi elettorali.
0: Un po' complicato il nome sto giro comunque.
1: Prevede questa legge un impianto di base proporzionale con diverse circoscrizioni, e questo vuol dire che i partiti ottengono un numero di seggi in Parlamento che rispecchia la percentuale di voti ottenuti alle urne. C'è poi un premio di governabilità che scatta qualora una coalizione ottenga almeno il 42% dei voti validi sia alla Camera sia al Senato. In questo caso il raggruppamento politico ottiene 70 deputati e 35 senatori in più. Lo scopo qual è? Garantire una maggioranza stabile da qui Stabilicum in entrambi i rami del Parlamento.
0: Ecco, hai ragione, vedi, c'è una connessione.
1: C'è un senso in tutto. In ogni caso, nella legge elettorale è stato inserito un tetto massimo di parlamentari. Nessuna coalizione potrà avere più di 220 deputati e 113 senatori. La questione soglia di sbarramento, lo Stabilicum prevede appunto questa soglia, cioè che cos'è? Una percentuale minima di voti che ogni forza politica deve ottenere per accedere alla ripartizione dei seggi in Parlamento. È necessario ricevere almeno il 3% alle urne o il 10% per le coalizioni. Se vuoi, ho qualcos'altro da spiegare.
0: Grazie.
1: Il nodo delle preferenze, ne abbiamo sentito parlare tanto ultimamente. Tra i temi più discussi è stato durante l'iter di approvazione appunto di questa legge. Lo Stabilicum prevede una sorta di modello ibrido nel quale i capilista delle singole circoscrizioni sono bloccati, però è possibile esprimere preferenze per gli altri candidati. Sulla scheda elettorale, perché poi noi dovremo andare a votare, ci ritroveremo alla scheda elettorale, al di sotto del simbolo del partito e del capolista saranno presenti 6 nomi già stampati. L'elettore avrà la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze barrando con una crocetta i nomi desiderati.
0: Ma avremo un bigino prima delle elezioni in maniera
1: Abbiamo
0: tale
1: tempo,
0: da fare un ripasso, perché non è
1: e
0: proprio,
1: noi siamo qui
0: dal lato del cittadino, non è sempre così facile comprendere il tutto. Arriva Noemi intanto con Glicine.

0: cominciamo a svegliarci, eh? Natalie Cole, This Will Be, o meglio conosciuta anche come Neverlasting Love, a chiudere la prima ora di Breaking News qui in diretta su Radio Monte Carlo. Virginia Giacomin e Laura Ghislandi, adesso ci sono le notizie del tuo TGCOM 24 e poi un'altra ora insieme, state qui.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Umberto Cascone. Scontro tra Roma e Madrid dopo la decisione del governo di prorogare per 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna. Secondo il Viminale, dopo la crisi di Ceuta resta alto il rischio di infiltrazioni terroristiche. Decisione vergognosa, Meloni e Tajani inadeguati, tuona il ministro spagnolo Albares. Esisterebbe un piano dei servizi segreti russi per omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Lo rivela l'FBI americana, secondo cui la rete a servizio del Cremlino sarebbe attiva dal 2022. 5 persone incriminate oltreoceano ancora a piede libero. Dopo l'abbattimento ieri in Lituania di un drone da parte di un caccia italiano, il ministro Crosetto si sbilancia, probabilmente era russo. Intanto Tajani ammonisce: queste provocazioni sanno molto di avvertimento per capire se ci dividiamo. La Russia vuole condizionare il voto in Europa. Sì del Senato alla legge elettorale, con 113 senatori a favore, 71 contrari e 2 astenuti. In aula protesta delle opposizioni che parlano di incostituzionalità. Ora il testo torna alla Camera in terza lettura, il 25 settembre il voto finale a scrutinio segreto. Tornerà in carcere il 42enne bengalese che a Torino ha violentato una 13enne nel mini market in cui lavorava come commesso. Lo ha stabilito il tribunale del riesame dopo il ricorso della procura a seguito della prima scarcerazione dell'uomo. Per ora però resta solo l'obbligo di firma. Calcio in Coppa Italia, Genoa e Fiorentina le ultime qualificate agli ottavi grazie alle vittorie rispettivamente per 1-0 sul Südtirol e 3-0 sul Pisa. Europa League oggi alle 21, esordio del Milan che ospita il Benfica. Volley agli europei maschili, gli azzurri vincono 3-1 con la Repubblica Ceca. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News.
0: Eh sì, è tutto un fiorir di breaking news qui in diretta su Radio Monte Carlo, specialmente la mattina, seconda ora insieme, un minuto dopo le 6. Buongiorno amici, come è iniziato questo mercoledì? Come sta procedendo? Siamo belli attivi? Croccanti? Ancora un po' stanchi? Qualsiasi cosa stiate facendo, qualsiasi mood vi stiate portando addosso, non vi preoccupate, abbiamo un'altra ora da passare insieme a Virginia Giacomino, ovviamente.
4: Eccoci, buongiorno. Di nuovo c'è una notizia.
0: Flash, del... sì, esatto.
4: La Camera americana a maggioranza repubblicana ha approvato un provvedimento che impone a Donald Trump di mettere fine alla guerra in Iran o richiedere l'autorizzazione del Congresso. È la terza volta, vediamo come va a finire.
0: Avremo mai pace prima o poi? No. Vabbè, 342-4141-762 è il numero che abbiamo per comunicare. Arrivano un sacco di messaggi anche riguardo l'argomento che abbiamo affrontato nella prima ora della scuola, dei ragazzi, sì. Quindi insomma i compiti che arrivano fuori dall'orario. Sergio dice: ma questi ragazzi stanno svolgendo un lavoro nelle ore di scuola, poi vanno a casa, dovrebbero avere i pomeriggi impegnati non a fare i compiti ma magari a vivere. C'ha ragione, come faccio a non darti ragione in questo caso? George Michael intanto, Father Figure.

0: Che voce, che uomo incredibile, George Michael, Father Figure, 8 minuti dopo le 6 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Buongiorno anche a chi si sta svegliando in questo momento, cara Valentina. Allora, secondo appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Meteo.it.
1: Radio Monte Carlo, Meteo, con...
2: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
1: Radio Monte Carlo, Meteo.
3: Ben trovati a questo appuntamento con il TG Meteo, l'approfondimento di Meteo.it. Cosa succederà nei prossimi giorni? Bene, tra mercoledì e giovedì una perturbazione tornerà ad attraversare il nostro paese e porterà maltempo su gran parte del nord e anche su alcune zone del centro. E allora

0: temperature massime scenderanno anche leggermente al di sotto dei valori medi stagionali. E adesso parliamo delle politiche ambientali degli Stati Uniti. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente degli Stati Uniti ha infatti dichiarato che revocherà le norme che limitano le emissioni di gas serra prodotte dalle centrali elettriche alimentate a carbone e gas naturale. La modifica normativa, proposta per la prima volta l'anno scorso, segna un netto cambiamento di rotta rispetto agli sforzi compiuti dai presidenti democratici Joe Biden e Barack Obama per contrastare il cambiamento climatico e ridurre l'inquinamento industriale. Le organizzazioni ambientaliste hanno criticato duramente la decisione. E adesso torniamo al nostro paese, cerchiamo di capire che cosa succederà nella parte finale della settimana, perché nella giornata di venerdì insisterà l'instabilità, quindi l'alternanza tra sole e improvvise acquazzoni e temporali, soprattutto sulle Alpi e su gran parte del centro-sud e isole. Sabato ancora una giornata caratterizzata da un po' di instabilità, quindi un po' di temporali al centro-sud e nelle isole, in prevalenza soleggiato invece al nord, poi domenica tempo in miglioramento, qualche temporale residuo all'estremo sud, mentre splenderà il sole nel resto del nostro paese. Per quello che riguarda le temperature, tra alti e bassi continueranno ad oscillare attorno ai valori medi stagionali, quindi temperature tutto sommato nel complesso normali per questo periodo, temperature praticamente da fine estate. Bene, con questo per il momento concluso, vi ricordo che per maggiori dettagli potete sempre consultare il nostro sito. meteo.it.
1: Amici, è finita però l'estate intendo. Grazie a meteo.it, intanto i Jungle, The Wave.

Una canzone che mi tiene completamente ancorata, direi, all'estate. Jungle con The Wave. Fatemi fare un po' di saluti. Allora, c'è

0: Abbiamo espatriato, sai, siamo arrivati addirittura in Australia, penso poi il messaggio non è firmato Virgi, ma mandiamo un bacio lo stesso. Ci sono Cesare e Francesca dalla provincia di Pavia che sono belli svegli croccanti, come ci tengono a specificare. Insomma, siamo un bel gruppo nutrito di persone che a quest'ora hanno comunque voglia di vita e anche di ascoltare della buona musica. Torno fra poco insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Vivi una beauty experience sorprendente. Pupa Milano ti aspetta da giovedì 17 a domenica 20 settembre alla Milano Beauty Week, Piazza del Liberty. Scopri il Pupa Caffè by Mojito 1931 e il Beauty Bar, le masterclass, le nostre special guest e tante sorprese. Vai sull'app di Milano Beauty Week, scopri il calendario delle attività e registrati per partecipare. Pupa Milano, Milano Beauty Week, da giovedì 17 a domenica 20 settembre, Piazza del Liberty, Milano.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
6: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
8: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma Usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
9: Due fragranze e un universo tutto da vivere. Sono Toy to Gummy e Toy to Yummy, le nuove creazioni di Moschino Beauty. Una è irresistibile e seducente, l'altra fresca, agrumata e luminosa. Durante la Milano Beauty Week, dal 16 al 20 settembre, vivi experience esclusive nel cuore di Milano. Dall'edicola di Largo Treves al cubo di Via Pattari, fino al tram Moschino Beauty che attraverserà la città. Sampling, testing, gadget e tante sorprese ti aspettano. Scarica l'app Milano Beauty Week e scopri tutti gli appuntamenti.
10: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
11: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
10: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
11: Grazie, mi sento già più carico.
10: Info su toyota.it.
12: In occasione della Milano Beauty Week, Exans, The Art Perfumery Event, ti invita a Exans Boutique, l'evento dedicato alla cultura olfattiva, dove i brand si raccontano. Vieni a scoprire il mondo della profumeria artistica, con esperienze olfattive gratuite e aperte al pubblico. Exans Boutique, sabato 19 e domenica 20, a Palazzo Bovara, Milano.
13: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio. e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
14: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
13: Dual Motor, Dual Desire.
14: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
13: Suzuki.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
19: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
18: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
19: Sì, sì, come no?
20: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
0: A cura di Virginia Giacomin.
21: Sulla A27 Mestre Belluno si è verificato poco fa un incidente tra il cavalcavia Don Milani e il bivio per il raccordo per Tessera procedendo in direzione Venezia. Un incidente segnalato anche sulla A30 Caserta Salerno tra l'allacciamento con la A16 Napoli Canosa e Palma Campania in direzione Salerno. Invece si sono formate code per traffico intenso sulla A4 Milano Brescia tra Dalmine e Trezzo verso Milano. Questa è la situazione.
0: Si sono svegliati, direi. C'è un'Italia che comincia a mettersi in moto. Grazie ovviamente a Virginia Giacomini dalla redazione di TGcom24. Sono le 6.21, questa è Radio Monte Carlo. Se avete la possibilità alzate un pochino adesso il volume, perché questa va goduta tutta. Fabio Concato.

0: Che bella la musica italiana, ma anche la lingua italiana, proprio questa sonorità che mi fa impazzire. Fabio Concato, ti ricordo ancora, 6:25 Radio Monte Carlo con Breaking News. Virginia Giacomini, sono arrivati tutti i quotidiani, quindi abbiamo la rassegna stampa delle prime pagine che trovate in edicola oggi.
1: Partirei da Repubblica, legge elettorale, sì del Senato nella bagarre, primo via libera tra le proteste delle opposizioni, ma Meloni ora teme il voto segreto alla Camera. L'obiettivo è arrivare al via libera definitivo intorno al 6 ottobre a Montecitorio, però le opposizioni hanno la possibilità di tentare lo sgambetto con una richiesta di voto segreto. A centropagina, drone russo in Lituania, un messaggio per l'Italia, c'è una foto del ministro Crosetto, abbattuto dai nostri caccia nel giorno della visita del ministro a Vilnius. L'ambasciatore di Mosca a Roma applaude Salvini e dice: con lui torna il realismo. Cos'è successo? Un drone russo è stato abbattuto da caccia italiani in Lituania nel giorno della visita appunto del ministro. Sul Corriere della Sera, stessa apertura direi, Lituania, jet italiani in azione, abbattuto un drone prima dell'arrivo di Crosetto, attacco russo ci si chiede probabile, tensione tra Mosca e la NATO, se la Polonia si muove sarà annientata, l'Europa dice lo zar non si fermerà. Via libera del Senato alla legge elettorale, si parla di ultime scintille in aula con l'opposizione, stop a Schengen, nuova proroga, c'è l'ira di Madrid e ancora scontro tra Roma e la Spagna. L'Italia infatti ha deciso, come dicevamo prima, di prorogare di altri 15 giorni i controlli alle frontiere. E poi a centropagina invece un fatto di cronaca successo a Roma, io colpita dai pallini per la strada, questa è la testimonianza di una scrittrice e giornalista, si sta cercando di capire questi pallini da chi siano stati sparati e come, perché non sarebbe il primo caso. Su Avvenire, Europa alla prova, sale la tensione sul confine orientale, i caccia italiani abbattono un drone in Lituania, razzi da una fregata russa, ma i rapporti con Mosca continuano a dividere la politica. E chiuderei con La Stampa, jet italiani contro i droni russi, schiaffo a Trump a centropagina, c'è una foto che mi piacerebbe descrivere di Trump con una delle sue tipiche espressioni.
0: Sì, è la sua faccia, quella con la boccuccia un po' così currucciotto.
1: Esatto. Occhi ecco, chiusi. Però farei anche il Fatto Quotidiano, che ha un'apertura sempre un po' diversa dal solito. Ok del Senato, paura destra per la Camera, Melonellum, stiamo parlando della legge elettorale, primo sì sulle firme, lite tra Elli e Conte. E poi a centropagina, Euro bavaglio, scudo democratico contro le interferenze, ma solo russe, dissenso vietato. Sul Sole 24 Ore si parla invece di giustizia penale, tempi ridotti del 40%, e questa direi che è una buona notizia. Tu che sei appassionata di accise, carburanti, altra proroga del taglio, rebus sui buoni benzina. Chiuderei con questo... con questo accenno alle accise.
0: Una buona notizia, sì. Possiamo dire finalmente. Sì. Questa proroga, comunque il governo non gli si può dire nulla sulle accise. Certo, bisognerebbe andare a lavorare
1: più
0: su quelle vecchie.
1: Che si può.
0: Teddy Swims intanto.

0: Radio Monte Carlo con Breaking News, Teddy Swims, Break Up in Reverse, 6:31. Sergio scrive: Virginia, il taglio delle accise è iniziato quando il carburante costava 1,78 al litro. Siamo arrivati a circa 2,30 e si parla sempre di questi 17 centesimi di sconto. La cosa mi emoziona tantissimo. Possiamo dire, vabbè, ti capisco e ti mando anche un bacio. Invece noi rimaniamo però in tema.
1: Parliamo
0: c'è il
1: di
0: rapporto
1: mobilità.
0: Sulla
1: sì.
0: mobilità, esatto.
1: A Roma si chiude tra l'altro oggi la 2 giorni di Eco Festival della mobilità sostenibile delle città intelligenti. Sono già stati divulgati alcuni dati molto interessanti per capire come si muovono gli italiani. Ecco, potremmo riassumere così la situazione: sempre più cittadini si spostano in bicicletta, ma la mobilità sostenibile stenta a decollare, per cui l'auto vince ancora a mani basse, possiamo dire, utilizzata per più del 60% degli spostamenti, anche per percorsi davvero molto brevi. L'uso del trasporto pubblico si è fermato sotto il 10%. Nel sud Italia la percentuale di chi usa l'auto per spostarsi sale al 65%, prendendo in considerazione poi i piccoli comuni in tutta la penisola sfiora addirittura il 75%. C'è un tuttavia, c'è appunto questa propensione al cambiamento, siamo lenti ma c'è. Secondo lo studio il 23,8% degli italiani ha dichiarato di voler diminuire l'uso dell'auto, insomma l'intenzione c'è, contro il 12,9% che invece vorrebbe aumentarlo. Uno dei problemi è un po' il trasporto pubblico, il 36,3% vorrebbe aumentarne l'utilizzo, con i problemi un po' del settore, a fronte del 9% che invece vorrebbe ridurlo, mentre la bicicletta il 38,2% vorrebbe utilizzarla di più. Sempre in ambito mobilità c'è una buona notizia che riguarda le auto elettriche. È in arrivo infatti il bonus colonnine, quindi segnatevi se non l'avete ancora fatto. Dalle ore 12 di martedì 22 settembre, per cui insomma tra pochi giorni, i consumatori potranno presentare la domanda di adesione al contributo del Ministero delle Imprese del Made in Italy per l'installazione di infrastrutture di ricarica elettrica ad uso privato. Ecco, le domande, questo si legge in una nota del MIMIT, potranno essere presentate attraverso la piattaforma informatica invitalia.it.
0: Ok, grazie mille Virginia Giacomin, 6:34, questa è Radio Monte Carlo. Sulle macchine elettriche c'è anche il nostro direttore che ce l'ha, se non sbaglio, Stefano Bragatto, quindi questa notizia gliela riportiamo. Intanto arriva anche Rod Stewart con Have You Ever Seen the Rain?

0: Questo genere e la sua voce si sposano proprio in maniera perfetta. Rod Stewart, Have You Ever Seen the Rain? In diretta su Radio Monte Carlo. Torniamo fra pochissimo insieme all'Autotraffic.
1: Radio Monte Carlo, Breaking News. Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour. Tra poco su Radio Monte Carlo.
2: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
3: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
2: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
4: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
5: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
6: Let's go! The Meteo World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Meteo World.
7: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. Tag 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
10: Attenzione, questo rossetto crea dipendenza. È il nuovo Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. 14 tonalità per esprimere ogni sfumatura del tuo stile. Dai nude chic ai rossi intramontabili fino ai trendy rosa berry. Una texture cloudy, vellutata e ultrasensoriale per un colore pieno e intenso che veste le labbra lasciandole morbide e impeccabili. Formula long lasting, fino a 8 ore di idratazione. Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. Just Glam.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
13: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
14: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
15: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
16: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
17: È permesso?
18: Prego.
17: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
18: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
17: Gliel'ho consigliato io.
18: No, il manutentore. È anche carino, sa?
17: Pure.
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso.
22: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: Ufficio, cosa smarrite?
24: Ho perso la mia voglia di lavorare.
23: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
24: Mi sento già più carico.
23: Info su toyota.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
25: A cura di Virginia Giacomin.
26: Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, code a tratti per traffico intenso tra Monza e Cormano, procedendo in direzione Torino. Sulla A10 dei Fiori, code per tratto chiuso invece tra il Bivio A6 e Albisola, in direzione Genova. A Roma, sul tratto urbano della A24, il traffico è congestionato, si resta in coda da via Fiorentina alla tangenziale est.
25: Grazie Virginia Giacomini della redazione di TGcom 24. Noi che partiamo alle 5 con la diretta, ci rendiamo conto, proprio seguendo anche il traffico, abbiamo 4 appuntamenti qui a Breaking News. Come cambiano in base all'orario, una cosa che mi lascia sempre, ci vuole tanta pazienza, tanta prudenza, lo so, specialmente a quest'ora della mattina non è proprio facilissimo poi mettersi in macchina ed affrontare il traffico, ma la musica ci può venire in aiuto. Giorgia, un amore da favola.

0: Un amore da favola, 6:46 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Allora, chi è abituato, insomma, a seguirci, a seguire questa trasmissione, sa che di diritto ci sono due conduttori. Uno sono io, Laura Ghislandi, e l'altro è Max Parisi. Max Parisi non è solo un collega, è un grandissimo amico di tutti noi che in questo momento è in America per tentare, la dico proprio così, di salvarsi la vita. Lui ha un tumore brutto contro il quale sta ovviamente combattendo. In Italia non c'era più nulla da fare, fortunatamente è stata aperta questa sperimentazione in America. Virginia, so che tu sei preparatissima su questo, quindi i dati li lascio a te.
1: Volentieri.
0: Siamo emozionate, perché vogliamo molto bene a Max entrambe.
1: Sì, allora, la buona notizia è che Max è in America, ha una nuova possibilità negli Stati Uniti. Ad agosto è stato approvato l'utilizzo di un nuovo farmaco, cosa che ovviamente qua in Italia non è ancora possibile. È riuscito a trovare, questo anche grazie ovviamente al supporto della moglie, della famiglia, degli amici, una struttura negli Stati Uniti che lo accoglie.
0: Moglie americana, eh?
1: Sì. Non era neanche scontato, lui è partito per l'America, diciamolo, senza avere la certezza poi di poter entrare in questa sperimentazione, e invece ha avuto l'ok, insomma, amore, tutte le carte in regola il nostro Max per provare questa nuova strada. In Italia pensiamo che ci sono 15.000 persone come lui che potrebbero provarla, ma non ne hanno la possibilità qui. Come si chiama questo farmaco? Rasonchiu, basato su una molecola che si chiama Daraxonrasib, e quindi speriamo, insomma, il tutto è iniziato, noi lo sentiamo
0: quotidianamente.
1: Esatto, l'entusiasmo ovviamente c'è. Parliamo di una svolta nel campo medico di cui si parla da mesi. Lo sappiamo, diciamolo, il tumore al pancreas è uno dei più difficili da debellare, per i quali ancora non esistono cure, però insomma questa in America è una speranza. Dal 26 di agosto la Food and Drug Administration americana ha dato il via libera. La domanda viene spontanea: in Italia? In Italia non si sa, abbiamo la nostra agenzia europea del farmaco. I tempi di solito in queste cose non sono brevi, perché ci vogliono tutte le autorizzazioni del caso, però insomma possiamo dire che ha fatto da apripista per noi europei in America.
0: Beh, speriamo che insomma questo farmaco arrivi anche qui, perché come hai detto tu comunque ci sono tante persone. Poi in Italia la situazione è diversa, noi abbiamo una sanità che comunque ti viene incontro.
1: Sì,
0: Max,
1: certo,
0: invece da solo sta affrontando questa montagna insormontabile. Abbiamo aperto un GoFundMe e ci permettiamo di parlarne in onda proprio per l'amore che questa iniziativa si porta dietro. Una nuova cura, una nuova possibilità per Max. Se andate comunque sui nostri social, tutti i conduttori di Radio Monte Carlo ovviamente troverete il link, e mettiamoci una mano sul cuore in caso, se ci sia la possibilità, insomma, facciamo arrivare anche a Max Parisi questo amore, che sarebbe in forma economica sicuramente, ma in questo caso Sava Sandir comunque rimane una delle cose più importanti. Ovviamente grazie sempre.

0: Eldebarge, Rhythm of the Night, 6.53 in diretta su Radio Monte Carlo con Breaking News. Io lo sapevo che i nostri ascoltatori avrebbero risposto all'appello, lo dico per chi avesse acceso la radio solo in questo momento. Stavamo parlando di Max Parisi, che in questo momento conduttore di Radio Monte Carlo, specialmente di questa trasmissione, che in questo momento è in America per tentare una cura con questa nuova sperimentazione. Su GoFundMe trovate tutto, perché ovviamente abbiamo specificato anche questa cosa, perché cerchiamo di supportarlo in ogni modo possibile e immaginabile. Chiudiamo con lo sport, Virgi.
1: Certo.
0: Che emozione, mamma mia, che emozione, non potete capire.
1: Sì, vero. Direi calcio, Coppa Italia, tris della Fiorentina, il Pisa invece KO, Genoa sul Tirol, l'altro risultato 1-0, per cui si può dire che è andato tutto secondo pronostico, anche se poi nel calcio non è mai così scontato. Genoa e Fiorentina vanno a completare il quadro degli ottavi di finale e affronteranno rispettivamente Inter e Napoli. È già tempo per di Europa League, perché questa sera si gioca Milan-Benfica. L'allenatore rossonero Amorim ha presentato il match in conferenza stampa e ha detto: non abbiamo un obiettivo minimo in questa coppa, un concetto che in un club come il Milan non esiste, puntiamo ovviamente a vincere. Le critiche sono il prezzo da pagare per allenare un grande club come questo. Fischio d'inizio, non l'abbiamo detto, contro i portoghesi alle 21 a San Siro. E poi c'è anche il volley, non esiste solo il calcio, lo diciamo sempre, gli europei maschili, Italia-Cecchia 3-1, e questa è la quarta vittoria consecutiva per gli azzurri. I ragazzi di Ferdinando De Giorgi hanno battuto 3-1 la Cecchia, ha conquistato appunto la quarta vittoria. I risultati: 23-25, 25-16, 25-20, 25-20. Siamo già certi di chiudere, sì, di chiudere al secondo posto. Torneremo in campo giovedì 17 settembre contro la Slovenia.
0: Va bene, la Vuelta è finita, il ciclismo mi manca, ma lo praticherò. Oddio, adesso non è proprio così facile, perché le temperature... Io, avendo la bici da strada in città, ancora non sono riuscita a sorpassare quello scoglio lì, che non è proprio facilissimo, oltre all'attaccamento dei pedali, e lì ne potremo parlare. 6.55, Radio Monte Carlo, Aretha Franklin.

0: Aretha Franklin con Respect a chiudere questo appuntamento di oggi con Breaking News. Allora, il vostro supporto ogni giorno è essenziale, perché partendo alle 5 della mattina voi siete veramente un punto fermo di questa trasmissione, poi ci portate nelle vostre vite, ce la raccontiamo, ci sono le notizie, la musica, quindi il primo grazie va sempre e solo a voi. Grazie anche a Giovanni nello specifico, che ha mandato un messaggio meraviglioso che ci ha veramente commossi. Grazie Virginia Giacomin.
1: Grazie a voi, a te.
0: Grazie Paolo Rossato, un bacio immenso a Max Parisi. Adesso arrivano i colleghi di Bonjour Bonjour. Io sono Laura Ghislandi, torno domani puntuale alle 5. TGCom 24. Baci.
2: Radio Monte Carlo. Breaking news. Ascolta le repliche su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
7: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Back to School Comet. Fino al 20 settembre, iPhone 17 Pro 256 giga a 645 euro se restituisci l'usato, oppure a 1095 euro, anche a tasso zero. Tane tag 0%. Condizioni su comet.it.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
12: Buongiorno da Umberto Cascone. L'FBI americana avverte: esiste un piano dei servizi segreti russi per omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Dal 2022 il Cremlino avrebbe reclutato persone per sorvegliare luoghi e individui e da qualche tempo finanzierebbe anche azioni di sabotaggio. La Russia vuole condizionare il voto in Europa. Le continue provocazioni sono un avvertimento. Così i italiani, mentre la tensione resta altissima. Ieri nel Baltico razzi da una fregata russa verso un elicottero danese. In Lituania un drone abbattuto da un jet italiano nel giorno in cui il ministro Crosetto era in visita nella regione. I servizi segreti ipotizzano un'azione intimidatoria. Negli Stati Uniti la Camera a maggioranza repubblicana approva un provvedimento che impone a Trump di porre fine alla guerra in Iran o di chiedere una sua formale proroga al Congresso. E con lo stretto di Bab el Mandeb ormai in mano agli Houthi, il principe saudita Bin Salman vola in Egitto in cerca di aiuto. Indicazione del candidato premier, capilista bloccati, premio di maggioranza al 42%, sono alcuni dei principali punti della legge elettorale approvata ieri in Senato. Le opposizioni è incostituzionale. Ora il testo torna alla Camera per la terza lettura, il 25 settembre il voto finale. Una decisione vergognosa e ingiustificabile, Meloni e Tajani inadeguati al loro ruolo. Così il ministro degli esteri spagnolo Albares dopo la proroga di 15 giorni dello stop a Schengen decisa dal Viminale. Per Roma resta alto il rischio di infiltrazioni terroristiche dalla Spagna dopo la crisi di Ceuta. Calcio: Genoa e Fiorentina avanzano agli ottavi in Coppa Italia, battute rispettivamente il Südtirol 1-0 e il Pisa 3-0. In Europa League oggi alle 21 esordio del Milan, padrone di casa contro il Benfica. Volley: agli europei maschili azzurri ancora imbattuti, vittoria per 3-1 con la Repubblica Ceca. Queste le breaking news di TGCom 24.
13: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
14: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
1: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
18: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
19: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una perturbazione oggi porterà un graduale peggioramento del tempo al nord e poi domani maltempo su gran parte del nord e molte zone del centro. Quindi oggi nuvole in aumento al nord con improvvise equazioni temporali, specie dal pomeriggio, sulle Alpi e sulla Liguria. Nuvolosità residua all'estremo sud con qualche scroscio di pioggia sui versanti ionici di Calabria e Sicilia. In generale soleggiato altrove, poi in serata rovesci temporali sparsi, anche di forte intensità su gran parte del nord. Per quello che riguarda le temperature, massime lieve calo al nord con poche variazioni altrove. Diamo con uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui splenderà il sole con una massima intorno a 25 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 rallentamenti per un incidente tra Aglio e Calenzano in direzione Napoli, per un tratto chiuso per lavori; sulla A10 4 km di incolonnamenti tra Savona e Albisola verso Genova. Infine, sulla statale 3 bis Tiberina si segnala una corsia chiusa per lavori tra Pierantonio e Resina in direzione Viterbo Terni. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Ebbene sì, avete sentito le previsioni meteo, tornerà la pioggia, soprattutto nel nord Italia. E vabbè, siamo al 16 di settembre. Amici, buongiorno comunque.
1: Ci può stare un po' di pioggia, anzi in alcuni punti ci vuole proprio.
0: Sì, ci vuole, ma non dire rinfresca, perché tutte le volte che ha piovuto negli ultimi giorni, il giorno dopo faceva ancora più caldo, per cui non ci credo più.
1: C'era fresco di funghi, stai tranquillo.
0: Dovrebbero. Amici, buongiorno, buongiorno Monica Sala.
1: Buongiorno Davide Lentini.
0: Stefano Andreoli.
2: Buongiorno a tutti.
0: E Andro Mercù, buongiorno.
3: Buongiorno, sì, andiamo a funghi, io ci sto.
0: Sei capace, Andro? Li trovi?
3: Ma scherziamo, è uno dei miei hobby preferiti.
0: E allora, un bravo fungaiolo va da solo, o perlomeno con persone fidate, non si porta tre sciamannati che sicuramente sarebbero dei guai.
2: Però attenzione Lentini, noi abbiamo naso, caro Lentini, potrebbe essere utile.
3: Esatto, soprattutto per i tartufi. Però.
0: Ah beh, allora, lì diventeremmo ricchi. Buongiorno a Mattia Brenna che è in regia, a Federica Pogliani in redazione, a Monica Tognini al centralino. Si parte fino alle 10 con noi, Hungry Heart, lui è Bruce Springsteen.

0: È il boss su Radio Monte Carlo, Bruce Springsteen. Andare a funghi, questo è il periodo giusto, soprattutto se si mette a piovere.
1: Guarda che un mio amico ne ha trovati non so quanti, e sto parlando di porcini.
0: Sono i più difficili, più buoni anche da mangiare. Anche io li ho trovati lo scorso weekend a 40 euro al chilo.
1: Ecco, sul banco del mercato tu li hai trovati. Certo. Magari male. Già puliti, già a posto, pronti da cucinare.
0: No, puliti no, e ci vuole un po' per pulirli, soprattutto quando sono molto delicati. Mai metterli in acqua.
1: Mai.
0: Bisogna avere o un pennellino per togliere bene tutta la terra.
1: Un coltellino, però lo devi saper usare.
0: Brava, anche perché sennò li rovini. Oppure ti dicono anche con un panno umido da strofinare, soprattutto nei bordi dove c'è la terra.
2: Appena.
1: Però lo devi saper usare.
0: Brava, anche perché sennò li rovini. Oppure ti dicono anche con un panno umido da strofinare, soprattutto nei bordi dove c'è la terra.
2: Appena, però è parte anche.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Immagino per la gioia dei fungaioli esperti. Beh, che si troveranno una miriade di cercatori della domenica a dare loro fastidio.
2: Loro sono stati infatti accusati di questo, di aver così turistificato, si dice, la montagna, di aver portato più turisti per questa app, e ti dice dove sono i funghi e la gente ci va.
1: Allora, con me non c'è il rischio, perché io, sarà che sono daltonico, sarà che sono disattento, se vedo un porcino di un chilo per terra ci inciampo, lo calpesto, non lo vedo, e non solo il porcino. Purtroppo mi capita che cammino a testa alta e quindi non sono portato a guardare per terra.
2: Quando vai per funghi devi guardare per terra.
1: Lo so, ma in generale io quando vado sui marciapiedi cammino a testa alta e quindi questo porta inconvenienti. No, non ha capito.
3: Mamma mia, Lentini, chissà quante un'altra cose ha pensato questo ragazzo. Esatto.
2: Monica ci è arrivata prima di me. Vabbè. Fatto sta che se proprio siete inesperti di funghi potete decidere di scaricarvi queste app.
3: Mai Boletus. Possiamo provare.
2: Mai Boletus. No, sono anche utili perché quando tu trovi il fungo ti dicono, attraverso l'intelligenza artificiale, se è commestibile oppure no.
3: Questo è importante.
2: Sì, anche se io non so se fidarmi, nel senso che è meglio farli vedere,
1: ecco,
2: agli esperti.
1: Sempre una persona in carne e ossa.
2: Sapete a quanti adesso ci insulteranno perché abbiamo diffuso i nomi di queste app? Lo so già. Fungaioli non è colpa nostra, è la tecnologia che si è impadronita anche di questo.
3: La colpa è di questi tre studenti.
2: No, lascia perdere.
1: Andiamoli a cercare.
2: È un'idea pure utile per qualcuno, ma non per tutti.
4: Quel gran genio del mio amico, lui saprebbe cosa fare.

0: siamo tutti completamente d'accordo. Bisogna sempre viaggiare, girare il più possibile.
1: Ma quando
0: Lucio
1: mai?
0: Battisti.
1: Ma chi l'ha detto?
2: Come? Io sono d'accordo.
0: Come no, scusa.
1: Ma state a casa vostra, non inquinate, no? Tutto più sostenibile.
0: Ma no, ma vedere il mondo, vedere cosa fanno gli altri.
2: Lascia perdere che Andreoli sa che preferisce starsene sul divano e punto e basta.
1: Io guardo il mondo da uno blob.
2: Appunto. Amici, buongiorno a quelli che sono partiti presto stamattina andando a funghi e ci hanno mandato le foto. Qualcuno ha già trovato funghi. Sono nate queste app di intelligenza artificiale che ti dicono anche se quelli che trovi sono commestibili oppure no, ma giustamente i nostri ascoltatori dicono meglio non fidarsi, anche perché ci hanno appena detto che l'intelligenza artificiale potrebbe
0: sbagliare,
2: sterminarci tutti, potrebbe,
1: quindi magari è un suo piano, mangia, esatto, mangia pure, fatti un bel risottone, amico mio.
0: No, questo, ma anche senza volerlo può sbagliare, certo, e molte volte lo fa, quindi fidiamoci, ma fino a un certo punto.
2: Ma a maggior ragione se vuole farci fuori, questa è la strada migliore, visto che noi siamo pazzi dei funghi, fatti in tutti i modi, fritti, il sugo di funghi, trifolati al forno, come li mangiate?
1: Sui crostini, in insalata, crudi, certuni.
0: No, crudi buonissimi. Solo gli ovuli, non fidarti degli altri.
1: Si faccia gli ovuli suoi, scusi.
2: Vabbè, fritti, piacciono a tutti, siamo tutti d'accordo. Noi siamo pazzi per i funghi, a New York stanno impazzendo per, adesso qualcuno si indignerà giustamente, per una pagnotta, pane di segale sfornato da questo forno che è aperto da pochissimo, di questo austriaco Marty Auer, ha una famiglia storica alle spalle che aveva a Graz un panificio, adesso ripeto l'hanno aperto a New York, pagnotta che costa $60.
1: Mi dia un posto fuori.
2: Ma non devi strappare.
0: Sono indignata, cioè, è una vergogna, e per prendere in giro quelli che si fanno prendere in giro, ma dai, secondo te?
2: Non è che strappando la notizia, caro Andreoli, cambia qualcosa.
1: Vabbè, è una cosa simbolica.
2: C'è la coda là per prendere
1: ma
2: sta pagnotta.
1: Ma perché i nostri giornali pubblicano queste cose, santa miseria, perché, ma per quale motivo?
2: Perché così noi ci sentiamo, come dire,
1: possiamo prenderli in giro.
2: No, perché da noi succede lo stesso. Abbiamo venduto una pasta in bianco a €26, scusate,
1: vabbè,
2: pasta al burro,
1: lo chef stellatone che fa le cose,
2: li giustifichi qua, no,
1: non l'ho mangiata.
0: No, neanch'io, ma siamo dei pecoroni, dai, cioè pecorone. Tutti in fila per andare in questa panetteria per comprare una pagnotta da $60 l'una. Ah, però se vuoi spendere meno puoi prenderla anche
2: la
0: metà.
2: O un quarto nel caso.
1: Magari il panettiere mette pure il dito sulla bilancia, quindi diventano $70.
2: No, però ti pare che ci siano delle pagnotte di segale molto buone che ti vendono anche con le creme spalmabili già pronte sopra. Tutto un mondo che ha attirato ovviamente anche i social, e lì c'è la coda. Ma a New York succede questo e ben di peggio, no? Croissant a $40, pagnotte a $60.
1: In effetti la colazione a New York è già sotto i $30, è fatica a farla, quindi tutto va messo in prospettiva.
2: Di cosa vi stupite? Di cosa ci stupiamo? Ormai va tutto così. Barry White su Radio Monte Carlo.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we've loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: La classe di Barry White su Radio Monte Carlo, Can't Get Enough of Your Love Baby, alle 7.21, pane di segale venduto pagnotta a $60 negli Stati Uniti, a New York, sta andando di moda.
1: Vai di traverso.
0: Pasquale da Verona dice, io ho fatto in base alle antiche tradizioni napoletane un bel pezzo di pane, l'ho pagato 4,50€.
1: Hai capito, meno male.
0: Ed è comunque già tanto, amici miei.
1: Amici, lo sapete qual è il glamour più contemporaneo? È quello che vi somiglia, quello che vive nei piccoli gesti di ogni giorno.
0: Come indossare Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano, l'iconico rossetto che si rinnova con una texture cloudy vellutata e ultrasensoriale per un colore matte, pieno e intenso.
1: 14 tonalità per ogni stile e personalità. Il vostro glamour, semplicemente.
0: Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. Just Glam.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF!
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
13: Ops.
12: Ops.
13: Ops.
12: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
13: Ops.
12: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
14: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc in farmacia e parafarmacia.
15: C'è un'emozione che si guida ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
16: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
17: Biondomiele, nocciola, caldo, freddo. Ma qual è il colore che ti valorizza davvero? Nei saloni Compagnia della Bellezza, in collaborazione con L'Oréal Professionnel, trovi la consulenza colore professionale che esalta la tua bellezza. Perché il colore giusto non è solo una nuance, è la tua luce. E domenica 20 settembre a Milano, vivi l'esperienza all'Air Color Lab, in corso Vittorio Emanuele, angolo via Pattari. Accendi la tua luce. Trova il salone più vicino a te su compagniadellabellezza.com.
18: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
19: Ciao Alex.
18: Kimi, ma sono io su questo poster?
19: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
18: Per vederci le partite insieme.
19: Magari, però non ho ancora il wifi.
18: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
19: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
18: Sono appena stato sorpassato.
13: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
20: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
21: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
22: Cosa fa Oscillococcinum?
23: Cosa fa Oscillococcinum?
22: Cosa fa Oscillococcinum?
24: Cosa fa Oscillococcinum?
23: Cosa fa Oscillococcinum?
24: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
25: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.

0: Everywhere, i Fleetwood Mac su Radio Monte Carlo. Potete ascoltarci ovunque, everywhere, attraverso la nostra app radiomontecarlo.net, il nostro sito. Scaricate l'app, andate sul sito ovunque voi siate.
1: Ci potete portare ovunque, nella borsa, nella cartella, nella tasca.
0: Cartella a scuola.
1: In macchina.
0: Scuola, ragazzi, meglio di no, se non volete fare una brutta fine, anche perché non siamo in grado di suggerirvi su nulla.
1: No,
0: per cui,
1: da questo punto di vista, cadete male.
0: Inutili.
2: Non vi diremo nulla di utile, tranne niente, qualche sprazzo ogni tanto, magari, che so, di conoscenza, di conoscenza. Scienza, perché
0: io
2: no?
0: Voglio trasformarmi in il genio della lampada. Avete un desiderio, esprimete una voglia.
2: Guardi che non la voglio strofinare, quindi lo esprimo a distanza.
0: Avete una voglia?
1: Sì, una voglia.
0: Di che cosa? Come quella pubblicità, ti ricordi?
1: Sì,
0: no,
1: sì.
0: No.
1: Com'è che si chiamava? Ambrogio.
0: Sono il tuo
1: Avrei
0: Ambrogio.
1: Avrei voglia di qualcosa, non so esattamente di cosa.
0: Ma di quello che...
2: Hanno fatto anche dei film porno che cominciavano così, dove l'autista poi accosta.
1: Vabbè,
2: e,
1: ma scusami, adesso
2: succede
1: che,
2: quel che succede.
1: Adesso di che cosa puoi aver voglia? Qualcosa di dolce,
0: appunto,
1: no? Scusa.
0: Quella pubblicità lì diceva quello, scusa.
2: Però c'era questo sottinteso. Però comunque, attenzione, il dolce è un bisogno primario e adesso lo attesta persino la scienza.
0: La scienza, l'Università di Sydney e di Glasgow hanno fatto questo studio, questa ricerca pubblicata dalla prestigiosa rivista Science, ed emerge che quando avete voglia di dolce, c'è gente che tutti i giorni, in ogni momento... Appunto, vorrebbe mangiarsi un dolce, la si ha questa voglia perché è un bisogno ancestrale, il nostro cervello che lo chiede. Già l'uomo primitivo aveva bisogno di zuccheri per alimentare il cervello. Visto che negli anni, nel corso dei secoli, il cervello dell'uomo si è ingrandito
2: quasi di 5 volte rispetto agli ominidi primordiali,
0: abbiamo ancora più bisogno di zuccheri.
1: Ecco perché mi sento la testa così pesante, perché si deve essere ingrandito ancora di più.
0: No, puoi anche dire che hai bisogno di tanti dolci perché il cervello grande.
2: E infatti non siamo delle fogne, è proprio la scienza, la fisiologia che ce lo chiede.
1: Comunque ieri mi sono mangiata due Magnum.
0: Ma vedi,
1: mi vergogno a dirlo, due.
2: No, in momenti diversi, uno di fila all'altro.
1: No, momenti diversi.
2: Vabbè, che sono sempre più piccoli.
0: Infatti. Però il cervello è più grande, per cui se tu mangi tanti zuccheri devi alimentare il tuo grande cervello, caro Mario. D'ora in poi di così, giustificati.
1: Ma cresce anche qualcos'altro.
0: E vabbè, ma che importa quello.

0: Steps, Olivia Dean, una delle artiste più apprezzate della scena musicale pop contemporanea.
1: Bella, brava, ci piace anche la sua nuova canzone. Qua su Radio Monte Carlo abbiamo scoperto che non possiamo resistere ai dolci, ce lo chiede il cervello.
2: Lo so molto bene.
1: Colpa della tua testa, cara Monica, quando hai voglia di dolci, perché ha bisogno di zuccheri il cervello, e quindi, essendo cresciuto negli anni, nei secoli, più è grande più c'è bisogno di zuccheri.
0: Ma
1: quindi...
0: che bontà! Ma
1: eccolo,
0: che bontà!
1: Là. Si parla di zuccheri, arriva il maestro Massari.
3: Ciao ragazzi. Ciao.
2: Buongiorno maestro.
3: Anche stavolta io rispondo presente.
1: Sì.
3: Perché come al solito non mi avete interpellato.
1: Scusi Massari, parlavamo di scienza.
3: Ma la scienza mi dà ragione.
1: Ah sì?
3: Io da sempre tengo conto delle esigenze del nostro cervello e del suo fabbisogno di glu.
2: Ma sta bevendo Massari?
3: Stavo dicendo glucosio.
2: Ah, mi scusi.
3: E siccome il fabbisogno di zuccheri oggi è elevatissimo, ho preparato un dolce perfetto per il nostro cervello.
1: E che dolce è?
3: La neurotorta.
2: Ma cioè, come nome però non suona benissimo,
1: infatti,
2: glielo dico.
3: Avverto dell'ironia. Si tratta di un dolce che favorisce le attività cerebrali, anche in soggetti disgraziati come voi.
1: Adesso un attimo, si calmi, non offenda. Poi abbiamo un po' i nostri dubbi, caro Massari.
3: Visto che insistete, veniamo agli ingredienti.
2: Ah, sentiamo.
3: Per una torta ci vogliono 3 kg di zucchero.
1: 3 kg? Ma sono tanti!
2: E poi?
3: E poi basta.
1: Ma come basta?
2: Come basta? Quindi solo zucchero.
3: In realtà c'è un ingrediente aggiuntivo che dona alla torta un sapore unico.
4: Meno male.
3: Il beijo.
1: Che cos'è, Massari? Non si capisce niente.
3: Lentini, cosa nelle orecchie? Gramigna alla salsiccia?
1: Buona quella.
3: Io ho detto beijo. Mio bravistili.
1: Senta, siamo stufi qua, Massari. Non si capisce mai niente quando dice
3: Sala, Sala, gli faccia lei lo spelling, così forse capisce.
2: Cioè, ma devo fare io lo spelling?
3: No, mia nonna. Forza, dai, faccia lo spelling.
2: Va bene, beh, allora L come rig, I come
1: certo,
2: e C come
3: bravissima, perfetto.
1: Come no.
3: Lentini ha capito adesso?
1: Assolutamente no, ha fatto dei versi.
3: Ma
1: ha fatto.
3: L'hanno capito tutti che è il bergamotto tranne lei.
1: Certo, il bergamotto, buono.
3: E come ha fatto a capirlo adesso così improvvisamente?
1: L'ha detto, l'ha detto.
3: Folgorato sulla via di Damasco. È la classica fortuna del principiante.
1: Ma cosa dici?
3: Totale.
1: Fuori di testa.
2: Una torta con solo 3 kg di zucchero e basta.
4: Ma se lo zucchero fa bene, come sostiene questa ricerca, ci siamo dentro.
1: Forse così tanto non proprio. Però i dolci, quelli che ci aiutano in certi momenti della vita,
2: ci
1: nelle sere nere.
2: Ci vogliono, sì.
1: Un chilo di gelato e passa tutto. Tiziano Ferro. Ripenserai.

0: Ebbene sì, i dolci aiutano nelle sere nere. Tiziano Ferro sulla di Monte Carlo alle 7.43. Abbiamo detto che mancano 100 giorni a Natale, già si parla di panettoni, li vediamo nei supermercati. Torna il campionato mondiale di pasticceria di panettoni. Il migliore sarà proclamato il 7-8 novembre a Milano anche quest'anno.
1: Sì, ma ci partecipano da tutto il mondo, come hai detto. Cioè, arrivano dall'Ecuador, arrivano dal Perù, arrivano dall'Australia. Anche là fanno i panettoni.
0: Arrivano questi pasticceri che si saranno allenati a lungo. Quest'anno debuttano anche Taiwan, Malesia, Thailandia, la Germania che ancora non aveva partecipato e i Paesi Bassi. La cosa bella per chi volesse è poter assaggiare tutti i panettoni finalisti proprio nella sede di questo concorso, l'Hotel Meliá di Milano, il 7 e l'8 di novembre. Se passate di lì, speluzzicate i panettoni.
1: Cioè, ti metti in fila, cioè fai la coda e puoi assaggiare. Non so, io quale potrei assaggiare di tutti questi
0: ancora
1: panettoni?
0: Ancora non li hanno fatti, aspetta. Passa di là, so già che ti ci becco.
2: Aspetti la classifica, poi chiama quello che ha vinto, dice: senti, ti faccio pubblicità, sì, sì, mandami due o tre.
0: Se lo farei regalare come al solito.
1: Ma non è vero.
0: No.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
8: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi online. Media World.
9: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
10: A due passi da Milano, nel cuore della Lombardia, c'è un luogo dove la bellezza prende vita. Dal 18 al 20 settembre tornano i Crema Beauty Days, l'evento dedicato alla bellezza, alla cosmetica e alle eccellenze del territorio, in collaborazione con Cosmetica Italia e Milano Beauty Week. Tre giorni di incontri, esperienze e ispirazione per scoprire da vicino il mondo della bellezza. Crema Beauty Days, la bellezza, ha trovato casa. Ti aspettiamo a Crema dal 18 al 20 settembre. Scopri di più su cremabeautydays.com.
11: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico! La promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
16: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
17: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
18: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
19: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
20: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
21: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
22: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
21: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Disney all'apice della sua carriera con questa Baby One More Time su Radio Monte Carlo.
1: Chissà quando tornerà, se tornerà ormai a cantare e a ballare.
0: Con tutti i problemi che ha Britney Spears, credo proprio che ormai la sua carriera sia lì appesa a un chiodo, come si dice.
1: Beh, anche economicamente è a posto, infatti.
0: Amici miei, con l'avvento dell'intelligenza artificiale abbiamo detto che sarebbero spariti un po' di lavori, ma mai avrei pensato con una situazione del genere. Il New York Times racconta la storia di alcuni studenti, neanche più giovanissimi ormai, che addirittura lavorano, che scrivevano dal Kenya le tesine per gli studenti occidentali che le commissionavano attraverso un sito e questi ragazzi gliele preparavano. Oggi, cioè, con l'intelligenza artificiale questi hanno perso il lavoro.
1: Scusa, ma ho capito bene, cioè io non voglio fare la tesi o la tesina e vado a chiedere a uno del Kenya di farmi la tesi.
0: Probabilmente utilizzavano un sito, non sapendo chi ci fosse dietro, alla fine c'erano un gruppo di universitari, oggi lavoratori del Kenya, tra cui questo Teresius Bundi di cui parla il New York Times. Oggi ha 34 anni, si è laureato, lavora nella sanità pubblica, ma ha continuato a scrivere tesine perché guadagnava di più da quello, da questo tipo di lavoro sotto banco, diciamo, rispetto al proprio di lavoro.
2: Quindi un altro dei tanti lavori che l'AI ci sta togliendo, e quindi aiutava anche a sostentarsi una piccola comunità di studenti. Chiaramente immaginiamo che in Kenya le prospettive siano limitate, quindi arrotondavano in questa maniera.
1: E anche gli stipendi, e quindi proprio arrotondava così.
0: Guadagnava di più dalle tesine che dal suo lavoro. 2500 saggi scritti in 12 anni. Ma i nostri studenti, ma ste tesine, ma non se le possono fare da soli?
1: Ho capito.
0: Adesso se le fanno fare da ChatGPT, da Claude e da tutti gli altri sistemi di intelligenza artificiale.
2: E purtroppo siamo vicini al momento in cui saranno completamente indistinguibili e nemmeno la stessa intelligenza artificiale riuscirà a capire se un testo è umano o se è computerizzato.
0: Se l'ha scritto lei o qualcun altro.
2: Non lo fanno, sono indistinguibili.
1: Ecco,
2: ragazzi,
1: che cosa dobbiamo inventare.
0: Cosa?
1: Questo ci può far diventare ricchi. Capire queste cose.
0: Non capiamo neanche da che parte siamo girati. Tu vuoi capire un testo se è generato dall'intelligenza artificiale pure?

0: Bob Marley, Radio Monte Carlo, mamma mia, questa mattina sono contenta perché stiamo ricevendo tanti messaggi, gli ascoltatori sono sempre vicini a noi.
1: Grazie, 342-414-1762 è il numero se volete interagire insieme a noi. E dopo Bob Marley c'è l'attualità con TGCOM 24, Meteo, Autotraffic e poi sarà ancora Bonjour.
2: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre lavatrice Samsung 8 kg Wi-Fi con vapore igienizzante a €399,99 anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%, condizioni su comet.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. Allarme dell'FBI, i servizi segreti russi reclutano persone per compiere omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. L'operazione sarebbe in corso dal 2022 con monitoraggi dei bersagli e atti di sabotaggio. Incriminate oltreoceano 5 persone al momento ricercate. Alta tensione nel Baltico, ieri razzi da una fregata di Mosca verso un elicottero danese. In Lituania un drone abbattuto da un jet italiano, probabilmente era russo, dice Crosetto in visita nella regione. In Olanda hacker filo cremlino bloccano le ferrovie. In Germania un velivolo senza pilota si schianta nei pressi di una base militare. Negli Stati Uniti la Camera approva un provvedimento che impone a Trump di porre fine alla guerra in Iran o chiedere una proroga formale al Congresso. Intanto l'Arabia Saudita accusa gli Houthi: abbiamo abbattuto un drone diretto alla Mecca. I ribelli yemeniti replicano: menzogne. Sì del Senato alla legge elettorale. Tra le novità principali, l'indicazione del candidato premier, capilista bloccati e premio di maggioranza al 42%. Le opposizioni è incostituzionale. Ora il testo torna alla Camera per la terza lettura. Il 25 settembre il voto finale a scrutinio segreto. Tornerà in carcere il 42enne bengalese che a Torino ha violentato una 13enne nel mini market in cui lavorava come commesso. Lo ha stabilito il tribunale del riesame dopo il ricorso della procura a seguito della prima scarcerazione dell'uomo. Per ora però resta solo l'obbligo di firma. Calcio, Genoa e Fiorentina sono le ultime squadre a qualificarsi agli ottavi di Coppa Italia, battute rispettivamente il Südtirol 1-0 e il Pisa 3-0. In Europa League, oggi alle 21, esordio del Milan, padrone di casa contro il Benfica. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Radio Monte Carlo, meteo, con...
12: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
13: Una buona giornata da Andrea Giuliaccio e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una perturbazione si sta avvicinando al nostro paese, quindi già nel corso del mattino nuvolosità in aumento al nord-ovest, in prevalenza soleggiato altrove. Nel pomeriggio nuvole su gran parte del nord, con rovesci temporali sulle Alpi, un po' di nuvolosità anche all'estremo sud, con qualche acquazzone tra Calabria e Sicilia, sempre bello altrove, poi in serata rovesci temporali sparsi sulle Alpi e sulle pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto, pioggia a tratti anche di forte intensità. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime con poche variazioni, sempre in generale nella norma o leggermente al di sopra. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui oggi splenderà il sole con una massima intorno a 24 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
14: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 dei Fiori si resta in coda per 8 km, al bivio per la A6, procedendo in direzione Genova. Code per operazioni doganali sulla A9 dei Laghi, tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, uscita merci, in direzione della Svizzera. Si è verificato un incidente sulla A14 Adriatica allo svincolo di Teramo Giulianova Mosciano in direzione Ancona. Sulla A1 Milano-Bologna code alle porte di Milano tra Melegnano e la tangenziale ovest verso Milano. Infine sulla statale 18 Tirrenia Inferiore una corsia è stata chiusa per una frana tra Maratea e Ponte sul Castrocucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: Buongiorno dalla squadra di Bonjour Bonjour, con voi tutti i giorni dalle 7 alle 10, Davide, Monica, Stefano, Andro e Mattia in regia.
1: E salutiamo Tiziana che si trova su un'auto di cortesia e dice la radio era già sintonizzata su Radio Monte Carlo.
0: Va bene, bravo chi ti ha dato quest'auto di cortesia che aveva già messo la radio su RMC, complimenti.
2: Quella sì che è una vera cortesia.
0: Infatti, proprio così. E allora, alza il volume, alzatelo anche voi, tutti gli altri che siete a casa, in macchina, al bar, ovunque, c'è Whitney Houston e Million Dollar Bill.

0: Million Dollar Bill, la grande voce di Whitney Houston su Radio Monte Carlo. Non prendetemi per pazzo per la domanda che sto per farvi.
1: Dai, dai, falla. Io sto già ridendo.
0: Già. Sapete riconoscere il canto degli uccelli?
1: No. Scusami, ci sono troppi uccelli. Come fai a riconoscere il canto di tutti?
0: Da un pettirosso a un merlo a una cornacchia, immagino che è un po' di differenza.
1: Vabbè, la cornacchia sì.
2: Ma la cornacchia dei cartoni animati, questa del topolino.
1: Scusami, falla tu la cornacchia.
2: Poi non faccio la cornacchia, non mi ci metto neanche a provare. Già ho fatto il piccione l'altro giorno, è stato disastroso.
0: Il merlo e la cornacchia qua, mi sembrate.
2: Il merlo maschio, si ricorda il film.
0: No, domanda che dicevo sorge così stranamente alle 8-9 minuti della mattina, perché abbiamo scoperto che a Varsavia c'è stato in questi giorni il campionato di imitazione del verso degli uccelli, che ha una origine molto particolare, per cercare proprio di diffondere il suono, il verso degli uccelli, visto che non li sappiamo più fare e soprattutto non li sappiamo riconoscere.
1: Esatto, e l'ha vinto una certa Irena, perché ha saputo imitare meravigliosamente il fringuello rosa comune.
0: Questo è il fringuello.
2: È l'imitazione o quello vero? Questo?
0: Allora, l'imitazione noi non l'abbiamo trovata, ma il fringuello rosa comune fa proprio così. E farlo non è semplicissimo,
2: E che ci vuole?
1: Scusami, certo, è dolcissimo, l'ho sentito come suona.
0: No, iscriviti al campionato, visto che hai deciso che è facile da fare.
1: No. Ma dai, scusami, certo, è dolcissimo, l'ho sentito come suona.
0: No, iscriviti al campionato, visto che hai deciso che è facile da fare. No.

0: sono due persone qua, peraltro.
1: Ah, sono persone.
2: Sono persone
0: che proprio
2: imitano gli uccelli.
0: Hanno partecipato al torneo. In questo caso,
1: che bravi.
0: Bravissimi, però non sappiamo che tipo di uccello fosse.
2: Scusami, magari anche i nostri ascoltatori sanno imitare bene gli uccelli.
0: Certo,
2: provate a imitare qualche uccello.
0: Finiamo male, ve lo dico.
1: Mandateci i vostri vocali con le vostre performance. E a questo punto, 342-4141-762, sfoggiate la vostra abilità.
2: Sentiamo come sapete fare gli uccelli.
0: A posto. C'è Bungaro su Radio Monte Carlo. Abbiamo iniziato da 16 giorni, già ci chiudono. Brisa Morena.

0: Bungaro con Brisa Morena, una delle canzoni dell'estate. Ma noi stiamo ridendo effettivamente qui a Radio Monte Carlo a Bonjour Bonjour, perché stiamo ascoltando come voi imitate gli uccelli.
1: Sì. A Varsavia, oh, c'è un campionato serio, eh. C'è chi ha vinto il campionato a Varsavia con l'imitazione del fringuello rosa comune, perché ha il petto rosa, grazie proprio al fatto che cip cip cip cip l'ha fatto molto bene.
0: Quello è un canarino, dai.
1: È questo, eccolo qua. Vabbè. Però abbiamo avuto un'idea, avete avuto un'idea malsana?
2: Un talent ornitologico, abbiamo chiesto di mandarci i vostri uccelli, cioè i vostri versi di uccelli al numero 342 41 41 762.
1: Sono arrivate anche delle foto che non abbiamo aperto.
2: Avete frainteso forse?
1: No. Qualcuno ha frainteso? No, speriamo di no. Prova ad aprire tu, Monica, se vuoi.
0: No, non ci provo.
1: Però ci sono i versi degli uccelli fatti dai nostri ascoltatori.
2: Cos'è? Per favore,
1: cioè, fatto bene.
0: Questo è il cucù.
1: Ma no, che cosa sarà mai? Bravissimo.
0: Questa è la gallina che ha fatto l'uovo.
1: Sì, lo dice.
2: Ma
1: la gallina.
2: Dove si troverà questo tizio mentre fa questo vocale? In ufficio, magari. In bagno di casa.
0: Si è chiuso da qualche parte.
1: Io
0: dai.
1: Pensavo cioè, mentre fa l'uovo pure lui, però vabbè. Qualcun altro?
2: Onestamente questo
0: cos'è questo?
1: Non lo so, non voglio indagare, però va bene, apprezziamo l'impegno. Cos'è mai?
0: Il corvo?
1: No, non lo so, forse un gabbiano.
3: Il gabbiano stanco.
1: Stanco.
0: Ah, è il gabbiano ma stanco. Vedi? Però vabbè,

0: Ho capito, meraviglia. Ma anche l'imitatore non è che sia proprio in forma.
1: Posso dire che a parte la gallina siete scarsi come noi.
2: No, il cucù era bello però.
0: Cioè, cucù, e che ci vuole cucù?
2: Ci vuole niente per farlo, vabbè. Bravi, avete passato l'esame in ornitologia.
1: Bravissimi.
2: Nostri ascoltatori, ferrati pure sul verso degli uccelli. Pensa che bravi.

0: Anno 1991, Simple Minds con See the Lights. Vediamo le luci, no, come fanno gli uccelli quando si svegliano presto e cominciano a cantare.
1: Subito loro cantano, sì. Alle prime luci dell'alba loro cominciano a cinguettare.
2: Ma noi non vediamo la luce in fondo al tunnel, anzi nel tunnel abbiamo trascinato i nostri ascoltatori, perché vi abbiamo chiesto di fare la vostra migliore imitazione del verso degli uccelli, e c'è anche chi si è tirato fuori così.
3: Gna, gna.
1: Scusate, ma cos'è questa roba qua?
2: È l'imitazione.
0: C'è un medico.
2: È l'imitazione dell'imitazione fatta da Totò e Peppino nel film Totò, Peppino e Fuorilegge del 56, quando finiscono in un bosco e per scappare dei banditi che chiedono riscatto cercano di mimetizzarsi e fanno il verso
1: di un uccello qualsiasi.
0: Non proprio riuscitissima.
2: È stupenda. 8:20, dai che ci concediamo una pausa golosa qui a Radio Monte Carlo, una pausa senza compromessi, e infatti questa è la filosofia del nuovo Yomo, senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
1: Uno yogurt cremoso che contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti, fatto solo con latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
2: È disponibile in 5 gusti: fragola, pesca, ciliegia, cocco e frutti di bosco.
1: E allora provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono, è Yomo.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vincilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
8: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Chiedilo al tuo farmacista!
15: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
20: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
21: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
22: Perché? Perché?
19: Ecco perché.
20: Non fartela scappare.
21: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
23: Che operatore hai per la luce?
24: Ottima.
23: E per il gas?
24: Ottima.
23: Internet?
24: Ottima.
23: Mobile?
24: Indovina?
0: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Optima ti migliora la vita.
2: Davvero!
3: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
12: D'ora in poi lascerò.
3: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
24: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
25: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
26: Qualcuno ha detto Just Eat.
27: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
28: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
29: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: Shake, quello che speriamo passiate con noi del tempo bello, amici. Noi di Bonjour Bonjour con voi dalle 7 alle 10.
1: Leggero.
0: Leggero. Stamattina, a proposito, l'hai sentito lamentarsi per la schiena?
1: No, non ha detto ancora niente. Si vede che ha fatto un salto dall'osteopata ieri. Tutto bene.
2: Oggi tutto bene, a parte una punta d'ernia che mi sta un po',
1: ecco,
2: mi sta un po' recrudescendo.
1: Ecco.
0: Come va la schiena? Scherzi a parte, è tornato dalle vacanze, tutto a posto?
2: Abbastanza bene, faccio i miei esercizi che consistono nell'allungarla, stare ad angolo retto contro un muro con le gambe alte, e questo può aiutare.
0: Beh, potresti mandarci dei video mentre fai questi esercizi?
2: No, non sono quelli che si riprendono e si fanno i video selfie mentre fanno esercizi.
0: Perché
1: chi è che ti ha insegnato questi esercizi?
2: L'osteopata.
0: L'osteopata. Ah, ecco. Una delle professioni più ricercate. Io ho sempre pensato, se mi dovesse andare male in un verso, provo a riciclarmi facendo tutti gli studi necessari da fare.
1: Ecco, dicevo, improvvisato.
0: No, improvvisato. Come massaggiatore o appunto osteopata, perché ce n'è sempre più bisogno. Cioè, c'è sempre più gente che ha bisogno di andare.
2: Chissà come mai, il paese invecchia, siamo tutti sempre più acciaccati, e quindi questo tipo di lavori che l'intelligenza artificiale non può sostituire,
0: non
2: ti mettono le mani sul trigemino e altri nervi.
1: Ma mancano anche tanti infermieri, cioè
0: vero,
1: che ci sono magari vanno all'estero perché sono pagati di più.
0: È verissimo. Oggi in bocca al lupo a tutti quelli che proveranno il test di ammissione proprio alle professioni infermieristiche, facendo il test di ammissione all'università. Sono 22.000 i giovani che faranno l'esame per iscriversi ai corsi di laurea triennale in infermieristica. Ci sono buone notizie, perché ci sono più di 20.000 posti a disposizione. È che è cresciuto proprio il numero di chi si iscrive e di chi vuole fare queste professioni, per fortuna.
1: Beh, trovano posto subito, questi non rimangono a casa.
0: Dicevo, c'è sempre bisogno, al di là degli infermieri, ma di questi fisioterapisti e osteopati. Io ho un amico che chiamo tutte le volte che ho bisogno, perché poi quando ti si blocca il collo il sabato pomeriggio, come fai? O hai un amico, oppure trovalo tu un osteopata che ti manipola e ti sblocca e ti fa quella manovra che ti dice: aspetta, stai calmo, tira su un attimo.
1: No, io l'ho visto fare. Allora, quella manovra lì l'ho vista fare, devo dire che mi spaventa tantissimo.
0: No.
1: Se ne trovi uno non bravo, cosa succede?
0: Io me la sono fatta fare più di una volta. Quando mi si blocca il collo, vai lì.
2: Si blocca spesso il collo, Lentini, come mai? Indaghiamo anche le cause di queste cose.
1: Ce l'ha troppo lungo?
0: Perché faccio come le occhette, tiro sempre col controllo, guarda. Cosa succede? Perché ho il peso sulle spalle di tante cose.
1: Sì, Atlante.

0: Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola e i fisioterapisti, gli osteopati, non è che devono agitare, loro devono massaggiare,
1: calmare,
0: togliere le contratture, calmare, disinfiammare.
1: Proprio così oggi tanti giovani ci provano a fare l'esame per entrare all'università anche per questo tipo di professione. Su Repubblica c'è un'intervista a una fisioterapista, Valentina Sacchi, molto conosciuta nel mondo sportivo a grandi livelli perché ha trattato e manipolato nuotatori come Federica Pellegrini, Massimiliano Rosolino, Filippo Magnini, e dice: sì, i giovani sono attratti da questo tipo di lavoro intanto perché appunto non morirà mai, è un lavoro che continuerà a esserci.
0: Beh certo, stiamo invecchiando sempre di più, non fanno più figli, quindi sai quanti acciacchi arriveranno.
1: Ma poi anche gli sportivi comunque
0: ne hanno bisogno,
1: tanto, a parte gli scherzi, quando uno inizia a fare sport in maniera piuttosto seria le contratture emergono.
0: E ti dico, anche alcuni musicisti, per esempio chi suona il violino, una mia cara amica suona il violino ed è sempre in questa posizione per tante ore al giorno e quindi ha bisogno di un fisioterapista.
1: Lo fanno e vogliono farlo i giovani anche perché si guadagna bene. Ora non so quanto prenda, però più o meno siamo 60-70 euro l'ora quando va bene un trattamento da un fisioterapista o da un osteopata.
0: Beh, non è poco.
1: Non è poco. Però dice anche questa fisioterapista esperta Valentina Sacchi che molti mollano perché un conto è lavorare, manipolare un giovane sportivo e va bene. Quando ti si presenta l'ottantenne che ha un po' di problemi,
0: non sai da che parte toccarlo,
1: deve essere molto delicato,
0: si rompe ovunque,
1: capito?
2: Come a dire, sono buoni tutti con un corpo che è già di un atleta olimpionico,
1: appunto,
2: capito?
1: Certo. Per cui non è semplicissimo.
2: Vale anche per le professioni mediche, chiaramente, insomma, cioè, in tanti sono scoraggiati anche per la difficoltà. Io ho tanti amici che ci hanno provato, in pochi sono entrati e diventati fisioterapisti. Saluto il mio amico Giovanni che comunque mi ascolta da Cesena, magari mi fa lo sconto la prossima volta che mi presento. E quindi so che comunque è una professione molto delicata, non puoi improvvisare, anche se magari qualcuno lo fa.
1: Anche perché se sbagli di poco
0: lo rovini una persona. Senti, ma la mutua non li passa?
1: Non credo. Per adesso no, però magari sì, c'è qualcuno che se ha avuto, che so, un incidente o qualche problema serio ha necessità di fare una riabilitazione. Ma mettiti in lista, vediamo che cosa succede. Provaci.
2: Bocca al lupo.
1: Anche perché ne hai bisogno subito e quindi
0: certo,
1: non puoi certo stare lì ad aspettare. Sappiamo ai noi come succede, però adesso ci sta un nuovo esercito di fisioterapisti e osteopati che uscirà dall'università tra qualche anno, e speriamo. Anche perché
0: ci possono
1: noi
0: aiutare.
1: Ne avremo da qui in avanti sempre più bisogno, anche per la schiena di Andreoli.
2: Manipolateci. Like the legend of the

0: Lucky con Daft Punk e fare Williams. C'è Marina che dice di avere questa canzone come suoneria del suo cellulare.
1: Beh, potrebbe essere carina come idea, certo, no? Da mettere. Se ti piace tanto, la metti anche come suoneria.
0: Lei dice: è bella da ascoltare quando suona, poi però magari rispondo e c'è una rottura. Il commercialista, chi lo sa. 8:41, oggi giornata speciale. 16 settembre apre la Milano Beauty Week a Milano. Noi di Radio Monte Carlo, la radio ufficiale, venite a trovarci nella postazione di fronte al Duomo, praticamente in via dei Mercanti, ma lì a ridosso di Piazza Duomo, quindi da lì si vede tutto quanto il Duomo, e ci sarà dalle 10 a inaugurare le programmazioni e la trasmissione da lì la nostra Rosaria Renna.
1: Esatto, e poi dalle 16 alle 18 ci sarà Chiara Lorenzutti, sempre in diretta. Invece se volete conoscerci, comunque passare di lì perché ci sono i nostri gadget, mi potete trovare dalle 18 alle 20.
0: Monica sarà lì a distribuire gadget come se piovesse.
1: Via.
2: Hai capito, la cornucopia.
0: Va bene. E invece tra poco qua su Radio Monte Carlo, il Geographic.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
1: Repower Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso.
8: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
10: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
11: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una dipendenza.

0: Quant'acqua hai già bevuto, Monica, stamattina?
1: Cioè, neanche mezzo litro.
0: Poca,
1: non riesco a bere, cosa vuoi che ti dica?
0: Michael Jackson, Bad, su Radio Monte Carlo, tutti i giorni noi facciamo a gara chi ne beve di più, ma vinco
1: cioè,
0: sempre.
1: Tu sei un cammello, cioè, io non so dove la metti tutta quest'acqua.
0: Cioè, so. Adesso vado in bagno e mentre c'è il Geographic, no, sto qua ad ascoltare il Geographic.
2: Ma vorrei ben vedere, scusi, eh.
0: Dai, Geographic.
2: Ho letto un libro di recente, si intitola Si può dire, si può fare. Lo ha scritto Alessandra Colonna, una consulente che lavora con le aziende, aiutandole, tra le altre cose, a costruire e sviluppare ambienti di lavoro più sani, soprattutto ambienti in cui le persone non abbiano paura di parlare, che è un grande problema di tante aziende. Oggi, quando sul lavoro vuoi proporre, che so, un'idea, spesso sei scoraggiato in partenza, sai che andrai incontro a critiche, magari qualcuno ti dirà ma occupati del tuo, ma non t'allargare, oppure sai già, perché ti è successo, che la tua proposta non verrà presa sul serio e magari sarà liquidata con un po' di sarcasmo. A quanti è capitato? Per non parlare poi di quando sul lavoro vuoi segnalare un problema, qualcosa che tu ti accorgi che non funziona, che non va per il verso giusto, ma nessuno vuole sollevare il polverone, ma no, ma ti metti nei guai, ma chi te lo fa fare di parlare per primo, se ne accorgerà qualcun altro prima o poi. Tu non parli e però poi ti sale la frustrazione, arrivi a casa e ti girano le scatole, magari non sai neanche perché a questi meccanismi ti sei scoraggianti, ti sei oramai abituato e tante idee si disperdono, tanti talenti finiscono nel nulla, perché nessuno li ascolta, perché magari li presenta la persona sbagliata, che non viene mai presa sul serio, perché le cose hanno sempre funzionato così, chi te lo fa fare di proporre un cambiamento, oppure perché l'esperienza ti ha insegnato che le magagne è meglio nasconderle e chi le porta alla luce non viene visto bene. In questo libro Si può dire, si può fare, ripeto il titolo, si trovano tanti esempi di catastrofi, cose successe perché chi ha parlato non è stato preso sul serio, come lo Shuttle Challenger che esplose in volo a causa di un problema che era stato segnalato mesi prima, poi qualcuno alla NASA disse agli ingegneri no, non state a parlare, non creiamo problemi, è storia. Ma ci sono anche tanti esempi virtuosi, come quello di quella grande azienda automobilistica orientale che 50 anni fa diede ai suoi operai un enorme potere, quello di fermare la catena di montaggio non appena vedevano un pezzo difettoso. Premevano un pulsante, ogni operaio poteva farlo, la produzione si fermava finché non si individuava la causa del problema. Nelle aziende occidentali dicevano ma siete pazzi, ma si perdono ore ed ore di lavoro, eppure alla lunga questa azienda è diventata la prima produttrice di automobili nel mondo. E io leggo questi esempi e penso all'Italia, dove i problemi li vediamo tutti, non c'è nessun bisogno di pigiare un pulsante, ce li abbiamo tutti sotto gli occhi e la macchina non serve fermarla, è già ferma, eppure nessuno ha il coraggio di fare niente perché chissà, magari potresti peggiorare le cose.
0: Da noi vedo un problema, mi sposto un po' più in là e vabbè, ci penserà cioè, qualcun altro.
1: A monte stai zitto anche per salvarti, perché no?
0: Se io invece parlo sempre, altro che parlate, dite.
2: Bravo Valentini, si può, si erga portavoce di chi non tace.
0: Già succede.
1: Vai avanti tu.
2: Sì, prego.
0: Visto come funziona.
2: Poi ci racconti.
0: Avete capito come funziona qua dentro? Vabbè. James Taylor su Radio Monte Carlo, I Sweet It Is.

0: Siete su Radio Monte Carlo con la dolcezza, in questo caso di James Taylor, House with It Is. Attenzione, perché mercoledì sono tre giorni che ancora aspettiamo che qualcuno risolva il personaggio misterioso. Ce lo stiamo trascinando da lunedì.
1: Sì, da lunedì ce lo stiamo trascinando. Sentiamo come andrà oggi. Gli indizi erano questi: spagnolo, caffè ed Europa.
0: Ieri poi abbiamo aggiunto qualche indizio in più.
1: Sì, abbiamo aggiunto che è straniero e non è spagnolo.
0: Sì, perché sto spagnolo uno magari va a cercare.
1: Sì, hanno detto Banderas, Miguel Bosé e tanti altri. No,
0: non è spagnolo. E quali sono gli altri indizi allora?
1: Allora, spagnolo, caffè, Europa. In questo caso è straniero e non è spagnolo.
0: Ok, quello spagnolo vi deve aprire altri orizzonti. Provateci, vediamo se qualcuno oggi indovina. 342 414 1762.
1: E la spiegazione voglio anche.
2: Pure quella vuole. Sì.
0: Accontentati se indovinano.
2: Ragazzi, è difficilissimo, anche con gli indizi supplementari, io ve lo dico. È stata veramente cattiva Monica.
0: Diciamo che il personaggio è famoso, famosissimo, tutti lo conosciamo.
2: Conoscerlo lo conosciamo tutti, ma però, gli indizi sono veramente.
0: 342 414 1762. Provateci, ora news, meteo e autotraffic.
3: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre TV Haier 75 pollici mini LED con 12 mesi di DAZN inclusi a 549 euro, anche a tasso zero, TAN e TAEG 0%, condizioni su comet.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Umberto Cascone. Allarme dell'FBI, i servizi segreti russi reclutano persone per compiere omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. L'operazione, in corso dal 2022, prevede anche il monitoraggio dei bersagli e sabotaggi. Incriminate oltreoceano 5 persone, al momento ricercate. Prosegue l'offensiva degli Houthi in Yemen. I ribelli annunciano: nella notte abbiamo abbattuto un caccia F-15 saudita con un missile di nostra fabbricazione. Riyadh non conferma ma accusa intercettato un drone diretto contro la Mecca. Negli Stati Uniti la Camera, maggioranza repubblicana, assedia Trump. Per la terza volta ha approvato un provvedimento che impone al presidente di chiudere la guerra in Iran o chiedere una formale proroga al Congresso. Lo scoglio resta però il Senato, che finora ha bloccato le precedenti istanze. Una decisione vergognosa e ingiustificabile, così il ministro degli esteri spagnolo Albares, dopo la proroga di 15 giorni dello stop a Schengen decisa dal Viminale, valutato come ancora alto il rischio di infiltrazioni terroristiche dalla Spagna dopo la crisi di Ceuta. Le opposizioni tuonano contro la legge elettorale: è incostituzionale, la truffa di un governo che ha paura di perdere. Ieri il sì del Senato, ora il testo torna in terza lettura alla Camera. Il 25 settembre atteso il via libera definitivo dell'aula di Montecitorio con voto segreto. Calcio: agli ottavi di Coppa Italia vanno il Genoa grazie all'1-0 sul Südtirol e la Fiorentina 3-0 sul Pisa. In Europa League oggi alle 21 esordio in casa per il Milan contro il Benfica, domani sarà la volta della Juventus contro l'NSN Imega. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Radio Monte Carlo, meteo, con
12: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
5: Radio Monte Carlo, meteo.
13: Una buona giornata da Andrea Giuliacci e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Una perturbazione si sta avvicinando al nostro paese, quindi già nel corso del mattino nuvolosità in aumento al nord-ovest, in prevalenza soleggiato altrove. Nel pomeriggio nuvole su gran parte del nord, con rovesci temporali sulle Alpi, un po' di nuvolosità anche all'estremo sud con qualche acquazzone tra Calabria e Sicilia, sempre bello altrove, poi in serata rovesci temporali sparsi sulle Alpi e sulle pianure di Piemonte, Lombardia e Veneto, pioggia a tratti anche di forte intensità. Per quello che riguarda le temperature, oggi massime con poche variazioni, sempre in generale nella norma o leggermente al di sopra. Diamo anche uno sguardo al tempo previsto nel Principato di Monaco, qui oggi splenderà il sole con una massima intorno a 24 gradi. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Autotraffic.
14: La situazione su strade e autostrade. 6 km di coda per traffico intenso sulla tangenziale est di Milano, tra il bivio per l'Autosole e Segrate Città Studi, procedendo in direzione Lecco. Sulla 8 Milano-Varese, code tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord, in direzione Milano. Sulla 1 Roma-Napoli, code allo svincolo di Capodichino, provenendo dall'Autosole. Sulla 1 diramazione Roma Nord, si resta in coda tra Castelnuovo di Porto e il Grande Raccordo Anulare verso quest'ultimo. Sulla A4 Brescia-Padova, incolonnamenti tra Somma Campagna e Verona Sud verso Padova. Infine sulla A19 Palermo-Catania si procede a rilento per un incidente tra zona industriale e Trabia verso Palermo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: I nostri ascoltatori stanno impazzendo per cercare di indovinare il personaggio misterioso, ma mi sa che anche oggi non ce l'hanno fatta.
1: Questa volta mi vengono a prendere, mi aspettano giù di sotto.
0: Buongiorno amici, da Monica, Davide, Stefano, Andro e Mattia, la squadra di Bonjour Bonjour. Tre indizi e un personaggio che vi sta facendo uscire di testa.
1: I primi indizi che abbiamo dato erano spagnolo, caffè, Europa. Poi abbiamo aggiunto è straniero e non è spagnolo.
0: Adesso tutti pensano che sia qualcuno che fa la pubblicità del caffè.
1: Altri indizi.
0: Aspetta.
1: Fa pubblicità del caffè.
0: Perché hanno detto Brad Pitt, George Clooney, il caballero, quello della Carmencita, Miguel. Miguel sono sempre mi.
2: Carmencita sei già mia. No, non c'entra niente.
0: Niente di niente,
2: allora,
0: niente.
2: Diciamo che è un personaggio esistito veramente, non parla di fantasia.
1: E infatti l'indizio che aggiungo oggi è questo: è morto.
0: Ma come è morto? Pure è morto, me lo fai.
1: No. No, non c'è più.
0: Era vivo fino a ieri. Dopo questo strazio ha detto vabbè, sai che
1: no,
0: c'è, me ne vado.
1: Non c'è più. È
0: da
1: morto
0: mo.
1: Da mo.
0: Da parecchio.
1: Da parecchio.
0: Allora, non faceva la pubblicità del caffè.
1: Sì.
0: Non è spagnolo,
1: sì.
0: È morto, lo conoscete tutti.
1: È straniero e poi basta.
0: Però il caffè, l'Europa e spagnolo, qualcosa c'entra con questo personaggio.
2: Mamma mia, ragazzi, veramente non concediamo niente.
1: Scusa, mi stiamo aggiungendo
2: indizi.
1: Che
2: è morto,
1: indizi
2: scusi.
1: Ogni giorno.
2: Sa quanta gente è morta? La maggior parte della gente è morta.
1: Vabbè,
2: cioè,
1: ma
2: non
1: comunque
2: è che ha ristretto il campo tanto.
1: Scusami, comunque è un indizio, non è vivo.
2: Okay, non è vivo.
1: Certo.
0: Cercate tra quelli che non ci sono più e vedrete che
2: forse. Necrologi.
0: Provateci ancora, domani saremo sempre qua. Alla fine, guarda, mando io un messaggio, tanto
1: no,
0: lo
1: no,
0: so.
1: No, domani aggiungo ancora qualcos'altro, dai,
0: va
1: non
0: bene.
1: Preoccuparti.
0: Proviamoci, pensateci e intanto Madonna su Radio Monte Carlo. Holiday.

0: Io ve lo dico qua. È scoppiato un putiferio questo personaggio misterioso da indovinare.
1: Sai che cosa è successo? Che loro inseriscono tutti gli indizi sull'intelligenza artificiale, non esce e quindi non rispondono esattamente.
0: Non lo fanno mica sempre così, anche perché ci sono quelli giustamente che si impegnano e che sono brancolano nel buio con gli indizi di questa settimana, perché è il terzo giorno. Ripetiamoli un attimo al volo:
1: spagnolo, caffè, Europa, è straniero, non è spagnolo, è morto da tanto,
0: ecco.
1: E non fa pubblicità al caffè.
0: È morto da tanto. Su questo c'è chi si è arrabbiato perché l'abbiamo aggiunto in corsa, visto che non indovinavate, abbiamo aggiunto un aiutino in più.
2: Fatelo bene sto quiz, perché date informazioni fondamentali. Dopo ve ne siete usciti mo che è morto. Dovevate dirlo subito che è morto. Scusate ragazzi, E qua c'è da guidare l'autostrada, fermarsi, fare i messaggi, ragionare, dai per favore.
0: Ragionare. Ma,
1: scusami,
0: c'ha ragione.
1: Adesso che sai che è morto, perché non l'hai detto allora chi è?
0: Perché lui si era tarato sul fatto che fosse vivo.
1: Ah,
0: e ha ragione, dovremmo metterlo come disclaimer iniziale: è vivo, è morto.
1: No, scusami.
3: Diciamolo per la sicurezza stradale: è inutile ragionare su questo indovinello perché non lo indovinello.
0: Disclaimer iniziale: è vivo, è morto.
1: No, scusami.
3: Diciamolo per la sicurezza stradale: è inutile ragionare su questo indovinello perché non.

0: Cioè il record dei record in tutto il mondo.
1: Noi diciamo che siamo anziani in Italia, lo sappiamo, però lì ci battono più di 100.000 centenari. Io voglio sapere come fanno ad arrivare a quell'età lì, perché è l'unico modo per poterci arrivare pure noi.
2: Però Lentini, c'è una curiosità: in Giappone sono quasi tutte donne.
1: È vero.
2: Quasi il 90% sono donne, mentre se si parla dei maschi, anche in Italia ce ne abbiamo di più del Giappone, perché evidentemente in Giappone quelli lavorano sodo, non si godono la vita, e quindi il maschietto, capito, mi deperisce.
0: Ah, davvero? In Italia no? Ci sono tanti centenari uomini.
2: Abbiamo più centenari uomini che in Giappone.
0: Ma scusa, ma sei pieno di vedove? Com'è?
1: Quale c'entra? Scusa mia. Comunque, dici bene, là sono tutte donne. La più anziana, Kishimoto Fuyo, 114 anni.
0: Scusa, come si chiama?
1: Kishimoto Fuyo.
2: Vedova di famoso Kimafuso la moto, che è un famoso corridore.
1: Lo sai che io le amo queste cose. L'uomo più longevo invece ne ha 112 in Giappone è Kato Ikauri.
2: Solo 112, che sarà male.

0: Mario Brunori della Calabria, bravissimo.
1: Bravo,
0: bravissimo.
1: Sai cos'è? Che lui è anche molto simpatico.
0: Io sono andato a vedere tanti suoi concerti ed è divertentissimo. Lui stesso si prende in giro perché l'aspetto invece è un po' funereo e dice, però tutto sommato ti fa ridere, molto
2: Io l'ho
0: bravo.
2: Visto tantissimi anni fa in un concerto, eravamo non più di 30 persone, lui era già un comico nato, i suoi pezzi erano già divertenti e anche profondi, dei bellissimi testi.
1: Infatti guardandolo non te lo aspetti che possa essere anche così simpatico.
0: Ridere fa bene, allunga la vita, tanto che in Giappone rideranno tanto, siamo arrivati a oltre 100.000 centenari, un record mondiale, soprattutto donne abbiamo detto.
1: I giapponesi ridono?
0: Ma... lo so, però io ho sempre saputo che ridere fa bene e allunga la vita.
1: Quello senz'altro, quello infatti, poco ma sicuro.
0: I centenari giapponesi maschi invece sono meno degli svedesi, degli svizzeri e anche degli italiani, li abbiamo più noi. Crepe, che vuole?
3: Fantastico. Stupendamente bellissimo, clamoroso.
1: Ci risiamo, adesso Carpecci.

0: Vedere di che cosa parla.
1: Ma è ovvio, della vecchiaia.
2: Ah, lei dice.
1: Avete sentito? In Giappone hanno superato i 100.000 centenari.
2: Eh sì.
1: A questo punto non è più longevità, è un'occupazione abusiva della terra.
2: Che vuol dire?
1: La vecchiaia è l'età migliore di tutte, vince a mani basse.
2: È sicuro?
1: Perché una certa età finalmente la vita smette di romperti gli zebedei. Pensate per esempio all'ansia da prestazione sessuale, certo. Un grande dramma maschile.
2: Adesso?
1: A 20 anni sei terrorizzato. A 50 ordini di nascosto il Viagra su internet.
2: Ma non è vero.
1: A 70 guardi il guerriero stanco dopo tante battaglie.
3: Abbiamo capito, si fermi.
1: A 80 anni no. Il massimo del godimento è togliersi i calzini senza appoggiarsi al muro.
3: Ma dai.
1: La vecchiaia e lascia passare per dire quello che ti pare. Guardate Mara Maionchi, impreca e dice parolacce in TV da anni e tutti a dire brava, sei un mito.
2: Ho capito, ma non è mica così anziana poi.
1: Senza contare che la vecchiaia dà tantissimi vantaggi, ad esempio l'igiene.
3: Cioè, in che senso?
1: Pensate per esempio ai denti. Da giovani la sera ci metti 2 ore a lavarli, spazzolino, dentifricio, filo interdentale,
2: sì.
1: Colluttorio.
2: È vero, giusto, si fa
1: a 80
2: così.
1: Anni... Ti sfili la dentiera, la metti nel bicchiere e buonanotte al secchio.
2: Crepe.
1: È un risparmio di tempo straordinario. E volendo la dentiera, puoi usarla come delle nacchere per suonare marcette in do minore.
2: Ma cosa dici?
1: Puoi utilizzarla come apribottiglie, come fermacarte, come molletta per il bucato.
2: Ma è impazzito.
1: Oppure la puoi prestare al tuo nipotino per la notte di Halloween.
3: Oggi è impazzito veramente.
1: E dunque, cari miei, smettiamola di considerare la vecchiaia una disgrazia. La vecchiaia è il momento in cui la vita finalmente smette di chiederti prestazioni e comincia a concederti sconti.
3: E cioè?
1: Sconto al cinema, sconto al museo, sconto sui trasporti. Fantastico, meraviglioso,
2: certo,
1: stupendamente
2: stupendo.
1: Bellissimo.
2: Sì. Oggi è mercoledì, in alcuni supermercati c'è lo sconto per chi ha più di 65
3: anni.
2: In alcuni, quelli dove vado io il mercoledì mattina, quando esco di qua, c'è la fila, la coda, dico, ma fanno tutti il ritrovo? Eh sì, c'è lo sconto.
3: Eh beh, meno male, approfittiamone allora se c'è lo sconto.
2: No, ancora
3: eh
2: no.
3: Beh, ancora no, però di solito vanno tutti al sabato,
2: No, no, vanno il mercoledì nei miei supermercati perché hanno il 10-15%. Non so se tu puoi usufruirne, Monica.
3: Ancora no.

0: No, no, no, no. Come dice Avril Lavigne, complicated non è complicated. Il quiz di oggi, ah, bonjour, bonjour.
1: Siamo appena ripresi da quell'altra cosa di Monica Sale. Mo' un'altra volta dobbiamo far andare le rotelline.
2: Da quella cosa, senti come l'ha chiamata.
0: Quella cosa di Monica Sale, il personaggio misterioso che dovete indovinare da mattina a ridosso delle 9. Adesso invece c'è una canzone da indovinare. Ho già discusso con Mattia, non mi fate arrabbiare che ho già discusso con Mattia Brena, che voleva mettere una nota più lunga. Dice che io sono troppo cattivo. Dovete indovinare da questa piccola nota. Punto e basta. Questo è 342-4141-762.
2: Sono in alto mare.
0: Non, è quella, potrei... non è quella la canzone.
2: No,
1: no. Sai che potrei saperla, ma vorrei riascoltarla. Togliamo tutto il fondo, la base, per favore, silenzio.
0: Ragazzi, è facilissima.
1: Certo, è arrivato lui che la sa, scusi.
0: È facilissima.
1: Facilissima adesso.
0: Se volete... No, non dico niente perché
1: si
0: non
1: sente
0: voglio.
1: Una mezza schitarrata, manco finisce l'accordo, scusi, eh.
2: Cioè, in alto mare proprio, ma
0: non è quella che
2: non
0: lo scriveranno in
2: canzone.
0: Alto mare.
2: No, non è quella.
0: Qualcuno sta già scrivendo, ma mi sa che ancora non hanno
2: vediamo,
0: azzeccato.
2: Vediamo,
0: non hanno ancora
2: vediamo.
0: Azzeccato. Dai, dico soltanto che è una canzone straniera, perché
1: ah,
0: non vorrei
1: mai... Maledizione proprio, no, perché... Questa dice quella è morto, l'altra è straniera.
2: Scusami,
1: ragazzi,
2: e poi dite di me che è difficile, ne indovina chi.
0: Basta lamentarsi, provateci, 342-41-41-762, stanno già arrivando un sacco di messaggi, secondo me prima o poi qualcuno, spero, possa indovinare. Se non indovinano, la facciamo ascoltare domani.
1: No, no, sì, prego,
2: sì,
1: no.
2: Sì, sì,
1: no,
2: sì,
1: no,
2: sì, dai.
0: Non si può, non si può. Dai che adesso invece, prima di ascoltare la canzone, vi raccontiamo qualcos'altro.
2: Sì, certo amici, perché ci sono scelte che cambiano il futuro e oggi potete compierle con la libertà di studiare secondo i vostri tempi.
0: Con la Statale Open avete tutta l'eccellenza dell'Università Statale di Milano in un percorso online flessibile e riconosciuto.
2: Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno e potete scegliere tra il corso di economia aziendale o quello in sicurezza informatica e intelligenza artificiale, con costi calcolati in base al vostro reddito.
0: La Statale Open è il prestigio dell'Università Statale di Milano con la flessibilità che meriti.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
4: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
5: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici! I bambini tornano a scuola! Riprendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Repower.
10: Attenzione, questo rossetto crea dipendenza. È il nuovo Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. 14 tonalità per esprimere ogni sfumatura del tuo stile. Dai nude chic ai rossi intramontabili fino ai trendy rosa berry. Una texture cloudy, vellutata e ultrasensoriale. Per un colore pieno e intenso che veste le labbra lasciandole morbide e impeccabili. Formula long lasting, fino a 8 ore di idratazione. Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. Just Glam.
11: Ufficio cosa smarrite?
12: Ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
14: Qualcuno ha detto Just Eat.
15: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
16: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
18: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
19: 99, 99, non è possibile.
20: Tesoro? Tutto ok?
19: 99, Puma, microtasso!
20: Calmati, ora chiamo qualcuno.
19: 99, Puma.
20: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
19: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

0: Sono arrivate centinaia di messaggi, mi sono messo a guardarli e controllarli tutti. In 7 hanno indovinato, bravi!
1: Li hai letti proprio tutti i messaggi che sono arrivati?
0: Tutti!
2: Ma figurati, ma sono migliaia.
0: Ho scorso velocemente, li ho guardati tutti.
1: Sì.
0: Forno Blondes, WhatsApp, la canzone da indovinare. Quella nota era più che sufficiente, da domani ancora meno.
1: Ma scusa, hai letto quello che ti ha detto che ti buca le gomme della bicicletta? Perché queste note sono troppo striminzite e il braccino è diventato troppo corto.
0: Finché c'è gente che indovina, e sono tanti, 7 su non so quanti, e vuol dire che
2: smettete di indovinare, no, ascoltatori, perché così incentivate Lentini a essere ancora più fetente. Eh no, non va bene
0: Mattia
2: così.
0: Da domani accorciamo ancora di più la nota, la scissione della nota.
2: Ma andiamo ai nanosecondi, cioè nemmeno una mezza battuta.
0: Vabbè. Le 9:35, e invece a proposito di battute, non è una battuta il titolo della Gazzetta dello Sport: Milan, l'Europa chiamò, torna in Coppa in Europa, il
1: sì, torna in Europa League, però vabbè, allora accontentiamoci, cosa dobbiamo dire?
2: Ma infatti Juventus e Milan in Europa League, una gioca oggi, l'altra domani, insomma è bello che le squadre più blasonate, più vincenti d'Italia vadano anche a disputare queste competizioni minori.
1: Sei simpatico, veramente.
0: Allora, che sorriso che lo dice.
1: Hai visto? Da un orecchio all'altro
2: gli arriva. Milan non è che ha detto io ho vinto 7 Champions, Scudetti, non vado a fare l'Europa League, no, ci giocherà.
1: Ma anche perché non l'abbiamo mai vinta quella, ci manca, eh?
2: Eh no, in effetti è vero.
0: Vabbè, stavolta la vincerete.
2: Se avete 80 Champions, sa contento.
1: Guarda che cosa ha detto, che uccellaccio del malaugurio. Comunque, giochiamo contro il Benfica, non l'avete ancora detto, eh?
0: Stasera alle 21 a San Siro, l'assalto all'Europa League mai vinta, titola infatti la Gazzetta dello Sport.
2: Da quando si chiamava Coppa UEFA, è il trofeo che manca al Milan.
0: Hanno calcolato, mancava in Europa il Milan da 575 giorni. Vabbè, e invece in campionato sabato, ricordiamolo, c'è Roma-Inter.
2: Lo sappiamo bene, alle 18.
1: Sfida a scudetto quella.
0: Certo. E il mio Genoa ieri ha vinto in Coppa Italia col Sud Tirol 1-0. Yuhu! Bello.

0: Grazie, grazie per avermi dedicato questo pezzo, certo. Tom Jones, Sex Bomb.
1: Ah, te lo dici da sola?
0: Te lo dico, oramai, guarda, voi non mi fate mai complimenti, adesso me li faccio da sola.
1: Monica Sala, la tigre del ribaltabile, ti piace così? Scusa, Sex Bomb?
0: La tigre del ribaltabile. Scusa, no. Non sapevo che andasse più ancora di moda, sinceramente.
1: È un appellativo che arriva da chissà quando, cara Monica, all'epoca.
0: Li hai usati?
1: No, ma che cosa? Io a 20 anni già vivevo da solo, non avevo bisogno. Poi che ribaltabile, manca un po' la macchina.
2: Dove è vero, questa non guida.
0: Scusami, usavi...
1: Non c'era bisogno. Parliamo di cose serie invece. Vedo, altro che Sex Bomb, una bellissima già Rosaria Renna. Sarà l'area della Beauty Week, pronta dalle 10. Noi la radio ufficiale della Milano Beauty Week, e lei sarà lì a trasmettere dalla nostra postazione stupenda a ridosso di Piazza Duomo, in Via dei Mercanti a Milano.
0: Una bellissima Rosaria in una postazione altrettanto bella, veniteci a trovare quindi.
1: Se passate di lì, Via dei Mercanti, Piazza Duomo, Milano, c'è appunto Radio Monte Carlo in diretta tra poco con Rosaria Renna.
3: Dalle 10, non perdere Due Come Noi. Due come noi, due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero!
9: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
12: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
13: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi, anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
15: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
16: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
15: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: Se volete la possiamo tradurre anche così, in maniera un po' terra terra, chi ci ammazza a noi? Nothing gonna stop us now.
1: Dobbiamo resistere sempre.
0: Ma sì, che resistiamo, abbiamo le spalle larghe. Buongiorno amici, 9.53, questa è Radio Monte Carlo, bonjour bonjour, lo dico per quelli che solo ora si sono sintonizzati, tutti i giorni dalle 7 alle 10.
1: Anche perché tutti i giorni allarghiamo la nostra conoscenza, no? Grazie alle ricerche del campus.
2: E sfatiamo anche un po' di falsi miti sui dinosauri. Tutti quanti ricordiamo la scena di Jurassic Park, nel quale la Jeep dei visitatori viene inseguita da questo Tyrannosaurus Rex che sembra essere molto veloce, ma la realtà ci dice un'altra cosa: il T-Rex non era così veloce, nonostante appunto fosse un lucertolone con delle belle zampotte lunghe, piedi di un metro praticamente, orme lunghe un metro. Per quale motivo? Un uomo avrebbe potuto probabilmente anche seminare un T-Rex qualora si fossero trovati a convivere, cosa che, come sappiamo, non è successa. Se ne sono accorti perché in Nord Dakota hanno trovato non una sola orma di T-Rex, ma addirittura una pista di orme, che ci dice qualcosa sulla lunghezza del loro passo e anche sulla sua velocità, ricostruendo la pressione. È stato possibile questo ritrovamento per il terreno fangoso che praticamente ha consentito a questa sequenza di quattro impronte di conservarsi fino a oggi. Pare che il T-Rex andasse a 6-7 km all'ora, quindi come una persona che va di passo tranquillo e lento, e che potesse arrivare a 25 km all'ora correndo, ma solo per piccoli tratti, proprio perché era un lucertolone tutt'altro che agile. Quindi le sue prede erano più che altro animali molto grossi e più lenti di lui.
1: Magari stava facendo solo una passeggiata quando l'hanno preso.
2: Tu dici che invece era Pietro Mennea e andava a 60. Ho capito.
0: Tra l'altro, uno dei discendenti, dicono, del T-Rex
2: è Davide Lentini, per la sua abitudine, no, sapete.
0: Il drago di Komodo, il varano, quello arriva anche quello a 20-25 km all'ora.
2: Non bello.
0: Non bello, soprattutto se ce l'hai vicino e se provi a scappare, comunque ti insegue. Grazie Stefano, siete su Radio Monte Carlo.

0: C'è chi aspetta una ragazza come te e chi aspetterà noi domani mattina, perché torniamo. Waiting for a girl like you con i Foreigner. E abbiamo finito anche per oggi.
1: Speriamo in tantissimi, no? Che siano
0: ci
1: sempre
0: aspettano.
1: Di più le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Adesso ci aspettano qua fuori per menarci. Probabilmente.
1: Creditori per
0: no,
1: menarci.
0: Quelli
1: tutto
0: no.
1: Il resto.
0: Dai, che siamo qua domani alle 7 con Monica Sala.
1: Con Davide Lentini.
0: Non so che cosa stavi aspettando.
2: Sala, con calma, si prende il suo tempo.
0: con Andro Mercù.
3: Ciao
0: Andro. Mattia Brena, Federica Pogliani, Monica Tognini e con Stefano
1: Scusami,
0: Andreoli.
1: Tu fai le cose troppo in fretta. Lo so.
0: Siamo in ritardo.
2: Ne prendo anch'io un secondino. Legge elettorale, continua la querella tra maggioranza e opposizione. Bocciato anche l'emendamento che proponeva di votare per alzata di mano. Sarebbe la cosa più semplice, ma pare che non funzioni.
0: Rosaria Renna, pronta della Beauty Week con Filippo Firri da Roma, Milano Beauty Week, noi la radio ufficiale, vi aspetta lì adesso dalle 10.
1: E io ci sarò stasera dalle 18 alle 20.
0: A domani.
2: Allora l'aperitivo, guarda caso.
0: Ciao!
4: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
5: Radio Monte Carlo, sono le ore 10.
4: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Giovanni Martinelli. L'allarme dell'FBI, i servizi segreti russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. La rete sarebbe attiva almeno dal 2024. 5 le persone incriminate, al momento tutte latitanti. Continuano le tensioni tra Houthi e Riyadh. I ribelli yemeniti hanno rivendicato l'abbattimento di un caccia saudita con un missile terra-aria. Intanto la milizia ha negato di aver tentato di attaccare la Mecca. Approvato dalla Camera americana a maggioranza repubblicana un provvedimento che impone al presidente Trump di porre fine alla guerra in Iran o di chiedere una formale proroga al Congresso. È la terza volta da inizio conflitto. Il Washington Post rivela dagli Stati Uniti pronto un pacchetto da 2,8 miliardi di dollari in armamenti da vendere a Israele. 11 persone, tra cui 5 bambini, sono morte nel crollo di un palazzo ovest di Gaza City che ospitava decine di sfollati. Secondo la Protezione Civile palestinese, nella striscia sarebbero circa 2.000 gli edifici pericolanti, dispersi tra le macerie almeno 50 bambini. La procura di Ravenna ha emesso 20 decreti di perquisizione nell'ambito di un procedimento sul presunto rilascio di certificati medici falsi per impedire l'invio di migranti irregolari nei centri per il rimpatrio. L'attività giudiziaria interesserà oltre 20 professionisti e sarà eseguita nelle città di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno e poi Milano, Rimini, Roma e Varese. Calcio agli ottavi di Coppa Italia, ci saranno Genoa e Fiorentina che ieri hanno battuto su Tirol e Pisa, e poi l'Europa League, esordio in casa per il Milan contro il Benfica questa sera alle 21 a San Siro. Domani sarà la volta della Juventus contro gli olandesi dell'Enseni Mega. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
8: d'ora in poi lascerò.
9: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
10: Alla Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
11: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
12: Dual Motor. Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
13: Suzuki. Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
14: Qualcuno ha detto Just Eat.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Paradise, una su cui potremmo anche puntare. Guarda, bisogna parlare con qualcuno di importante, Stefano Bragato e tutto il resto, ma forse sarebbe il caso di puntare sulla bellezza, sulla grandezza di Sade. Questa era Paradise.

0: Buongiorno.
1: La bellezza. La bellezza sì. Di Rosaria Renna. Eccomi. Dal nostro glass per la Beauty Week.
0: Ma sai perché è tutto merito di questo sole incredibile che è appena spuntato su una nuvolosa fino a poco fa a Milano, che illumina il Duomo da una parte e il Beauty Cube di Radio Monte Carlo dall'altra. Noi vi aspettiamo, cioè se dal Duomo prendete via dei Mercanti non vi potete sbagliare, vi imbattete subito nel nostro cubo di bellezza, di gadget e di musica.
1: Io sono The Beast, sono qui a Roma.
0: Buongiorno mondo.
1: Buongiorno a tutti.
0: Sei
1: buongiorno
0: in diffusione, mondo. Vuoi salutare tutte le persone che stanno
1: saluto tutti,
0: in
1: un saluto
0: grazie.
1: Da Roma, questa settimana fantastica, questa grande avventura che Radio Monte Carlo ogni anno rinnova con tantissime voci femminili che saranno esattamente lì a darvi tutti i suggerimenti, ad assistervi. Passate quindi nel nostro Beauty Glass. Grazie a Luca Onere in regia a Milano, a Chico Lotta qui a Roma. Monica Tognini è la nostra super assistant e anche Giulio Bartolomei che ci segue dal punto di vista dei contenuti.
0: E allora partiamo ufficialmente, giocheremo anche con la musica, con il Blue Note più tardi. Questi però sono i Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love.

0: Diretta da Piazza dei Mercanti su Radio Monte Carlo, che è la radio ufficiale della Milano Beauty Week, che apre i battenti, caro Filippo, cari amici all'ascolto in ogni parte del mondo, alle 11 di questa mattinata.
1: E quindi Milano si trasformerà come ogni anno in questa grande festa della bellezza, no? Di masterclass, di esperienze che potete vivere andando a trovare esattamente Rosaria, che si trova proprio a un passo dal Duomo.
0: Sì, sì, siamo in Piazza dei Mercanti e il primo Beauty Cube, Beauty Glass, come lo volete chiamare, vi aspettiamo qui. Nel corso della giornata ci saranno esperienze, incontri, c'è la possibilità di portare a casa i gadget di Radio Monte Carlo, quindi vi aspettiamo e tutte le info le trovate sul nostro sito radiomontecarlo.net. Già che ci siete, fate un giro anche sui vari social, da Facebook ad Instagram, da LinkedIn ad X, dove oggi celebriamo una serie di ricorrenze, come per esempio l'addio al biondo più celebre di Hollywood, del grande schermo.
1: Sì, lui è proprio un'icona, un grande attore, anche un grandissimo regista, i Tre giorni del Condor, La stangata, insomma hanno fatto davvero film, gente comune che ha rivoluzionato il mondo del cinema, ma soprattutto è sempre stato, ha fondato il Sundance Film Festival, che è uno dei festival più importanti, un grande mecenate del mondo del cinema, eleganza e bellezza. Robert Redford
0: andava via nel 2025 in questa giornata. E poi celebriamo la musica, celebriamo il fatto che Kate Bush, che è stata scoperta anche dai millennials, dalle generazioni più giovani grazie alla serie Stranger Things, pubblicava uno degli album più importanti, Hounds of Love.
1: Quando una ballerina decide di scrivere delle cose e le porta in una casa discografica e qualcuno ha l'intuizione di dire: sei una meraviglia. La canzone a cui faceva riferimento Rosaria per Stranger Things la riascoltiamo, Kate Bush, Running Up That Hill, qui su Radio Monte Carlo.

0: Quanto bella è questa Tra di noi di Tiro Mancino su Radio Monte Carlo, una canzone davvero meravigliosa quando hai lo spazio protetto e sai perfettamente che puoi contare su di lei o su di lui.
1: Ora vi segnaliamo l'appuntamento ad Asti con Wine Street Tasting, giunto alla sua 20ª edizione. Storie di ristoratori, clienti e turisti in una grande comunità itinerante che si muove per la città in un viaggio tra cultura, tradizioni, cibo, vino e sorrisi.
0: Insomma, non mancate. Venerdì 18 e sabato 19 dalle 7 di sera fino a mezzanotte. Scoprite di più sul profilo Instagram Wine Street Asti. Wine Street Tasting è un evento ideato e realizzato da Creative.
2: Due come noi, due come noi, due come noi.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
7: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel, full hybrid, turbo benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
10: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
11: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
12: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
13: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Vivi una beauty experience sorprendente. Pupa Milano ti aspetta da giovedì 17 a domenica 20 settembre alla Milano Beauty Week, Piazza del Liberty. Scopri il Pupa Caffè by Mojito 1931 e il Beauty Bar, le masterclass, le nostre special guest e tante sorprese. Vai sull'app di Milano Beauty Week, scopri il calendario delle attività e registrati per partecipare. Pupa Milano, Milano Beauty Week, da giovedì 17 a domenica 20 settembre, Piazza del Liberty, Milano.
15: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso.
18: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Due fragranze e un universo tutto da vivere. Sono Toy to Gummy e Toy to Yummy, le nuove creazioni di Moschino Beauty. Una è irresistibile e seducente, l'altra fresca, agrumata e luminosa. Durante la Milano Beauty Week dal 16 al 20 settembre vivi experience esclusive nel cuore di Milano, dall'edicola di Largo Treves al cubo di Via Pattari fino al tram Moschino Beauty che attraverserà la città. Sampling, testing, gadget e tante sorprese ti aspettano. Scarica l'app Milano Beauty Week e scopri tutti gli appuntamenti.
5: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
19: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
20: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
21: A due passi da Milano, nel cuore della Lombardia, c'è un luogo dove la bellezza prende vita. Dal 18 al 20 settembre tornano i Crema Beauty Days, l'evento dedicato alla bellezza, alla cosmetica e alle eccellenze del territorio, in collaborazione con Cosmetica Italia e Milano Beauty Week. 3 giorni di incontri, esperienze e ispirazione per scoprire da vicino il mondo della bellezza. Crema Beauty Days, la bellezza, ha trovato casa. Ti aspettiamo a Crema dal 18 al 20 settembre. Scopri di più su cremabeautydays.com.

0: A bassi toccanti, e quando uno è grande, grande. My All nella mattinata di Radio Monte Carlo, in diretta dal Beauty Cube in Piazza dei Mercanti a due passi dal Duomo. Vi aspettiamo, saremo qui fino a sabato 19 settembre per la Milano Beauty Week con Filippo Firli in diretta da Roma. Sei curioso dell'inaugurazione?
1: Certo che sì,
0: ieri
1: certo
0: sera.
1: Che sì, sì. Che festa è stata? Con chi eri? Tanto lo puoi dire, perché insomma sono voci di Radio Monte Carlo.
0: Anche perché ho postato su Instagram una serie di foto di questa serata bellissima al Castello Sforzesco. Eravamo io ed Isabella Eleodori, eravamo elegantissime, andateci a vedere come eravamo.
1: Ma come erano queste ninfee di luce, a parte voi che sicuramente andiamo a controllare, insomma?
0: Sì, questa installazione di un artista che si chiama Domenico Pellegrino era un giardino galleggiante di ninfee luminose, alberi di luce, e ha fatto da scenario a una performance bellissima di ballerini ispirati alle Metamorfosi di Ovidio, e anche a un maestro che ha suonato il violoncello, il compositore Piero Salvatori. Poi a ognuno degli ospiti è stato consegnato una barchetta. Sai le barchette che i bambini fanno con la carta, che facevamo anche noi quando eravamo piccoli?
1: Fantastico, come no, certo.
0: Con un pennarello dovevamo scrivere la nostra idea di bellezza e poi alla fine della performance farla navigare nello specchio d'acqua che c'è all'interno del Castello Sforzesco. Quindi chissà che la mia idea di bellezza
1: tu
0: non diventi
1: cosa hai
0: il tema
1: scritto? Ce lo vuoi dire oppure no?
0: Lo posso dire però.
1: No, se lo vuoi tenertelo per te.
0: È molto semplice. Sì. Io ho scritto bellezza e gioia. Non so se può essere una buona definizione, però è quello che
1: credo,
0: ho pensato
1: proprio
0: io.
1: Di sì, Rosaria, credo proprio di sì. Bello, bello, bello.
0: E quindi è stata una serata che con una cornice meravigliosa del Castello Sforzesco di Milano ha dato il via ufficialmente alla Milano Beauty Week, che si apre oggi con tantissimi appuntamenti. Su radiomontecarlo.net c'è tutto quello che volete sapere.
1: Peraltro stavo leggendo, mi sono un po' documentato, che i consumi maschili superano un quarto del mercato mondiale, cioè non è soltanto qualcosa di relativo al mondo delle donne.
0: Assolutamente.

0: La voce calda e molto soul di Jess Glynn con i Clean Bandit è diventato un inno istantaneo, immediato alla felicità. Su Radio Monte Carlo c'era Rather Be.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Un nuovo museo aprirà a giugno 2027 su un'isola norvegese, ad Andenes. Si chiamerà The Whale, la balena, e sarà dedicato alla conoscenza e a esperienze incentrate sul più grande mammifero del pianeta. La scelta del luogo non è casuale. Questo villaggio della Norvegia settentrionale è circondato dall'Oceano Artico ed è una delle migliori destinazioni per incontrare le balene tutto l'anno. Tra i suoi obiettivi, The Whale vuole riunire scienza, arte, narrazione e architettura, offrendo ai visitatori uno spazio dove conoscere da vicino i giganti del mare e il loro ecosistema.
0: E questo luogo va oltre l'idea del museo di storia naturale, ospita sculture a grandezza proprio naturale di orche che emergono, pensate, dalla superficie. C'è anche l'area dedicata all'anatomia del mammifero e poi esperienze molto multisensoriali, con dei suoni delle balene e con una luce soffusa per evocare le profondità bellissime dell'oceano.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
6: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
7: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
6: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
7: Riapre la casa, riparte lo show.
6: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
8: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
9: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima.
10: E per il gas?
11: Ottima.
10: Internet?
11: Ottima.
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: In occasione della Milano Beauty Week, Xans, The Art Perfumery Event, ti invita a Xans Boutique, l'evento dedicato alla cultura olfattiva, dove i brand si raccontano. Vieni a scoprire il mondo della profumeria artistica, con esperienze olfattive gratuite e aperte al pubblico. Xans Boutique, sabato 19 e domenica 20, a Palazzo Bovara, Milano.
13: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro IVA esclusa.
15: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
16: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
17: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
18: Biondomiele, nocciola, caldo, freddo. Ma qual è il colore che ti valorizza davvero? Nei saloni Compagnia della Bellezza, in collaborazione con L'Oréal Professionnel, trovi la consulenza colore professionale che esalta la tua bellezza. Perché il colore giusto non è solo una nuance, è la tua luce. E domenica 20 settembre a Milano vivi l'esperienza all'Air Color Lab, in corso Vittorio Emanuele, angolo via Pattari. Accendi la tua luce. Trova il salone più vicino a te su compagniadellabellezza.com.
19: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: You are the sunshine of my life. Grandissimo, intenso come al solito il nostro grande Stevie Wonder qui su Radio Monte Carlo. Io sono a Roma, la radio che state ascoltando è la radio di Gran Classe, e stiamo raccontandovi proprio a partire da quest'oggi, dal nostro Beauty Glass, la meravigliosa settimana, appunto la Beauty Week, che è partita ufficialmente da Milano e per noi adesso, poi ci saranno anche tante voci splendide, splendidi volti femminili, cioè con noi Rosaria Renna, ovviamente come ogni mattina.
1: Però questa mattinata insieme comincia anche con una curiosità, e soprattutto io dico, già non esistono le mezze stagioni e ci stanno togliendo un po' tutte le certezze, ma anche questa io non l'accetto, questa che non è vero, non sarebbe vero che tutte le strade portino a Roma.
0: Sì, perché uno studio di un'università danese, in modo molto particolareggiato, sfata il mito, secondo appunto le strade fossero dritte e portassero tutte comunque a Roma. È un progetto secondo cui gli archeologi hanno mappato la rete dell'intera viaria dell'impero romano e hanno scoperto che si estendeva per 300.000 chilometri, 7 volte l'equatore, ma che per raggiungere le città in cui insomma i romani dovevano andare non percorrevano rettilinei perfetti, ma c'erano, per esempio come accapita nella Via Appia, diventano tortuose, sono piene di curve.
1: E quindi smontano i luoghi comuni sulla rete viaria dell'impero. Lo fa un archeologo di una università danese insieme ai colleghi, e lo studio è stato pubblicato su Nature. Quindi, come dire, ci dobbiamo rassegnare, ce ne dobbiamo fare una ragione e non dobbiamo più dire tutte le strade portano a Roma. Basta.
0: No, ma io penso pure, no? Immaginate l'impero che spende secoli per pavimentare le strade rettilinee e poi scoprono che Google Map non le consigliava comunque perché non erano dritte.
1: Però scusa, anche se erano tortuose, se facevano dei ghirigori, dei giri particolari, alla fine a Roma arrivavano sì o no? Sì. E allora?
0: Giusto. Mi sembra veramente la conclusione perfetta. Niente, da stamattina sapete che tutte le strade non portano a Roma, secondo ultimi studi confermati da chi è, appunto, è sceso in profondità e ha approfondito l'argomento.
1: Ma fare degli studi su altro e toglierci le poche certezze che ci sono rimaste nella vita. Amici all'ascolto, su Radio Monte Carlo c'è anche Max Gazzè con Intermezzo Bianco.

Perché ci sono canzoni che si ascoltano così fischiettando, senza poca attenzione, e poi c'è il testo che ti conquista secondo dopo secondo, ascolto dopo ascolto, e quindi ci ripensi e poi scopri la poesia ancora di Max Gazzè, riascoltato su Radio Monte Carlo con Intermezzo Bianco.

0: Kiss.
1: Kiss di Prince nella mattinata di Radio Monte Carlo in diretta dalla Milano Beauty Week con Filippo Firli e Rosaria Renna.
2: Film in uscita, quindi radio trailers e poi TGCom 24 le nostre breaking news.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 a 599 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
11: Radio Monte Carlo, sono le ore 11.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
12: Bentrovati da Virginia Giacomin. Il conflitto tra Russia e Ucraina potrebbe allargarsi. A renderlo noto il Dipartimento di Giustizia americano, che annuncia l'incriminazione di 5 persone attualmente latitanti, e sottolinea: i servizi di intelligence russi stanno pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono Kiev. Alta tensione nel Baltico. Ieri razzi da una fregata di Mosca verso un elicottero danese. In Lituania un drone abbattuto da due caccia italiani. Probabilmente era russo, dice il ministro Crosetto in visita nella regione. In Olanda hacker filo Cremlino bloccano le ferrovie. In Germania un velivolo senza pilota si schianta nei pressi di una base militare. Negli Stati Uniti la Camera approva un provvedimento che impone a Trump di porre fine alla guerra in Iran o chiedere una proroga formale al Congresso. Intanto l'Arabia Saudita accusa gli Houthi: abbiamo abbattuto un drone diretto alla Mecca. I ribelli yemeniti replicano: solo menzogne. Passa la riforma della legge elettorale al Senato. Il centrodestra compatto. Sì da 113 senatori su 115 della maggioranza. 71 i no, 2 gli astenuti. Il testo torna alla Camera per la terza lettura. Sarà decisivo il voto finale a scrutinio segreto il 25 dicembre. L'ex Ilva di Taranto verso lo spegnimento dell'ultimo altoforno. A Palazzo Chigi, prima un incontro tra esecutivo e sindacati metalmeccanici, poi nel pomeriggio una riunione del Consiglio dei Ministri che dovrebbe varare un decreto con nuove misure per la tutela dei lavoratori dell'indotto. Calcio: agli ottavi di Coppa Italia vanno il Genoa grazie all'1-0 sul Sud Tirol e la Fiorentina 3-0 contro il Pisa. Questa sera esordio europeo in Europa League per il nuovo Milan di Amorim, che sfiderà a San Siro il Benfica. Fischio d'inizio alle 21. Questa è la breaking news di TGCom 24.
13: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.

0: Andrea. Sì, siamo noi, siamo noi. Siamo Radio Monte Carlo, l'eleganza, l'estensione vocale di lei, il suono dei Bee Gees, Barbara Streisand con Barry Gibb di Guilty. Dopo le ultime notizie, Rosaria Arena e Filippo Firli, la nostra meraviglia. Rosaria Arena si trova nel Beauty Glass, proprio in quel di Milano, perché da oggi seguiremo questa meravigliosa avventura che è la Beauty Week.
1: Sì, la Milano Beauty Week, sono già passati diversi ascoltatori e ascoltatrici a salutarci, a portare i saluti a tutte le voci di Radio Monte Carlo, quindi continuate a farlo. Poi nel corso della giornata ci sono tanti appuntamenti e tante possibilità di portare a casa i nostri gadget. A due passi da Milano, a Torino, hai letto, Filippo, cosa sta succedendo a un simbolo di quella cittadina, il gianduiotto?
0: Sì, esatto, perché era un po' troppo... Non essere delizioso era banale, no? E quindi l'hanno fatto fare un salto di carriera, è diventato un accessorio di moda, perché una storica pasticceria di Torino e anche una startup hanno creato la Gianduia Bag, una pochette che è stampata in 3D, quindi in plastica a base di mais, e riproduce fedelmente il cioccolatino, che se ci pensate, se lo allargate, diventa quasi una borsa,
1: cioè,
0: una bag.
1: Cioè tu vedi uscire il gianduiotto, già ti viene fantastico. La collina in bocca, e invece poi è una borsa. Però è un'idea originale, questa Giandu Bag viene creata, come dicevi tu, con la stampante 3D, e potrebbe essere un regalo curioso. Però vogliamo dire che il gianduiotto da mangiare rimane sempre saldamente nei nostri cuori?
0: Finalmente un gianduiotto che non si scioglie al sole o sulle dita, capito? Perché quello rimane lì così. È molto bello, no? Anche se non costa esattamente poco, proprio 2,5 euro, però non fa venire la carie. Quindi, capito, non si attacca al lavoro del tuo dentista.
1: Ha i suoi vantaggi. Comunque, sì. Un omaggio, toccherà chiedere al gianduiotto che cosa pensa di tutto ciò. Sai che potrebbe essere un ospite perfetta per la Milano Beauty Week la prossima artista che stiamo per ascoltare, Gracie Abrams, perché è diventata uno dei volti di un profumo di una celebre maison francese, quella di Coco.
0: Ah, quindi sì, abbiamo capito. C-H-A-N...
1: E-L. Bene, si gioca con le lettere nella mattinata di Radio Monte Carlo, e allora l'abbiamo nominata, Gracie Abrams. Direi che la dobbiamo anche ascoltare. Questa è la sua Good Reason.
0: Molto bella.

0: Mamma per Nelly e Kelly Rowland nella mattinata di Radio Monte Carlo in diretta dal Beauty Cube in Piazza dei Mercanti a due passi dal Duomo a Milano per la Beauty Week. Ho tolto gli occhiali da sole, vorrei fare questa comunicazione di servizio perché è andato via il sole e allora ho detto che è il momento, se no sembrava, sai, tipo la diva con gli occhiali da sole, come neanche fossi Sharon Stone.
1: Vorrei che ti dicessi no Rosaria, no non è vero, e invece era proprio così.
0: E invece sì, era esatto. Così, sembrava un po' che me la tirassi.
1: Mentre spegnevi il microfono e ti tiravi indietro la sciarpa così nel collo, come fanno le vere dive quando escono dalla porta, no?
0: Ma la vera diva è lei, Sharon Stone, che spesso nel nostro paese, lei è innamorata dell'Italia, l'Italia è da sempre innamorata di lei e adesso addirittura è stata scelta per essere il volto della nuova campagna pubblicitaria della nostra compagnia di bandiera, della ITA Airways.
1: Simply Italian, testimonial Sharon Stone, come diceva Rosaria, sono piccoli video che raccontano il fatto dell'accoglienza, l'ospitalità, lo stile italiano, con proprio una semplicità che non si attaglia, o comunque non pensi immediatamente a una diva hollywoodiana, seppure lei comunque ha raccontato le sue cose in modo semplice, ma di fatto è così ed è riuscita veramente molto bene.
0: Effettivamente Sharon Stone dà l'idea di essere una diva accessibile, poi probabilmente è un abito che si è costruita nel tempo, però hanno pensato che potesse incarnare al meglio il concetto di sorprendente semplicità e quindi sarà il volto, sarà la testimonial per una serie di iniziative, di video, di pubblicità che saranno non soltanto per il nostro paese.

0: Ma anche in giro per il mondo.
1: Posso dare un'idea, un suggerimento a quelli di Ita Airways?
0: Dai.
1: Per la campagna finale dovrebbero vestirla da hostess e farle distribuire caffè su un volo, non sarebbe bellissimo?
0: Non te lo so dire. Questa campagna debutterà il 22 settembre negli Stati Uniti e in Brasile, mentre è già disponibile da noi. Comunque penso che a molti farà piacere essere rappresentati da Sharon Stone. Qualcuno invece dirà no, bisognava scegliere una diva italiana.
1: Però, come vedi, insomma, stamattina è argomento di discussione, così tra amici come facciamo di solito, per cui messaggio e soprattutto missione raggiunta. E adesso su Radio Monte Carlo c'è anche Kay.

0: modello francese che aveva, come sentite, questi toni da falsetto veramente molto potenti, molto interessanti, e quindi per un periodo ha fatto anche il cantante Rakei su Radio Monte Carlo in diretta dalla Beauty Week di Milano con Rosaria Arena che si trova lì, io sono a Roma, c'era Strange World.
1: Tu è come noi, tu è come noi.
2: 99, Puma, microtasso.
3: Tutto ok?
2: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4.95, TAG 7.38. Rata finale 12.122 euro.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
5: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
8: D'ora in poi lascerò.
7: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
9: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
10: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Inns ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Inns, la spesa ti sorride.
11: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
12: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAG 11.81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
13: Perché? Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
14: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
16: Perché? Perché?
17: Ecco perché.
14: Non fartela scappare.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
18: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
19: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
21: Prossimamente live, in concerto.
22: Il 22 settembre, Celebrate Brazil. Il 23, Nao Yoshioka. Il 24, Gianni McPherson. Il 25 e 26, Matt Bianco. Il 27, Soul Circus.
21: Infoline, bluenotemilano.com.
23: Così questa è la nuova Volvo X60.
24: Che ne dici? 100% elettrica.
23: Bellissima, ma giusto un limite.
24: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
23: È vero, ma il prezzo?
24: Come la tua ibrida.
23: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
24: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
23: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: People nella mattinata di Radio Monte Carlo in diretta dalla Milano Beauty Week. Sono le 11:31. Ha fatto molto discutere la scelta di Sharon Stone. Ci torniamo tra poco perché sono tanti i messaggi degli ascoltatori al 342-4141-762 che per l'appunto ci hanno detto quello che pensano. Non so cosa pensino gli ascoltatori di Radio Monte Carlo del fenomeno Pokémon, Filippo.
1: Sentiamo un po'. Se riconoscete questa musichetta, il nostro Luca prima.
0: Approfittiamo del fatto che non c'è il direttore in giro.
1: Ma magari è un fan, anche il direttore è un fan, è stato preso, no, dall'onda. Ti ricorderai qualche anno fa, tutti lo cercavano attraverso le applicazioni. Ma la notizia qual è? Che a 30 anni dalla loro nascita sono ancora un fenomeno, perché a Milano, proprio nella città dove ti trovi tu adesso, è stata messa in mostra una carta rara del 96 che vale 1 milione di euro.
0: E dov'è? Così chiedo per un'amica che si trova nel centro di Milano e potrebbe andare a vederla.
1: Esatto, il luogo non è stato definito.
0: È segreto.
1: Sì, ci sono due ragazzi italiani che rispetto all'amore che hanno verso i Pokémon hanno deciso proprio di cambiare, di stravolgere la loro vita. Loro erano assunti, hanno deciso di licenziarsi dal proprio lavoro. Uno faceva l'assicuratore, l'altro comunque sempre in quell'ambito. Quindi Samuele e Andrea, 26 e 29 anni, hanno deciso di investire in una startup per cercare di fare collezione di tutte le carte rare dei Pokémon, che quindi hanno un forte mercato.
0: Beh, direi che non gli è andata male finora. Il fenomeno Pokémon ha fatto impazzire letteralmente il mondo, e adesso in Giappone per i 30 anni, per suggellare e sottolineare questo importante traguardo, aprirà addirittura un hotel Pokéball, dove però si accederà soltanto attraverso un concorso veramente solo per fanatici di Pokémon. Ma lo ritengo anche giusto da questo punto di vista.
1: No, anche perché ormai siamo dominati da ed intelligenza artificiale, da internet, invece evidentemente questo dimostra che la gente ha ancora voglia di toccare le cose reali, cioè toccare la carta, possedere una carta, no?
0: Una carta Pokémon. E chi ha ragazzi, adolescenti e bambini per casa sa che molti sono caduti effettivamente e sono stati sedotti dal fenomeno Pokémon.
1: E adesso Gaia su Radio Monte Carlo, bellissima, Bossa Nostra.

0: velluto, velluto puro, la voce di Colin Belly Ray su Radio Monte Carlo. Questa era Trouble Sleeping, Radio Monte Carlo, radio che state ascoltando. Dovete attivarvi perché siamo la radio ufficiale, come sapete, da sempre del Blue Note di Milano.
1: Tocca a voi, al primo che manda un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il proprio nome, la città e io ascolto Radio Monte Carlo, due free pass per la serata speciale Celebrate Brazil in programma martedì 22 settembre alle 20.30 al Blue Note di Milano.
0: Vocali, vogliamo solo i vocali al 342-4141-762.
2: Due come noi.
3: Ogni giorno, Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
4: Ciao, sono Andrea Munari. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Monte Carlo.
3: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo, musica di gran classe.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.com.

0: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
1: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
0: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
1: Riapre la casa, riparte lo show.
0: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
2: Il tuo bagno da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: È permesso?
5: Ah, proprio lei!
4: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
5: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
4: E risparmia sulla bolletta.
5: Posso metterlo io?
4: È meglio applicato da un professionista.
5: Come lei?
4: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
7: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
8: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
12: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.

0: in piedi con le mani giunte per questo grandissimo regalo che ci siamo fatti stamattina tutti quanti noi e voi. Wish You Were Here di Pink Floyd qui su Radio Monte Carlo. Sarà molto presto messo a disposizione dalla Royal Mint, la zecca britannica, un plettro d'oro da 18 carati dedicato proprio a questo album qua, che era Dark Side of the Moon dei Pink Floyd.
1: Direi che come omaggio è giusto e doveroso, ci sta, e chissà i fan cosa faranno per poterselo portare a casa.
0: Intorno ai 5.000 sterline, tanto per darvi qualche dato in più, insomma. Ecco.
1: È tutto gratis invece quello che vi regaliamo per una serata speciale Celebrate Brazil in programma martedì 22 settembre alle 20.30 al Blue Note di Milano, di cui Radio Monte Carlo è la radio ufficiale.
0: E allora sentiamo chi si conquista questa bellissima esperienza il 22 di settembre, subito il nome del vincitore o della vincitrice.
2: Ciao, sono Claudio e chiamo da Torino, ascolto Radio Monte Carlo da sempre.
1: Va bene, ti allunghi da Torino, Claudio, verso certo. Milano, perché ci sarà questa serata speciale che rende omaggio all'energia e ai colori di questo paese straordinario.
0: E quindi, insomma, bossa nova, samba, sentirai veramente di tutto e soprattutto sarai in questa luce blu meravigliosa del Blue Note di Milano, che come sai da sempre è la nostra radio ufficiale. Quindi mi raccomando, continuate a seguirci, perché altre sorprese arriveranno così nel corso della giornata.
1: Ci fa piacere anche essere la radio ufficiale della Milano Beauty Week. Siamo di fronte al Duomo, di fronte al Palazzo dei Gioriconsulti in Piazza dei Mercanti. Vi aspettiamo naturalmente per la diretta da un lato e poi per tante cose che succederanno nel corso della giornata e anche per regalarvi i nostri gadget. Quello avverrà nel pomeriggio, è notizia così.

0: Kind of Love, la grande musica di Radio Monte Carlo in diretta dalla Milano Beauty Week, anche Phil Collins.
1: E adesso l'appuntamento è con gli avvenimenti principali del mattino, quindi ci affidiamo come sempre al TGCOM 24 Breaking News.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Ester Oletto. Il discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen all'Europarlamento a Strasburgo, in un mondo di sfida per il vecchio continente. L'Europa ha bisogno di un proprio manuale d'azione per contrastare le minacce ibride, osserva la Presidente della Commissione, che sollecita un consenso sulle modalità di risposta a determinati incidenti. La Russia ha pianificato omicidi mirati contro i sostenitori dell'Ucraina e l'FBI a lanciare l'allarme, annunciando l'incriminazione di 5 sospetti tuttora latitanti. Secondo il Federal Bureau, una rete dei servizi segreti aveva pagato o tentato di pagare persone negli Stati Uniti e in altri paesi per sorvegliare obiettivi da eliminare. Avrebbero dovuto anche compiere attentati contro infrastrutture civili e militari. Drone russo contro un autobus di linea a Nikopol, 5 morti e 7 feriti. Colpito anche il treno Kiev-Mykolaiv. I passeggeri evacuati grazie al tempestivo allarme del team di monitoraggio delle ferrovie ucraine. Il crollo a Gaza di un palazzo che ospitava sfollati palestinesi. 14 morti, tra cui 5 bambini, sorpresi nel cuore della notte. Ma il bilancio è destinato ad aggravarsi. Sotto le macerie, secondo la protezione civile locale, sono intrappolate 100 persone. L'edificio era stato precedentemente danneggiato da bombardamenti israeliani. Falsi certificati per i migranti destinati ai CPR. L'inchiesta partita dalla Procura di Ravenna. Controlli per oltre 20 medici in varie città. L'intervento congiunto della polizia, lo SCO di Roma e la squadra mobile locale. Calcio al via l'Europa League. Stasera il Milan riceve a San Siro il Benfica. Non abbiamo un obiettivo minimo, un concetto che qui non esiste, spiega il tecnico Amorim. In Serie A salta un'altra panchina, quella del Bologna. Al posto di Tedesco arriva Palladino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: bellissimi, i capelli al vento molto biondi di Michael McDonald, la grande storia della musica americana internazionale, gli Steely Dandy, Sweet Freedom, qui con noi, qui era da solo, su Radio Monte Carlo. Siamo Rosaria Renna, che si trova in quel del Beauty Glass per la Beauty Week di Radio Monte Carlo, che comincia ufficialmente quest'oggi. Io sono Filippo Firli, e sono qui a Roma.
1: Noi siamo veramente a due passi dal Duomo, di fronte al Palazzo dei Giureconsulti. Passate a trovarci, saremo qui per tutto il giorno con dirette, eventi, e poi anche in alcuni momenti ci sarà la hostess che vi elargirà i gadget della vostra radio preferita. Sai che in tantissimi hanno scritto al 342-4141-762 a proposito dei temi di oggi. Ha molto colpito la scelta di ITA Airways di utilizzare un'icona come Sharon Stone per la compagnia di bandiera del nostro paese, e sono tutti contro perché dicono che siamo i soliti provinciali, esterofili, non valorizziamo i nostri talenti come fanno per esempio la British Airways, che nelle campagne ha schierato Gary Oldman, Olivia Colman, oppure Air France, che sceglie sempre la cultura, il savoir-faire e la musica del loro paese.
0: C'è anche da dire che insomma personaggi come Morgan Freeman, vi ricorderete l'olio d'oliva, no? Extravergine, dice: ho interpretato Dio, ho raccontato la storia dell'universo, ma la vera creazione divina è la scarpetta con l'olio buono alla fine del pranzo. Magari lancia
1: era buffo,
0: il
1: era
0: nostro,
1: buffo,
0: esatto, sì. Lancia il nostro capito prodotto anche in giro per il mondo, no? Perché per la riconoscibilità del testimonial.
1: Beh, però sai, fanno dei nomi che mi sembrano abbastanza riconoscibili a livello mondiale, tipo Yannick Sinner o Kimi Antonelli.
0: Beh,
1: ecco,
0: beh,
1: che sono degli italiani in questo momento molto celebri.
0: Ti piace vincere facile, amica.
1: E molto amati. Oltre a questo, vi siete appassionati anche al tema Pokémon?
0: Sì, perché sembrerebbe che... Allora, abbiamo ascoltatori fantastici. Qualsiasi argomento noi riusciamo a trattare, c'è sempre qualcuno che possa dirci qualcosa. Mandiamo un abbraccio, un bacio gigante ad Antonella da Ogliate Olona. Sapete chi è Antonella? Allora, lei traduce e ha adattato dialoghi per il doppiaggio dei Pokémon per 30 anni. Ha lavorato per 18 serie, non aveva il minimo sospetto che questa serie di cartoni giapponesi sarebbe diventata un fenomeno così globale e importante.
1: E siamo quindi felici per lei. Questa è Love Sober di Kamrad.

0: Allora, c'è una piccola rettifica importante che devo fare, perché prima ho detto che la canzone che abbiamo ascoltato era da Dark Side of the Moon, parlavamo dei Pink Floyd, di questo famoso plettro d'oro che è stato, che sarà presto oggetto di collezione, quindi messo in vendita. In realtà l'album era Wish You Were Here, si intitolava esattamente come me quella canzone.
1: Adesso, oh mamma mia, non me ne ero neanche accorta, no, sì, come siete attenti.
0: C'ho scritto come tre quarti dell'Italia e quindi adesso
1: ma
0: mi vado,
1: è perché
0: torno
1: sono
0: di nuovo,
1: gli ascoltatori di Radio Monte Carlo che sono
0: torno
1: esseri superiori,
0: croce. Arrivederci, sono... torno di nuovo sulla croce.
1: No, guarda, basta che rimani in ginocchio sui ceci per la prossima ora e tutto andrà bene, non succederà niente di
0: esempio,
1: clamoroso.
0: Abbiamo sentito questa meravigliosa canzone di Vasco Rossi che è qui su Radio Monte Carlo ed racconta proprio di quando le parole non servono, l'importante è che le due parti siano d'accordo su questo concetto, però era dal 96, da Nessun Pericolo per Te.
1: Hai controllato prima di aprire bocca perché potrebbero venire sotto casa. Va bene, grazie per la vostra precisione. Per quanta attenzione mettete nell'ascolto, e questo non è assolutamente mai scontato. E quindi vi ringraziamo. Grazie anche a Barbara di Assago che a proposito dei Pokémon ci scrive: voi non avete idea, mio figlio è uno di quelli che partecipa, va in giro al momento in Europa per i tornei, quindi credo che
0: fantastico,
1: sia il grido disperato di
0: bellissimo,
1: una mamma che ha in casa un appassionato di Pokémon. Noi siamo in diretta dal Beauty Cube di Radio Monte Carlo, siamo a Piazza dei Mercanti, adiacente al bellissimo Palazzo dei Giureconsulti, abbiamo una vista meravigliosa sul Duomo di Milano, è uscito il sole, c'è tanta gente che circola già per partecipare alle tante iniziative.
0: Dai, vogliamo i numeri.
1: Milano
0: quanti
1: Beauty Week.
0: Quanti selfie ti hanno chiesto stamattina? Quante foto
1: no,
0: ti hanno chiesto?
1: Ma no, più che altro i gadget, devo dire che sono i gadget, cioè l'attrativa, ciao, io vi ascolto sempre tutti i giorni, quali sono i gadget? Cosa regalate oggi? Quindi l'affetto per chi ascoltano la radio è tangibile, ma soprattutto per i gadget, devo dire.
0: E quindi Rosaria si farà tutta la settimana fino a domani proprio alla Beauty Week con Radio Monte Carlo, che è la radio ufficiale. Questi sono i Tok Tok, ve la ricordate? Bellissima, It's My Life.

0: to This My Life, grazie agli ascoltatori di Radio Monte Carlo che mi ricordano che Piazza dei Mercanti a Milano è anche una scena famosa di Chiedimi se sono felice con Aldo, Giovanni e Giacomo che improvvisano una partita di basket e succedono cose che voi umani non avete idea. Siamo qui in diretta su Radio Monte Carlo.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
6: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
5: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
6: Riapre la casa, riparte lo show.
5: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta MediaWorld Club. Regolamento su club.mediaworld.it. MediaWorld.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Attenzione, questo rossetto crea dipendenza. È il nuovo Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. 14 tonalità per esprimere ogni sfumatura del tuo stile. Dai nude chic ai rossi intramontabili fino ai trendy rosa berry. Una texture cloudy, vellutata e ultrasensoriale per un colore pieno e intenso che veste le labbra lasciandole morbide e impeccabili. Formula long lasting, fino a 8 ore di idratazione. Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. Just Glam.
13: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapane, garanzia 3 anni a 6,99 euro. E da giovedì, cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
16: Il bello di settembre, Skoda Kamiq da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.

0: volta si diceva mondo ordinario, quasi fosse un insulto, un'imprecazione, e invece il senso di questa canzone di Duran Duran è invece cercare di tornare alla normalità, insomma, ad un mondo che ti accolga dopo un momento difficile. Che filosofo stamattina, Ordinary World, Duran Duran. A proposito di loro, la Royal Mail domani, perché noi di Radio Monte Carlo sappiamo tutti, lancia una collezione di francobolli e di oggetti da collezione.
1: Eh sì, una collezione speciale, come dicevi tu, con francobolli, manifesti, cartoline, fogli commemorativi, altri oggetti che faranno impazzire i fan. Al centro dell'iniziativa con le copertine di 8 album che hanno segnato la storia di questa band, che da sempre nei nostri cuori, dagli esordi nel lontano 1981 al ritorno insieme in grande spolvero nel 2021. La collezione si chiama Bold Visionary Ever Evolving, cioè come a dire che sono stati coraggiosi, sfrontati, visionari e si sono sempre evoluti.
0: Sono comunque le Poste inglesi, quindi certamente sì, si uniscono ad altre pochissime altre leggende della musica che sono state celebrate come AC/DC, gli Who e anche le Spice Girls. Ora, negli anni 80 qualcuno voleva banalizzare il fenomeno come è una moda per ragazzi, e invece finiscono sui francobolli di Stato, e quindi questa è la prova definitiva.
1: Un po' di anni dopo.
0: Esatto, del valore artistico e culturale di una band che risulta ancora grandissima, come vi abbiamo appena fatto sentire.
1: A proposito di omaggi tra arte e bellezza, e in questo caso alla Milano Beauty Week che vi stiamo raccontando in diretta dal Beauty Cube che si trova in Piazza dei Mercanti, vi aspettiamo a 2 passi dal Duomo. Tra le iniziative imperdibili c'è Libera la tua bellezza, che è un murales dedicato a Ornella Vanoni, un marchio italiano di bellezza autentica e carismatica. Inaugurerà a Porta Nuova questo murales proprio dedicato alla grande Ornella. Ci sarà tra gli ospiti sua nipote Camilla Ardenzi, che renderà omaggio alla nonna con una performance inedita, perché sicuramente Ornella è stata simbolo di grande bellezza, simbolo di Milano, quindi probabilmente è davvero l'unione tra l'arte, la bellezza, la cosmetica e il fatto di essere diventata un'icona assoluta.
0: E Radio Monte Carlo, come fa in questi giorni, vi racconterà davvero tutto quello che succede alla Beauty Week. E questo è Somber con Potential.

0: Bello, senza essere melodrammatico, molto intensa questa canzone di Goodbye Kiss dei Kasabian. È stato bello, ma ora è finito. L'abbiamo appena riascoltata su Radio Monte Carlo.
1: Due come noi.
2: Dalle 13, non perdere
3: La boutique de la musique.
2: Tra poco, su Radio Monte Carlo.
4: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
5: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
4: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
5: Sì, sì, come no?
6: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
11: Ops.
10: Ops.
11: Ops.
10: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops.
10: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Keops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Keops.
12: Nuovo Keops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
13: 99, 99, non è possibile.
14: Tesoro, tutto ok?
13: 99, Puma, microtasso.
14: Calmati, ora chiamo qualcuno.
13: 99 Puma.
14: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
13: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
16: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
17: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
16: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
17: Riapre la casa, riparte lo show.
16: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
18: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAEG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
19: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
20: d'ora in poi lascerò.
21: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
22: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
22: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
22: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
22: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
22: Adesso?
21: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
24: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
25: Qualcuno ha detto Just Eat.
0: Che operatore hai per la luce?
1: Ottima.
0: E per il gas?
1: Ottima.
0: Internet?
1: Ottima.
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Optima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Optima ti migliora la vita.
1: Davvero!
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: to go. Bellissimo ritratto generazionale Father and Son per Cat Stevens a 11 minuti circa dalle 13 di questa giornata, che è quella ufficiale dell'apertura della Milano Beauty Week, di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale. Siamo in Piazza dei Mercanti, vi aspettiamo in questi Beauty Cube. Sono dei cubi trasparenti che contengono tanta bellezza, in questo caso la bellezza della musica della radio, ma ce ne sono altri dove si possono fare esperienze tipo farsi un make up, tante cose, veramente. Il tutto, il programma lo trovate su milanobeautyweek.it oppure sul sito della radio, radiomontecarlo.net, perché le cose, le esperienze sono veramente molte.
1: Quindi Rosaria ci racconteranno tutte le voci che sono, saranno proprio lì sul posto a Milano per la Beauty Week. Eventi gratuiti, installazioni, talk, consulenze di skin care addirittura, perché ci sono stato anch'io un paio d'anni fa, quindi mi ricordo, analisi della pelle e poi una pioggia di campioncini di gadget in prova omaggio.
0: Sai che una delle esperienze da fare per i milanesi, ma anche per tutti gli ospiti che vengono da fuori, è quella di prendere un tram storico. In questo caso queste vetture d'epoca che rendono caratteristico il paesaggio di Milano sono anche brandizzate, come si dice, cioè sono decorate all'interno e all'esterno da alcuni marchi di cosmetici che propongono per l'appunto delle sessioni di trucco, di trattamenti della pelle, delle consulenze personalizzate, cura dei capelli. Ci sono esperti truccatori e passano nei posti più belli di Milano, dal Castello Sforzesco all'Arco della Pace, da Porta Genova a Lanza, insomma sfiorano il Duomo, e tutto lo potete trovare sul sito ufficiale, però è sicuramente una di quelle esperienze da fare. Poi volevo segnalare anche al Cinema Anteo la proiezione di un cortometraggio, This is Bellezza, che è realizzato con Officine IED proprio per presentare l'ecosistema che è stato creato da Cosmetica Italia, che organizza questa bellissima manifestazione. Ci sarà il cast, c'è il direttore artistico Silvio Soldini, quindi un appuntamento che mescola il cinema, il linguaggio cinematografico con la Beauty Week.
1: E poi, quasi in chiusura, questo è un altro appuntamento che dovete tenere a mente: sabato 19 di settembre dalle 7 di sera, uno degli eventi più attesi, la Beauty Saturday Night a Palazzo Bovara in Corso Venezia 51. La festa sarà organizzata da noi con tutta la musica di Radio Monte Carlo.
0: Evviva! Uno dei momenti clou naturalmente di questi giorni, di questa settimana, di questa Milano Beauty Week. Quindi vi aspettiamo anche a Palazzo Bovara sabato sera.
1: E adesso la musica di Giorgia su Radio Monte Carlo, Parole dette male.
2: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: siamo veramente molto contenti e felici di tutto il feedback, di tutti i riscontri che abbiamo avuto sia per i messaggi vocali che con quelli scritti per questa settimana della bellezza che vi stiamo facendo cominciare ad assaporare e che continuerà ancora per tutta la settimana, perché Rosaria è a Milano in diretta dal nostro Beauty Glass per la Beauty Week.
1: E nel pomeriggio troverete anche Chiara Lorenzutti e altre grandi protagoniste, Monica Sala, Laura Ghislandi, Tamara Donai, insomma passate a trovarci e ci ritroverete per l'appunto in questo Beauty Glass a due passi dal Duomo. Grazie a tutti quanti voi, Filippo Figli e Rosaria Renna tornano domani in diretta a partire dalle 10 e ora andiamo in diretta nel Principato di Monaco.
0: Ciao Rosaria!
1: Ciao Filippo, TGCom 24 e Andrea Munari, ciao!
0: Ciao!
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Back to School Comet. Fino al 20 settembre, iPhone 17 Pro 256 giga a 645 euro se restituisci l'usato, oppure a 1095 euro, anche a tasso zero. Tane tag 0%. Condizioni su comet.it.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Ester Oletto. A Milano l'udienza sulla richiesta di differimento della pena di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio a Grinzane e Cavour nel 2021. Il commerciante comparso davanti ai giudici ha ammesso: ogni vita merita rispetto, avrei dovuto essere meno impulsivo. Russi e ultranazionalisti vogliono frantumare l'Unione Europea. L'atto di accusa di Ursula von der Leyen nel discorso sullo stato dell'Unione in Europarlamento a Strasburgo. La presidente della Commissione annuncia: il Canada sarà il primo membro associato e propone social vietati sino ai 13 anni, rallentare sull'intelligenza artificiale. Almeno 100 palestinesi sono intrappolati sotto le macerie del palazzo crollato a Gaza City, tra cui 50 bambini. 14 morti accertati. L'edificio che ospitava sfollati era stato danneggiato dai bombardamenti israeliani. Il cedimento di una miniera d'oro nel Sudan meridionale è costato la vita ad almeno 60 lavoratori, molti dispersi, 25 i feriti. L'inflazione ad agosto ha registrato una forte fiammata, salendo al 3,3% su base annua rispetto al 2,9% di luglio. Dati Istat, pesa l'andamento dei prezzi dei beni energetici in aumento da 11,6% a più 17,1%. Calcio, il Bologna ha esonerato Domenico Tedesco, al suo posto Raffaele Paladino, che ha firmato sino al 30 giugno 2029. Nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento. Oggi scatta l'Europa League. Il Milan debutta a San Siro contro il Benfica. Fischio d'inizio alle 21. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
7: La più bella musica di Radio Monte Carlo.
6: La boutique de la musique.
0: Eccoci, siamo quelli della boutique della music, bentornati e benvenuti a ognuno di voi, mettetevi comodi, comodi, vi accogliamo nel luogo più incredibile della musica, l'unica boutique al mondo che apre a quest'ora e per soli 60 minuti, non la trovate da nessun'altra parte. Intanto grazie a Rosaria Renna e a Filippo Firli, che bella atmosfera la Milano Beauty Week, davvero. Fino a venerdì siamo in diretta dalla postazione di Radio Monte Carlo in via dei Mercanti, di fronte al Duomo, veniteci a trovare, poi dalle 16 ci sarà anche Chiara Lorenzutti, mentre noi siamo in diretta da qui, dal Principato di Monaco, sotto il sole, con il mare davanti, che anche oggi è uno spettacolo. Io sono Andrea Munari, con me ci sono Giulio Corbelli, naturalmente in regia, lui fa tutto, poi Paolo Ravasi, che è il music designer, Claudio De Rio per le curiosità musicali. Ho esagerato dicendo che fai tutto? Non lo so, cioè, vedi tutto. Adesso però immaginiamo di essere tutti quanti all'interno dei leggendari Abbey Road Studios di Londra. E lì ci sono musicisti di altissimo livello, ognuno al proprio posto con il proprio strumento. E tra loro ci sono anche il chitarrista Kevin Armstrong, il pianista Rick Wakeman, ma su tutti, proprio su tutti, svetta uno degli artisti più carismatici di sempre, David Bowie. Nella boutique della musique, oggi come allora, Absolute Beginners.

La colonna sonora con la firma di David Bowie, il film con la regia di Julian Temple, Absolute Beginners, due artisti e anche due amici che abbiamo incontrato idealmente oggi nella boutique della musica di Radio Monte Carlo. E noi così la raccontiamo qui, la musica a quest'ora, e proviamo a mettere da parte anche qualche preoccupazione per sentirci proprio un po' più leggeri. Dura il tempo di un giro d'orologio, facciamo tutto in 60 minuti. La voce di Kate Bush è una carezza. E questa è la storia di Babushka.

È la storia di Babushka, moglie che scrive lettere e si traveste come un'altra donna per mettere alla prova l'amore di suo marito. E ci fermiamo qui, non andiamo oltre questioni private, anche per la boutique della musica. Come state, amiche e amici di Radio Monte Carlo? Ci sono momenti così belli e così intensi da mettere in ginocchio il peggio, è vero? Ci si riesce. E quei momenti sono proprio da immortalare. E c'è una canzone dei Lotus Eaters che lo racconta e dice: ti vedo guardarmi in quel modo ed è come se fossi appena uscita dalle pagine di un libro. È la prima fotografia di te. The first picture of you.

Ma che cosa sta succedendo? What's going on? 55 anni fa era per il Vietnam e oggi lo è per altri fronti aperti e che non trovano mai pace. È Marvin Gaye, la sua musica e la sua voce che continuano ad accompagnarci. Che bel momento. Questa è Radio Monte Carlo, qui c'è la musica più bella. Canzone originale di Danny O'Keefe, portata al successo da Jackson Browne, che nasce una seconda volta con il testo in italiano scritto dal grande Lucio Dalla. Ma cosa sarà mai? E poi l'affida alla voce di Ron e diventa una delle più belle nella storia della musica italiana. Nella boutique della musique, se volete, se potete, se vi piace farlo, è tempo di cantare.

0: Applausi meritatissimi, e per noi ci sarà sempre una città per cantare, vero? Anche tutti noi qui insieme, e ce le cantiamo, ce le suoniamo a quest'ora perché vogliamo proprio stare bene e divertirci anche con la musica. Tra poco ricominciamo.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
6: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
5: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
6: Riapre la casa, riparte lo show.
5: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
7: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
11: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
12: Qualcuno ha detto Just Eat.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: CIF! Un solo spray! CIF!
16: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
17: Così questa è la nuova Volvo X60.
18: Che ne dici? 100% elettrica.
17: Bellissima, ma giusto un limite.
18: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
17: È vero, ma il prezzo?
18: Come la tua ibrida.
17: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
18: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
19: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
20: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.

E come no, a volte tutti abbiamo qualcosa da imparare. È una bellezza questa canzone dei Corgis, Everybody's Got to Learn Sometimes, saper guardare gli altri in un altro modo, saper rispettare ogni individuo. Che meraviglia. Questa è Radio Monte Carlo, siamo in diretta dal Principato di Monaco alle 13:34 minuti e 10 secondi, da qui vi sto parlando, dalla boutique della musique, insieme ai Beach Boys di God Only Knows.

E Dio solo sa, e quante cose sa, un altro gioiello in musica firmato dai Beach Boys, God Only Knows, e questa è la boutique della musica di Radio Monte Carlo. Questi sono proprio i nostri 60 minuti, è il nostro giro d'orologio quotidiano per ascoltare solo pezzi firmati e anche artisti che hanno lasciato veramente il segno. Infatti siamo qui ad ascoltare la loro musica che ci riporta anche un pezzo della nostra vita, e la prossima ce la racconta B.B. King, Into the Night.

È una canzone stupenda che poi si può interpretare proprio come la si sente meglio. Roger Hodgson dei Supertramp ha detto che prendere la strada più lunga per andare a casa, cioè take the long way home, è anche cercare nel proprio cuore, perché se stiamo bene nella nostra vita significa aver trovato casa dentro di noi. Quanta strada in musica con Radio Monte Carlo. Vi piacciono le canzoni oggi? È la boutique della musica e adesso è Hungry Eyes di Eric Carmen.

È inevitabile poi che certe canzoni restino legate ai film di cui hanno fatto parte. Hungry Eyes di Eric Carmen è nella colonna sonora di Balli Proibiti, Dirty Dancing, e la scena è quella nella quale Patrick Swayze, che è Johnny in sala, insegna i passi di danza a Jennifer Grey, che è Baby. Questa invece è Radio Monte Carlo, dove la musica è di gran classe, dove si sta bene insieme e dove nella boutique della music si possono fare incontri inaspettati. George Michael con Astrud Gilberto. Che duetto!

0: Desafinado, una magia che fa incontrare le voci di Astro Gilberto e George Michael, una canzone scritta nel 58 dal maestro della bossa nova Antonio Carlos Jobim. Mercoledì 16 settembre, tutti in boutique. Grazie.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Due fragranze e un universo tutto da vivere. Sono Toy to Gummy e Toy to Yummy, le nuove creazioni di Moschino Beauty. Una è irresistibile e seducente, l'altra fresca, agrumata e luminosa. Durante la Milano Beauty Week dal 16 al 20 settembre vivi experience esclusive nel cuore di Milano, dall'edicola di Largo Treves al cubo di Via Pattari fino al tram Moschino Beauty che attraverserà la città. Sampling, testing, gadget e tante sorprese ti aspettano. Scarica l'app Milano Beauty Week e scopri tutti gli appuntamenti.
8: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
9: Repower.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
11: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
12: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
11: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
12: Riapre la casa, riparte lo show.
11: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
13: In occasione della Milano Beauty Week, Exans, The Art Perfumery Event, ti invita a Exans Boutique, l'evento dedicato alla cultura olfattiva, dove i brand si raccontano. Vieni a scoprire il mondo della profumeria artistica, con esperienze olfattive gratuite e aperte al pubblico. Exans Boutique, sabato 19 e domenica 20, a Palazzo Bovara, Milano.
14: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
15: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
17: Perché? Perché?
18: Ecco perché.
15: Non fartela scappare.
16: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
19: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
20: Permesso? Che bel parquet!
21: Ha visto?
20: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
21: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
20: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
21: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
20: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
22: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
23: Cosa fa Oscillococcinum?
24: Cosa fa Oscillococcinum?
23: Cosa fa Oscillococcinum?
25: Cosa fa Oscillococcinum?
24: Cosa fa Oscillococcinum?
25: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
26: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
27: Che operatore hai per la luce?
28: Ottima!
27: E per il gas?
28: Ottima!
27: Internet?
28: Ottima!
27: Mobile?
28: Indovina?
27: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita. You're
0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
2: La musique che ci ha portato bei momenti anche oggi, spero vi siate trovati bene, grazie per la vostra presenza e che ci fate sentire anche con le parole dei vostri messaggi. E ringrazio per la collaborazione la prima penna della boutique, che è Claudia De Riu, Paolo Ravasi per la musica e Giulio Corbelli per la regia. In arrivo le breaking news di TGCon 24 e poi i sorrisi di Isabella Eliodori e Claudio Di Leo. Ciao a tutti dal Principato di Monaco e da Andrea Munari, tornate a trovarci domani, riapriamo alle 13.
1: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
3: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
4: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, lavatrice Samsung 8 kg Wi-Fi con vapore igienizzante a 399,99 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 14.
5: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
6: Buon pomeriggio da Esther Oletto. La Russia ha pianificato omicidi mirati contro i sostenitori dell'Ucraina e l'FBI a lanciare l'allarme annunciando l'incriminazione di 5 sospetti tuttora latitanti. Il Cremlino non commenta senza prove. L'Ucraina accusa drone contro un bus a Nikopol. Ci sono vittime, colpito il treno Kiev-Mykolaiv, passeggeri evacuati prima dell'impatto. Nel discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo, la Presidente della Commissione europea von der Leyen invoca l'articolo 4 della NATO per combattere la guerra ibrida o un protocollo di sicurezza d'emergenza, un meccanismo che, se attivato da uno Stato membro, porti alla convocazione di tutti gli altri partner per coordinare una risposta comune. Il crollo a Gaza di un palazzo che ospitava sfollati palestinesi. 14 le vittime accertate, ma il bilancio è destinato ad aggravarsi. Sotto le macerie, secondo la protezione civile locale, sono intrappolate 100 persone, tra cui 50 bambini. L'edificio era stato danneggiato da bombardamenti israeliani. L'Istat conferma la fiammata dei prezzi in agosto. L'inflazione sale al 3,3% su base annua rispetto al 2,9% di luglio. Pesa l'aumento dei beni energetici, cresciuti complessivamente del 17% nei confronti del 2025. Caso Roggero. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano discute la richiesta di differimento della pena. Il gioielliere è stato condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio a Grinzane e Cavour nel 2021. Avrei dovuto essere meno impulsivo, ha detto il 72enne ai giudici. Calcio, al via l'Europa League. Stasera il Milan riceve a San Siro il Benfica. In Serie A salta un'altra panchina, quella del Bologna, al posto di Tedesco Palladino, che nel pomeriggio guiderà il suo primo allenamento. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.

prodotto da Babyface, canzone che dà il titolo all'intero album di Whitney Houston dell'epoca, anzi la title track, come dicono quelli bravi. Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight, adesso dal Principato di Monaco, dove c'era Andrea Munari che torna domani con la boutique della musica a partire dalle 13. Saremo insieme tra Roma e Milano con Happy Together.

0: cuore della settimana, mercoledì amici, 16 settembre, ben trovati per Happy Together con Claudio Di Leo da Roma, Isabella Eleodori da Milano, Giulio Corbelli che si trova in regia a Milano, sì. Salutiamo anche Claudia Di Rio in redazione, Teresa Fogli al centralino, la squadra del primissimo pomeriggio fino alle 16 insieme a farci bella e buona compagnia, insieme a voi soprattutto che siete tanti, belli e calorosi, molto calorosi nei nostri confronti, fin troppo guarda.
1: No, ma non è mai troppo, no, comunque l'unico solo soletto sono io qui a Roma, poi per il resto, tutto il resto della comitiva è lì,
0: ma
1: a Milano.
0: Ma mettici due piantine in quello studio, scusa, è un po' ma tutto sai che scuro, quasi, non quasi. Ho capito. Due tendine a quadretti, sai, con
1: no,
0: i pizzi.
1: Le tendine a quadretti no, però due piantine, non so, dal punto di vista dell'audio, come viene, dell'insonorizzazione, Giulione, tu che te ne intendi, due piantine possono starci?
0: Sì, a voglia.
1: Ora le metto. Ora le metto.
0: Quelle grasse, sai, proprio che non le devi curare nemmeno più di tanto, però insomma
1: se non se le porta via Filippo Firli come fa con le penne, io ce le metto molto volentieri due piantine. La comitiva del primo pomeriggio di Radio Monte Carlo, anche con la nostra grande musica, c'è Teddy Swims e questa è The Door.

0: senza dover fare delle commissioni, la spesa eccetera, ma semplicemente per ritrovare delle persone al solito posto, tu sai che sono lì, e passare un paio d'ore a fare due chiacchiere eccetera. Succede ancora oggi?
1: Ma secondo me no. Immaginatevi fuori di casa, che non sia per lavoro, che non sia per la spesa. Dove andate? Non siamo da nessuna... Dove andiamo? Non
0: o
1: siamo da nessuna parte.
0: O magari c'è un appuntamento
1: parte.
0: Per una cena fuori con degli,
1: esatto,
0: amici che hai concordato settimane prima.
1: Cioè, è la mancanza dei cosiddetti terzi luoghi, che sono quegli spazi che si trovano tra casa e lavoro e favoriscono la socialità, che sono piazze, bar, cortili, negozi di quartiere. Oggi ero in un quartiere popolare a Roma, in zona Roma Sud, e vedevo questi signori seduti sull'uscio di un gommista ed erano lì a chiacchierare tra di loro. Ho pensato, ma siamo nel 1984 o cosa? Avete voi i vostri terzi luoghi? 342-4141-762. Ci sono i Roxette adesso, e questo è Listen to Your Heart.

0: 1989, i Roxette, appena riscoltati con Listen to Your Heart qui su Radio Monte Carlo. K-Beauty. Mi piace, ma non so mai dove cominciare.
1: Da te.
0: Molto filosofica.
1: No, molto pratica. Fria Korean Beauty rende la skincare coreana più vicina alla vita di tutti i giorni.
0: Quindi non devo imparare il coreano?
1: Ti basta ricordare una parola. Fria.
0: Ma quella è italiana.
1: Appunto. Ispirazione coreana. Qualità made in Italy.
0: Fria Korean Beauty. La tua nuova skin routine.
1: Scopritela su fria.it. Happy Together.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronto.

0: consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAI 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
1: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
2: Vivi una beauty experience sorprendente. Pupa Milano ti aspetta da giovedì 17 a domenica 20 settembre alla Milano Beauty Week, Piazza del Liberty. Scopri il Pupa Caffè by Mojito 1931 e il Beauty Bar, le masterclass, le nostre special guest e tante sorprese. Vai sull'app di Milano Beauty Week, scopri il calendario delle attività e registrati per partecipare. Pupa Milano, Milano Beauty Week, da giovedì 17 a domenica 20 settembre, Piazza del Liberty, Milano.
3: Sa Raffaele Ruma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
7: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

0: Buon pomeriggio, quasi le 2:30, grazie di essere con noi. Parliamo di terzi luoghi, quei posti dove un tempo l'umanità si spostava così in massa per ritrovarsi, per stare insieme, per fare due chiacchiere, per perdere un po' di tempo quando no, non devi lavorare, quando evidentemente non hai altre cose importanti da portare avanti. I famosi terzi luoghi, perché le piazze poi alla fine, quelle dove ci si ritrovava, sono sempre più pensate per attraversarle, non per fermarsi. Molte attività si sono spostate online, si fa la spesa appunto dal telefonino, oppure si va nei centri commerciali giusto per perdere un pomeriggio con i mariti che devi trascinare dietro, è vero, oppure insomma si è perso anche il fatto che si andava prima nei negozi, quelli piccoli sotto casa, esatto, quelli di prossimità, no, non ci sono più, li stanno chiudendo tutti.
1: Ad esempio Paola dice: io ho la panetteria in un paesetto piccolo, quindi si va a bere il caffè, fare quattro chiacchiere, prende il pane e diventa poi comunque un luogo di aggregazione. Un terzo luogo invece potrebbe essere l'area cani, ma io quella la eviterei come terzo luogo perché sono un po' asociale quando porto in giro i miei cani.
0: Ma come? Non vi scambiate le opinioni su cosa mangiano, cosa fanno, quanti anni ha, come si chiama?
1: No, statemi alla larga se vi vedete con i cani, io non voglio
0: parlare con
1: nessuno.
0: Io parlo con i cani direttamente, lo sai,
1: esatto,
0: non è che vado...
1: Brava, io parlo con i miei cani. Esatto. In Romania, e questo è molto interessante, sono state installate delle panchine davanti ai palazzi come abitudine di incontri tra condomini, dove bello, si socializza, si passa il tempo libero e si chiacchiera. Mentre ancora da ragazzo andavo in Piazza San Luigi a Milano, lì c'era sempre qualcuno e si aspettava. Questi posti, come le panchine del nostro amico che o amica,
0: i
1: che
0: muretti,
1: sono diventati posti deserti, nel senso che, come dicevi bene tu, ormai le piazze, i posti di aggregazione sono costruiti per essere attraversati. Non c'è un albero, non c'è una panchina, e questa cosa di mettere le panchine già potrebbe essere un bel passo avanti per
0: vogliamo ricordare ancora una volta
1: luoghi.
0: Che gli alberi servono quando ci sono 40 gradi?
1: Sì.
0: No, perché ogni tanto la prima rinfrescata uno se lo scorda.
1: Io
0: però,
1: ti farei vedere le due più grandi stazioni ferroviarie di Roma.
0: E tanto che non vengo a Roma.
1: Ma io te le farei vedere, guarda.
0: Troppo dolore.
1: Cercalo un albero lì da quelle parti, ti sfido.
0: Vergogna.

0: Bublé con Sway su Radio Monte Carlo alle 14.36. Si parlava di terzi luoghi, luoghi d'aggregazione che non esistono praticamente quasi più. Uno però questa settimana ve lo offriamo noi, Isa, ed è in un posto meraviglioso che è Via Mercanti a Milano.
1: Sì, un passo dal Duomo, è veramente bella, una postazione tra le più belle che secondo me sono a Milano. E quando volete, quindi, mi raccomando, andate, passate, perché da qui, da oggi fino a sabato, saremo lì con il nostro Glass, questo Glass Box per la Milano Beauty Week. Sì. E ci saranno anche i gadget di Radio Monte Carlo, se volete andate, anzi l'orario è tra le 18 e le 19. E quindi che succede? Succede che in diretta la mattina trovate Rosaria Renna dalle 10 alle 13 e poi dalle 16 ci sarà la nostra Chiara Lorenzutti.
0: Sì, oggi tra le 4 e le 6 Chiara sarà in diretta proprio dal nostro Beauty Cube, poi ci sarà anche Monica Sala che troverete tra le 18 e le 20, ma tra le 18 e le 19 attenzione perché ci sono i gadget di Radio Monte Carlo, andate lì ad abbracciare le nostre meravigliose colleghe e anche a prendere i nostri gadget, perché no? Antonello Venditti.

0: La canzone più amata di Antonello Venditti, qui su Radio Monte Carlo.
1: Ogni giorno, Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Laura Ghislandi. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
6: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: A due passi da Milano, nel cuore della Lombardia, c'è un luogo dove la bellezza prende vita. Dal 18 al 20 settembre tornano i Crema Beauty Days, l'evento dedicato alla bellezza, alla cosmetica e alle eccellenze del territorio, in collaborazione con Cosmetica Italia e Milano Beauty Week. 3 giorni di incontri, esperienze e ispirazione per scoprire da vicino il mondo della bellezza. Crema Beauty Days, la bellezza, ha trovato casa. Ti aspettiamo a Crema dal 18 al 20 settembre. Scopri di più su cremabeautydays.com.
10: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
11: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
12: fatta fuori. A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
13: Due fragranze e un universo tutto da vivere. Sono Toy to Gummy e Toy to Yummy, le nuove creazioni di Moschino Beauty. Una è irresistibile e seducente, l'altra fresca, agrumata e luminosa. Durante la Milano Beauty Week, dal 16 al 20 settembre, vivi experience esclusive nel cuore di Milano. Dall'edicola di Largo Treves al cubo di Via Pattari, fino al tram Moschino Beauty che attraverserà la città. Sampling, testing, gadget e tante sorprese ti aspettano. Scarica l'app Milano Beauty Week e scopri tutti gli appuntamenti.
14: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
15: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
16: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
19: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio?
20: Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
21: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi,

0: 1977, Commodores con Easy alle 14.50 su Radio Monte Carlo. Amici di Happy Together, io devo fare coming out con voi in questo momento.
1: Addio.
0: Perché voglio e voi sappiate che io da ieri ho già in mente il menù del pranzo di Natale, quello che dovrò cucinare il 25. Ce l'ho già in mente, ho già cominciato a pensarci, perché non vorrei mettervi ansia, però mancano ad oggi 100 giorni esatti al periodo più bello dell'anno.
1: Sì, ogni 16 settembre ne parliamo. 100 giorni al 25 dicembre, ne mancano molti meno da quando cominceremo a mettere su casa insomma, gli addobbi, eccetera. Io tra l'altro comincio a fine novembre, per cui insomma ci siamo, anche perché devo dire durante quest'estate feroce tanti inneggiavano al Natale, invocavano il periodo di dicembre, il freddo, la neve. Non avremo un Natale con la neve, questo scordiamocelo, però insomma avremo sicuramente temperature un pochino più sopportabili. E quindi niente, se volete già fare il conto alla rovescia, noi siamo qua.
0: Io lo sto facendo, quindi una poltrona per due in televisione, i biscotti allo Zenzero. La spesa no, però insomma c'è anche il momento del parente che urla ambo all'estrazione del primo numero della tombola, quello che si crede essere simpatico.
1: Ecco lì veramente provo un momento di...
0: Ti piace la tombola?
1: No. Cioè, ho dei bei ricordi tra cugini che giocavamo insieme, mercante in fiera, quelle cose lì, però i giochi da tavolo no.
0: Io vi posso subito dire che il giorno di Natale saremo in diretta insieme. Ci sarò in diretta. Io non vi dico, ti tradirò in quel giorno di Natale.
1: Io non ci sono con te il giorno di Natale.
0: No, c'è un'altra delle nostre colleghe con me. Io già lo so, perché io so il menù in anticipo. Il nostro direttore fa i palinsesti anche lui con molto anticipo per
1: agosto,
0: Natale.
1: Agosto già ci ha chiesto la disponibilità agosto, per Natale.
0: È
1: era il 19
0: vero.
1: Agosto, non ricordo benissimo.

0: su Radio Monte Carlo.
1: Il cinema e poi le breaking news del TG Com 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
6: può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre TV Haier 75 pollici mini LED con 12 mesi di DAZN inclusi a 549 euro, anche a tasso zero, TAN e TAEG 0%, condizioni su comet.it.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
11: Buon pomeriggio da Esther Roletto. Oltre 3 milioni di italiane vittime di violenza sessuale prima dei 16 anni. Violenze che si sono verificate soprattutto da parte di persone conosciute o in ambito familiare. È dato allarmante che emerge da un report dell'Istat sul tema. La maggior parte non ne parla. Abusi su un turista minorenne a Pompei, arrestato un custode del parco archeologico. Si è finto guida turistica e ha portato la vittima di 17 anni in una domus chiusa al pubblico. I fatti risalgono a 16 agosto, quando il ragazzo presentò una denuncia querela ai carabinieri del posto fisso negli scavi. Russi e ultranazionalisti vogliono frantumarci, l'atto di accusa di Ursula von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione in Europarlamento a Strasburgo. La Presidente della Commissione annuncia, il Canada sarà il primo membro associato e propone, social vietati sino ai 13 anni, rallentare sull'intelligenza artificiale. Almeno 100 palestinesi sono intrappolati sotto le macerie del palazzo crollato a Gaza City, tra cui 50 bambini. 20 morti accertati. L'edificio che ospitava sfollati era stato danneggiato dai bombardamenti israeliani. A Milano l'udienza sulla richiesta di differimento della pena di Mario Roggero. Il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto al suo negozio a Grinzane e Cavour nel 2021. Il commerciante davanti ai giudici ha ammesso: ogni vita merita rispetto, dovevo essere meno impulsivo. Il caro energia spinge l'inflazione di agosto al 3,3% dal 2,9% di luglio. Stando all'ultimo aggiornamento del Ministero delle Imprese, salgono ancora i prezzi dei carburanti. Il gas sul mercato tutelato vola a più 31%. Frena il carrello della spesa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: sembra sempre che quest'ultima parte di Save Room sia suonata tipo con i tastini del 3310, il Nokia. So se vi ricordate. John Legend con Save Room, le 15:05, Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio ancora. Questo è Happy Together insieme a me, Claudio Di Leo, qui da Roma. A Milano c'è Isabella Eleodori e Giulio Corbelli in regia. E parliamo d'amore. Amore verso una persona che ci ha dato tanto e che ci rimane nel cuore sempre e per sempre, che è il nostro Alberto Davoli. E andiamo ad Ispra, vediamo un appuntamento importante, ed è per questo 20 settembre alle 15:30. Ispra, siamo in provincia di Varese, che si conferma la capitale dell'amore. Il 20 settembre è in programma il collocamento di un secondo gruppo di piastrelle in questa passeggiata del Lungolago, nell'ambito di un progetto culturale e turistico promosso dall'associazione Amici di Mario Berrino e patrocinato anche dal comune di Ispra. Verranno conferiti dei premi alla memoria, uno sarà per il professor Armocida, l'altro è per il nostro amico Alberto Davoli.
1: Esatto.
0: E ci sarà questa posa di queste
1: piastrelle
0: a ricordo
1: serie, sì,
0: del nostro Alberto.
1: Sì, verrà consegnato questo premio alla memoria al nostro amato Alberto per la sua lunga attività nel mondo della comunicazione, per il contributo alla valorizzazione di persone, storie e realtà del territorio. Tra l'altro, questa nuova posa di piastrelle rappresenta un ulteriore passo avanti nella crescita di questa passeggiata dell'amore. Già il fatto che sia associata alla parola amore il nome di Alberto mi fa veramente un piacere immenso, perché l'amore che abbiamo per lui continua anche in una dimensione diversa, ma come abbiamo detto spesso e volentieri io e Claudio, siamo in tre a fare il programma, perché
0: sempre
1: sappiamo che nello spazio infinito c'è lui che segue tutto quello che succede nella sua amata radio insieme a noi.
0: Con quel ghigno mi sembra quasi di vederlo. Allora, domenica 20 settembre, se siete dalle parti di Ispra, ore 15:30, sul Lungolago, nel nuovo sito di Via delle Fornaci. E il nostro saluto al nostro
1: Ciao,
0: Albi, sempre,
1: ti voglio bene sempre.
0: Leon Bridges, adesso

0: Voce sensuale, raffinata e soprattutto riconoscibilissima, quella di Malika Ayane. È un fascino, lei è pazzesco. Incredibile, sì. quando interpreta, perché lei non canta, lei interpreta, le sente le canzoni. Tre cose qui su Radio Monte Carlo, ottima notizia quella che vede appunto il tour partire il 1° novembre di Malika Ayane, di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale.
1: Sì, la prima data sarà appunto il 1° di novembre a Fermo al Teatro dell'Aquila per un mese live nei teatri, l'ultima il 27 dello stesso mese a Senigallia. Ma c'è un'altra notizia che ci riguarda a noi di Radio Monte Carlo e a Malika Ayane in prima persona, perché lunedì 21 settembre a partire dalle 12 con Rosaria e Filippo qui su Radio Monte Carlo sarà ospite proprio Malika Ayane, di cui appunto il Radio Monte Carlo è radio ufficiale, del suo tour di cui abbiamo appena parlato. Adesso la nostra grande musica con Nene Cherry, questa è Woman. You gotta be-

0: Happy Together fino alle 16, quando poi daremo la linea a Chiara Lorenzutti, che sarà live da Via Mercanti per la Milano Beauty Week a partire dalle 16, e questa era Woman, Lane and Cherry. Happy Together.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: Attenzione, questo rossetto crea dipendenza. È il nuovo Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. 14 tonalità per esprimere ogni sfumatura del tuo stile. Dai nude chic ai rossi intramontabili fino ai trendy rosa berry. Una texture cloudy, vellutata e ultrasensoriale. Per un colore pieno e intenso che veste le labbra lasciandole morbide e impeccabili. Formula long lasting, fino a 8 ore di idratazione. Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. Just Glam.
5: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: A due passi da Milano, nel cuore della Lombardia, c'è un luogo dove la bellezza prende vita. Dal 18 al

0: T-Days, l'evento dedicato alla bellezza, alla cosmetica e alle eccellenze del territorio, in collaborazione con Cosmetica Italia e Milano Beauty Week. 3 giorni di incontri, esperienze e ispirazione per scoprire da vicino il mondo della bellezza. Crema Beauty Days, la bellezza, ha trovato casa. Ti aspettiamo a Crema dal 18 al 20 settembre. Scopri di più su cremabeautydays.com.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti.
4: Biondo miele, nocciola, caldo, freddo. Ma qual è il colore che ti valorizza davvero? Nei saloni Compagnia della Bellezza, in collaborazione con L'Oréal Professionnel, trovi la consulenza colore professionale che esalta la tua bellezza. Perché il colore giusto non è solo una nuance, è la tua luce. E domenica 20 settembre a Milano, vivi l'esperienza all'Air Color Lab, in corso Vittorio Emanuele, angolo via Pattari. Accendi la tua luce. Trova il salone più vicino a te su compagniadellabellezza.com.
5: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
6: D'ora in poi lascerò!
5: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore!
7: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
8: Suzuki. Suzuki Evitara 4x4 All Grip
9: Dual Motor Dual Desire
8: tua a 36.900 euro fino a 10 anni di garanzia anche domenica. Info su suzuki.it.
7: Suzuki. Vivi una beauty experience sorprendente. Pupa Milano ti aspetta da giovedì 17 a domenica 20 settembre alla Milano Beauty Week, Piazza del Liberty. Scopri il Pupa Caffè by Mochito 1931 e il Beauty Bar, le masterclass, le nostre special guest e tante sorprese. Vai sull'app di Milano Beauty Week, scopri il calendario delle attività e registrati per partecipare. Pupa Milano, Milano Beauty Week, da giovedì 17 a domenica 20 settembre, Piazza del Liberty, Milano.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: In occasione della Milano Beauty Week, Exans, The Art Perfumery Event, ti invita a Exans Boutique, l'evento dedicato alla cultura olfattiva, dove i brand si raccontano. Vieni a scoprire il mondo della profumeria artistica con esperienze olfattive gratuite e aperte al pubblico. Exans Boutique, sabato 19 e domenica 20, a Palazzo Bovara, Milano.

0: La magia di Christopher Cross con la sua Sailing qui su Radio Monte Carlo. Iniziavano gli anni Ottanta, quando insomma i problemi erano un po' più leggeri rispetto
1: c'era
0: a quello
1: la
0: che
1: guerra
0: stiamo...
1: fredda all'epoca.
0: Sì, c'era la guerra fredda, è vero, è verissimo. Amici, stiamo parlando di un artista che tra poco stiamo per ascoltare,
1: sì,
0: e che in questi giorni è decisamente nell'occhio del ciclone. Stiamo parlando di Ed Sheeran. Ed Sheeran è in tour negli Stati Uniti ed è successo che il suo praticamente collega, il rapper Macklemore, si sia espresso sul palco pro-Palestina. Cosa è successo? È successo che poi è stato estromesso da questo tour. E, ovviamente la cosa non è piaciuta a molti, il mondo della musica è in subbuglio in questo momento, c'è chi tanti prendono le parti ovviamente di questo rapper, tant'è che tanti altri artisti legati al tour, legati a Ed Sheeran, si sono ritirati, quindi lo hanno lasciato in pratica solo. Lui ha provato a dire qualcosa tipo non bisogna esporsi, e io faccio questi concerti per alleggerire le persone, per fare musica bella, quindi la politica la teniamo fuori. Chissà se ha ragione o non ha ragione.
1: Allora, in realtà Macklemore, da quello che dice Ed Sheeran, poi non è stato allontanato da lui, ma dal management dei concerti.
0: Sì, sì.
1: Esatto, e quindi a volte la toppa risulta essere peggio del buco.
0: Sì.
1: E, però non solo i Macklemore sono stati esclusi, ma tutti gli altri che erano di contorno a questi concerti e che sarebbero dovuti essere di contorno ai concerti di Ed Sheeran nel New Jersey, si sono dati, hanno rassegnato le loro dimissioni. E quindi si troverà, compresi i Lucas Graham, Aaron Rowe, insomma il fratello di Billie Eilish, anche
0: Phineas.
1: Lui era a cantare con Ed Sheeran negli Stati Uniti. E poi si è espressa, è arrivata la mannaia di Roger Waters, che
0: diciamo che
1: diviso,
0: non ci ha girato intorno,
1: no, per nulla, ha diviso il mondo in due, la parte dove stanno gli artisti giusti e la parte, diciamo, lui ha usato un termine che noi nella radio di Glenn Classe non utilizziamo, esatto,
0: ecco.
1: Dove sono gli artisti, diciamo, non nella parte giusta. Dalla parte giusta c'è Macklemore, in quella meno giusta c'è Ed Sheeran, perché un artista deve saper porsi e anche esporsi su questi temi, al contrario di quello che diceva il nostro Francesco De Gregori qualche tempo fa. C'è Ed Sheeran, eccolo.

0: punto di equilibrio, break even, parola che si usa in ambiti economici, in questo caso in ambiti relazionali, trovare il giusto equilibrio che ci può essere in una coppia. Le 15.39 Radio Monte Carlo, questo è Happy Together con Isa, Claudio, fino alle 16 e parliamo adesso, visto che è anche ora forse,
1: sì, forse.
0: Di merenda.
1: Ma ecco, si fa ancora la merenda, perché adesso lo chiamano lo snack spezza fame.
0: Ma no,
1: ma ti ricordo, è vero.
0: Ora torno a casa e faccio a mia figlia: vuoi uno snack spezza fame? Quella mi mena.
1: Ti tira, fa bene pure. Allora, le merende. Quando si parla di merenda ci vengono in mente quelle antiche, quelle, no, di quando facevamo merenda da piccoli, tipo pane e zucchero, che ne so, oppure gli avanzi del pranzo che venivano messi su una fetta di pane raffermo, possibilmente. Insomma, sì, un po' di nostalgia la proviamo quando pensiamo a queste merende, giusto? No, perché ci riportano un po' alla cucina contadina di un tempo.
0: La versione mia era salata con mia nonna che mi faceva il pane con il pomodoro schiacciato sopra, olio e sale.
1: Quello allora
0: era...
1: guarda, ti giuro, non riesco più a farlo come lo faceva lei, pomodoro strusciato sul pane, niente, ci provo, lo faccio come non mi viene come
0: ti dico io il perché non ci sono più i pomodori, non c'è più il pane come era una volta, quindi difficilmente posso venire così. 342 41 41 762, parliamo di merende di una volta.

0: Cherish con Kool & The Gang su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: L'agricoltura urbana è un'infrastruttura verde contro le isole di calore urbano. Uno studio dimostra che un orto rinfresca un'area pari a 2,8 volte la sua estensione, estendendo quindi l'effetto oasi fino a 107 metri con un calo medio di 2,84 gradi centigradi. Beneficiano già di questo effetto 4,1 milioni di europei.
2: La chiave del successo, come nell'Italia del Nord, risiede nella capillarità. Piccoli orti diffusi e vicini ai quartieri popolati raffreddano meglio di ampie aree concentrate. Oggi solo il 5% degli orti è nelle zone di maggior rischio. I comuni dovrebbero creare mappe di priorità per collocarli dove il beneficio sociale è massimo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16, non perdere Se la vi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vincilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Let's go! The Meteor World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tu a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Meteor World.
13: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
14: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
15: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
16: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
17: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
18: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
19: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
20: 99, 99, non è possibile.
21: Tesoro, tutto ok?
20: 99, Puma, microtasso.
21: Calmati, ora chiamo qualcuno.
20: 99, Puma.
21: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
20: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

0: Roma ufficiale.
1: L'hai comprato il biglietto?
0: Ma che sei matta?
1: Hai fatto un mutuo?
0: Ma no, ma i biglietti vanno dai 92 euro ai 276, quelli in piedi poi tra l'altro.
1: Per i VIP sui 600, quindi
0: sì,
1: noi siamo
0: 651. Ci sarà ufficiale Richard Ashcroft ad aprire i concerti degli Oasis, che sono stati, diciamo, preannunciati con questo spettacolo di droni sullo stadio olimpico, che è stato veramente meraviglioso. C'è un po' di polemica per il fatto di doverli prendere con una mail che ti arriva. Ragazzi, è la modernità.
1: Ah, tecnologia.
0: Una volta qui a Roma si andava in Piazza dell'Esquilino, c'era il famoso negozio dove andavi a comprare.
1: Ti trovavi,
0: i biglietti,
1: ti aggregavi, chiacchieravi, nel frattempo
0: però, insomma,
1: compravi il biglietto.
0: La parola bagarinaggio vi dice qualcosa, forse per,
1: sì,
0: per ovviare a questo. Allora, merende di una volta ci sono 8 milioni di messaggi.
1: Lo credo.
0: Da pane, sì, tutti quanti con pane, burro e zucchero, con il pane, con la merenda salata, con olio e sale. E c'è addirittura un'amica che dice con la rosetta romana, spaccata con ricotta e cacao amaro.
1: Là.
0: Ma io vado
1: ricotta
0: a casa,
1: cacao...
0: me la,
1: sai che la facevo?
0: Me la faccio subito, vado a casa,
1: è
0: la
1: vero,
0: faccio subito.
1: È vero. Beh, c'è un nostro amico che dice: con le merende di una volta mi avete fatto ricordare mia nonna paterna, che nei pomeriggi d'estate, quando ero in giro per il paese a giocare, a fare il bagno nel fiume, che bellezza, che bella immagine, mi chiamava per la merenda. Lei faceva una specie di crema, ho tritato di pomodoro, ricordo che la teneva nei vasetti, la spalmava nel pane, non saprei descriverla meglio, ma non ho mai trovato nessuno che la facesse come lei. Quando mi faceva il panino colava talmente tanto olio che arrivava fino in cantina al piano di sopra.
0: Meraviglia.
1: Oh, addirittura.
0: Poi io dicevo, grazie, prima non si trovano più i pane e il pomodoro di una volta. In realtà, come dice il nostro ascoltatore, giustamente, anche i nostri gusti sono cambiati.
1: No, no,
0: c'è
1: e quando ritrovo i pomodori buoni, me li ricordo, cioè li riconosco, la mia percezione c'è sempre.
0: Un'amica di Roma dice: Claudio, se vuoi ti dico io dove andare a prendere il pane buono.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Monte Carlo. Siamo arrivati alla chiusura del nostro appuntamento di oggi con Happy Together. Grazie come sempre di aver partecipato, di essere stati con noi, di averci ascoltati, di averci supportati. Basta, sì, mi fermo.
1: E anche sopportati, soprattutto. Tra poco da Via Mercanti, Milano, di fronte al Duomo, dalla Milano Beauty Week, dal nostro studio che è lì, ci sarà Chiara Lorenzutti per le prossime due ore con C'est la Vie. Grazie Isabella Leodori.
0: Grazie Claudio Di Leo.
1: Grazie Giulio Corbelli. Grazie a Claudia di Rio Redazione e Teresa Fogli al centralino. Noi torniamo a stare insieme domani alle 14, subito le breaking news del TGCOM 24. E a domani,
0: ciao, ciao!
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core Ultra 5 a 599 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Secondo l'FBI, Mosca pianificava omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei alleati di Kiev. Intanto un drone russo a Nicopol ha colpito un minibus. Il bilancio è di 5 morti e 7 feriti. Il presidente ucraino Zelensky denuncia: nelle ultime settimane la Russia ha preso di mira per ben due volte l'aereo su cui viaggiavo. Vogliono frantumare l'Unione Europea, lottiamo per la nostra Europa, che si tratti di ultranazionalisti o euroscettici, il loro obiettivo è lo stesso. Così la presidente della Commissione Europea von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione tenuto oggi a Strasburgo. Dobbiamo sostenere Kiev con tutte le nostre forze e le minacce alle nostre democrazie, ha ammonito, non arrivano soltanto dall'esterno. L'ex Ilva, il tavolo del governo con i sindacati è stato riaggiornato. La Corte di Cassazione ha infatti fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto dei giudici di Milano che hanno disposto la chiusura dell'area a caldo a Taranto. Le imprese dell'indotto sospendono i licenziamenti almeno fino alla sentenza. Il Consiglio Superiore della Magistratura ha approvato la delibera che introduce ufficialmente i test psicoattitudinali per i magistrati. La prova verrà sostenuta dai candidati nel corso degli esami scritti e orali del concorso. La valutazione non sarà vincolante. Ad agosto il caro energia spinge l'inflazione, lo certifica l'Istat che conferma le stime preliminari con il costo della vita aumentato in un mese dal più 2,9% al più 3,3%. I prezzi dei beni energetici sono saliti dal più 11,6% al più 17,1%. Calcio al via questa sera l'Europa League con il Milan di Amorim che si troverà davanti il Benfica. Il match in programma dalle 21. Domani invece toccherà alla Juventus. Ufficiale l'esonero del tecnico del Bologna tedesco, al suo posto Palladino, per lui un triennale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.

Com'è bello, come sono emozionata a uscire dagli studi di Radio Monte Carlo ed essere abbracciata da questa visuale meravigliosa. Stiamo trasmettendo dalla nostra postazione, siamo in Piazza dei Mercanti, nel cuore pulsante di Milano. Alla nostra destra il Duomo, illuminato dal sole in questo momento, di fronte a noi il Palazzo Giureconsulti. Insomma, un momento bellissimo che ci vede abbracciare anche tutti gli amici che verranno a trovarci nella nostra bella postazione in questi giorni, in occasione della Milano Beauty Week, di cui Radio Monte Carlo è la radio ufficiale. Siamo molto contenti di esserci anche questa volta, ci riconfermiamo pronti a incontrare tutti gli amici che da qui a sabato verranno a trovarci, e con grande emozione saluto tutto lo staff qui presente, ma un saluto va anche a Gabriele Lobianco in regia, naturalmente a Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino, grazie naturalmente a Isa e Claudio che tornano domani con Happy Together. Buon pomeriggio da Chiara Lorenzutti, quindi un bel c'est la vie in trasferta, una giornata meravigliosa, temperatura diciamo che invoglia ad una bella passeggiata e soprattutto anche alla scoperta di tutte le cose belle che Milano e la Milano Beauty Week hanno da offrire proprio in questi giorni.

Ci sono i Blue con Sorry Seems to Be the Hardest Word, la loro versione di questa canzone bellissima, alle 16.14 in diretta qui su Radio Monte Carlo con Se la vida il cuore di Milano, dalla nostra bellissima postazione alla Milano Beauty Week. Si parla un po' di vacanza, devo dire che lo spirito della vacanza si avverte ancora un po' per, diciamo, le temperature che invogliano ancora a godere di quest'estate, nonostante i temporali in vista, ma ci sta. E c'è una ricerca molto interessante che parla di come noi ci sentiamo in vacanza e soprattutto di come cambia la percezione della nostra quotidianità. Ma ci sentiamo la stessa persona in vacanza? Perché tanti viaggiatori dicono di no, ci comportiamo un po' in maniera diversa, quindi siamo oggettivamente lontani dalla routine di tutti i giorni, dalle responsabilità, insomma, meno male, perché le vacanze servono anche a questo. Noi viaggiatori ci sentiamo più liberi di fare le ore piccole, di spendere un po' di più, di dire di sì a qualcosa che di solito rifiuteremmo, anche se poi aumenta la pressione di sfruttare al massimo ogni minuto, quindi diciamo che siamo un pochino più permissivi. Cambiano le abitudini, quello è il bello, si può sovvertire quella che è la nostra quotidianità ed è una cosa molto bella. Lo spirito della vacanza, ecco, dovremo riuscire a portare un po' di questo spirito nella vita di tutti i giorni per tornare a casa con qualcosa di utile, no? Quindi ce la siamo goduta, ma un po' di libertà in più anche a casa.

0: Grande classico degli Incognito, Jocelyn Brown con la loro Always There. 16:18, questa è Radio Monte Carlo. Le icone non restano ferme, evolvono, come Milano Red, il rossetto più amato di Deborah Milano, che oggi si rinnova con Milano Red Matte Soft Touch, un matte dal colore pieno intenso con texture cloudy, morbida, vellutata e ultrasensoriale. 14 tonalità per tutte le vostre sfumature, fino a 8 ore di idratazione e tenuta. Un nuovo capitolo con la stessa personalità. Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. Just Glam.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco. Con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
4: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
5: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
6: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
5: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
6: Riapre la casa, riparte lo show.
5: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
7: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops!
9: Ops!
10: Ops!
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops!
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
12: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
13: Ora ti dico come stanno le cose.

0: Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
1: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
2: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
3: Prossimamente live, in concerto.
4: Il 22 settembre, Celebrate Brazil. Il 23, Nao Yoshioka. Il 24, Gianni McPherson. Il 25 e 26, Matt Bianco. Il 27, Soul Circus.
3: Infolani, bluenotemilano.com.
5: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
6: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

0: L'immenso talento di Ajaru con la sua Alice for Lover alle 16.28, qui sta Radio Monte Carlo in diretta dalla Milano Beauty Week, una giornata meravigliosa, siamo baciati dal sole quest'oggi, temperature anche insomma belle, belle estive, e ne stavamo parlando proprio con un'amica importante che è venuta a trovarci oggi, lei è Ambra Martone ed è vicepresidente di Cosmetica Italia. Benvenuta Ambra.
1: Buon pomeriggio a tutti e grazie dell'invito.
0: Grazie a te, e in questo primo giorno qui a parlare con te insomma di tante cose che riguardano questa quinta edizione che si è aperta quest'oggi, però prima tra tutte l'emozione che abbiamo condiviso a microfono spento di voltarci alla nostra destra e di vedere gran parte del Duomo di Milano illuminato dal sole, no? Cioè ti volti e dici come si sta bene qui, no? Una cosa da cartolina.
1: Una bella vista, una bella giornata per la settimana della bellezza.
0: Davvero, davvero. Bellezza praticamente ovunque. Senti, è cominciata questa giornata da poco. Che edizione è quella che ci aspetta e soprattutto qual è? Già ne abbiamo parlato, ma è bello ricordarlo perché la trovo un'ottima scelta, una bellissima scelta. Qual è il filo conduttore di questa edizione 2026 della Milano Beauty Week?
1: Per la nostra quinta edizione abbiamo scelto il tema dell'essenzialità. Che è tanto semplice quanto significativo per il settore della bellezza, che purtroppo erroneamente ancora oggi ogni tanto viene considerato un po' superfluo, comunque superficiale o elitario. In realtà quello che vogliamo raccontare a tutti proprio con le esperienze, gli eventi, il fatto di aprire tutta la città al pubblico è che il cosmetico è essenziale. Pensiamo all'importanza che ha il gesto cosmetico, il prodotto cosmetico per farci stare bene con noi stessi e sentire bene con gli altri. Quindi il tema è quello della cura, della espressione del sé, del benessere, della salute, della prevenzione, insomma davvero il cosmetico è essenziale. Quindi il
0: è essenziale, è presente nelle nostre vite praticamente da sempre, ognuno con la sua routine differente, ma sono quei gesti che ci fanno sentire bene, ci fanno sentire in connessione forse con quella parte di noi stessi che ogni tanto magari perdiamo di vista, quindi è fondamentale ed è un rapporto molto bello che so che verrà poi approfondito in occasione dei tanti incontri che animeranno poi queste giornate, per cercare un po' di andare al nocciolo di questo concetto bellissimo che secondo me è l'essenzialità, che allontana questo mondo che può apparire per chi lo guarda con superficialità un po' frivolo, in realtà poi racconta tanto di noi ed sarà molto bello andare a viaggiare alla scoperta di tutto questo. Senti, parleremo tra poco e ti farò una domanda difficilissima. Per chi arriva in questi giorni, ricordiamo appunto che la Milano Beauty Week è un bellissimo appuntamento che noi abbiamo il piacere poi di poter raccontare anche qui in diretta su Radio Monte Carlo. Noi ci saremo fino a sabato, ma è una manifestazione che prende il via e poi si concluderà nella giornata di domenica. Ti farò una domanda difficile: da dove cominciare arrivando a Milano a visitare i tanti luoghi che parlano di bellezza? Quindi ne parleremo tra poco qui su Radio Monte Carlo. Lo so che è difficile perché l'offerta è estremamente varia e variegata, però insomma cercheremo di dare qualche dritta, lo faremo tra poco insieme. Subito Miley Cyrus.

0: La voce è quella di Miley Cyrus, la sua Easy Lover, qui in diretta su Radio Monte Carlo, 16:34, in diretta dalla Milano Beauty Week, dal nostro fantastico Beauty Cube, nel cuore di questa città meravigliosa, ancora più bella quando poi si parla di bellezza. Ne stiamo parlando con Ambra Martone, vicepresidente di Cosmetica Italia. Ambra, ti ho fatto una domanda difficilissima, quindi dovendo cominciare, come sceglieresti di impostare la visita di chi volesse venire alla Beauty Week in questi giorni? Da dove si comincia e come ci si organizza?
1: Io suggerirei di partire dal centro città, dal cuore della manifestazione, che sono i nostri tre beauty hub, quindi tre bellissimi palazzi storici che meriterebbero la visita.
0: Meraviglia.
1: In ogni caso, dove all'interno ovviamente ci sono una serie di esperienze legate al mondo del beauty a 360 gradi, quindi Palazzo Giureconsulti, Fronte Duomo,
0: che è qui davanti a noi praticamente a 5 metri,
1: e in Corso Venezia, Palazzo Bovara e Palazzo Castiglioni. E poi, passeggiando sempre per le vie del centro, non si possono non notare i nostri Beauty Cube, come il più sicuramente musicale, che è questo da cui
0: è quello di Radio Monte Carlo, sì.
1: Radio Monte Carlo, e sono proprio dei pop-up su strada che abbiamo pensato per raccontare il valore scientifico, il valore sociale, il valore emozionale, il valore esperienziale del profumo. E quindi ce n'è veramente per tutti i gusti. Abbiamo i Beauty Tram, quindi ci si può anche spostare per la città,
0: i tram storici,
1: per
0: no?
1: Il centro storico, e si possono avere dei trattamenti di bellezza flash, dei makeover, dei piccoli ritocchi ai capelli, per cui si scende bellissimi, molto milanesi, sempre pronti.
0: Bello.
1: E veloci. Abbiamo anche un circuito bellissimo di edicole, dove notizie e anche campioncini di prodotti aspettano tutti i consumatori. E poi ovviamente una serie di esperienze diverse secondo anche dei gusti, quindi per chi ama il profumo, Accademia del Profumo organizza tantissimi talk olfattivi, laboratori olfattivi dove si scoprono le materie prime, i nasi, le tecniche di estrazione. Abbiamo, questo è sempre un successo, il cinema in odorama al Cinemino il venerdì, e quindi interpretiamo olfattivamente dei grandi cult della
0: che
1: storia
0: meraviglia.
1: Del cinema. Abbiamo anche ovviamente il premio ai migliori profumi dell'anno, che tra l'altro sarà la serata di chiusura al Teatro alla Scala, e anche qui ci sono dei biglietti pure per il pubblico. E Exans Boutique, quindi la fiera più importante per la profumeria artistica, che ha inventato proprio per Milano Beauty Week un concept dedicato al consumatore.
0: Ambra, la cosa più bella è che è tutto gratuito.
1: È tutto gratuito, è tutto aperto a tutti, e è possibile anche prenotarsi, perché ovviamente tante di queste bellissime esperienze sono a numero chiuso, ma ci si può prenotare visitando la nostra app Milano Beauty Week o sui nostri social, o ovviamente anche sul sito.
0: Quindi basta registrarsi e basta prenotarsi per alcuni eventi, basta,
1: certo,
0: scegliere, c'è l'imbarazzo della scelta, lo diciamo.
1: Ci sono anche gli eventi aperti, come per esempio quelli per la solidarietà, e quindi quelli per la raccolta fondi a favore della Forza del Sorriso ETS, che organizza dei laboratori di bellezza gratuita per le donne in trattamento oncologico in tutta Italia, e questi sono molto belli. Ad esempio abbiamo Beauty Gives Back, la possibilità di creare una beauty bag con un sacco di prodotti strepitosi semplicemente con una piccola donazione.
0: Insomma, tante sono le iniziative, tutte da vivere, quindi vi aspettiamo alla Milano Beauty Week. Grazie ad Ambra Martone, vicepresidente di Cosmetica Italia. È stato un bellissimo racconto, buona Beauty Week, e grazie per essere stata qui con noi su Radio Monte Carlo.
1: Grazie a voi e buona Beauty Week a tutti.
0: Grazie.

0: La canzone di Robert Post, la sua Got Non ascoltata nel pomeriggio con C'est la Vie, in diretta dal cuore di Milano per la Milano Beauty Week, naturalmente qui su Radio Monte Carlo.
1: Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
2: Ciao, sono Giancarlo Cattaneo. Vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20, solo su Radio Monte Carlo.
1: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
3: Renault.
4: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
6: d'ora in poi lascerò.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
8: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
9: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
8: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
9: Riapre la casa, riparte lo show.
8: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
14: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
15: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
17: È permesso?
18: Prego.
17: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
18: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
17: Gliel'ho consigliato io.
18: No, il manutentore. È anche carino, sa?
17: Pure.
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
20: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
21: Kia. Movement that inspires.
22: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
23: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
24: Che operatore hai per la luce?
25: Ottima!
24: E per il gas?
25: Ottima!
24: Internet?
25: Ottima!
24: Mobile?
25: Indovina?
26: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
25: Davvero!
0: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso.
2: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Electric Light Orchestra con Confusion alle 16.51, Radio Monte Carlo in diretta dal nostro Beauty Cube al centro di Milano, la Milano Beauty Week, la bellezza respirata, vissuta e soprattutto condivisa e approfondita in questi giorni dove non mancheranno gli incontri, gli appuntamenti dedicati alla bellezza, quindi insomma c'è un sito bellissimo da vedere e soprattutto tante esperienze da programmare. Noi siamo pronti qui dalla nostra postazione bellissima con vista Duomo, sempre illuminato dal sole, quindi un orario un cielo meraviglioso per raccontarvelo. Devo dire che non hai uguali, quindi siamo molto contenti, ma saremo ancora più contenti di condividere con voi questa bella visuale. Veniteci a trovare nella nostra postazione, tante ore di diretta da qui a sabato. Parliamo un po' di bellezza, di fantasia, la bellezza declinata anche nella cura e soprattutto nell'arte di cercare di abbellire, rendere sempre più nostra la nostra casa. Quanto ci piacerebbe poter avere sempre un architetto a disposizione capace di soddisfare poi ogni nostro volere, progetto, di farci anche solamente immaginare come potrebbe diventare la nostra casa qualora decidessimo magari di arredarla in maniera diversa. Pochi hanno questa visione, no? Di tanto in tanto. Io per esempio non ce l'ho, non ne sono provvista. E il potere dell'immaginazione ogni tanto ci viene suggerita prima di tutto dai professionisti, ed è giusto ricordarlo, ma anche dall'intelligenza artificiale che riesce ad arredare tra virgolette casa in pochi secondi. E tutto questo ovviamente non sostituisce la figura centrale del professionista, dell'architetto, ma riesce a regalarci una visuale che ogni tanto ci manca per poter anche solo immaginare che magari quella è la strada da percorrere. Ed è un progetto molto interessante, una startup che si chiama Elephant Room e nasce proprio con l'idea e l'ambizione di collegare la progettazione a un catalogo di prodotti reali, quindi già vedere ciò che ci piace nel contesto di casa nostra. Subito la nuova canzone di Gianna Nannini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Monte Carlo, musica di gran classe.

0: La voce è quella di Phil Collins, anche il ritmo ovviamente quello di Su Studio, la sua canzone ascoltata qui su Radio Monte Carlo in questo mercoledì 16 settembre. Tra poco tempo di informazione, Breaking News, TG Com 24 e poi Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
2: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
3: Buon pomeriggio da Federica De Boni. I 2.500 licenziamenti annunciati dalle aziende dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto sono stati sospesi almeno fino al pronunciamento della Corte di Cassazione, che ha fissato l'udienza sul ricorso per il prossimo 20 ottobre. Le imprese hanno accolto così l'invito del governo nel corso del tavolo di confronto di oggi con i sindacati e l'incontro tra le parti è stato riaggiornato. Nel suo discorso annuale sullo Stato dell'Unione davanti al Parlamento europeo a Strasburgo, la Presidente della Commissione von der Leyen ha delineato una strategia per costruire un'Europa indipendente e capace di agire. Di fronte alle minacce russe e alle tensioni con gli Stati Uniti, ha annunciato un asse con il Canada. Almeno 20 persone sono morte, altre 100 sarebbero sotto le macerie, molti bambini dispersi in seguito al crollo di un edificio residenziale di 6 piani avvenuto questa mattina nella striscia di Gaza. Era stato bombardato dagli israeliani e secondo la Protezione Civile circa 2.000 edifici sono a rischio cedimento nel prossimo inverno per i danni provocati dai raid. L'ex presidente del Kosovo, Thaçi, è stato condannato a 25 anni di carcere dopo essere stato riconosciuto responsabile di crimini di guerra dal Tribunale Speciale per il Kosovo con sede all'Aia. I suoi sostenitori hanno tentato di assalire la sede dell'Unione Europea a Pristina. Si è concluso con la conferma dell'ergastolo il terzo processo d'appello a carico di Davide Fontana per la morte di Carol Maltesi, uccisa l'11 gennaio del 2022 a Rescaldina nel Milanese. La Corte di Milano ha riconosciuto ancora una volta la premeditazione. Calcio al giorno di Milan-Benfica, in campo dalle 21 al Meazza per la prima giornata della fase campionato dell'Europa League. Domani invece sarà la volta della Juventus, chiamata a rialzare subito la testa dopo il pesante KO col Sassuolo. I bianconeri incontreranno gli olandesi del NEC Nijmegen. Il tecnico Spalletti, sappiamo cosa migliorare, e sulle voci di un ritorno di Conte sulla panchina afferma: non mi stupiscono. Queste le breaking news di TG Com 24.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Parma e Fidenza in direzione Milano. Code di 2 km per lavori invece sulla A14 tra Vasto Nord e Lanciano viaggiando verso Pescara. Sulla A56 tangenziale di Napoli 3 km di incolonnamenti per traffico intenso tra Fuorigrotta e zona ospedaliera in direzione dell'allacciamento con la diramazione Capodichino. Infine sulla statale 96 Barese si segnalano rallentamenti causa incidente all'altezza dell'incrocio Bari. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

La voce meravigliosa è quella di Adele, la sua Someone Like You, alle 17:08 minuti. Questa è Radio Monte Carlo, con me Chiara Lorenzutti, il nostro appuntamento con Se la vi insieme fino alle 18. Beh, devo dire che il nostro studio oggi è veramente incredibile. Alla mia destra il Duomo di Milano, lì a poterlo toccare proprio con una mano, di fronte a me Palazzo Giureconsulti. Siamo nel cuore di questa città meravigliosa, qui in Piazza dei Mercanti, quindi veniteci a trovare. Uno dice: ma perché siete lì? Siamo qui perché si parla di bellezza, e così sarà nei prossimi giorni in occasione della Milano Beauty Week, di cui Radio Monte Carlo ancora una volta è radio ufficiale, quindi siamo pronti a raccontare tutto e soprattutto essere testimoni anche della vostra bellezza, perché siete in tanti a venirci a trovare e soprattutto a godere delle tantissime iniziative che animano poi Milano in questi giorni, quindi è davvero qualcosa di unico. Grazie anche a chi manda e ci ascolta poi da tutta Italia e manda anche delle fotografie bellissime al 342 41 41 762. Qualcuno dice: a Cefalù l'estate non finisce mai. Lo so, Cefalù è una meraviglia, è un luogo fantastico della Sicilia, come il nostro Gabriele Lobianco in regia, che appunto è siciliano di Palermo, ma insomma Cefalù Palermo è abbastanza vicino tutto sommato, ed è un luogo che io amo moltissimo, quindi conosco bene, non ci torno da troppo tempo, ma posso immaginare la bella sensazione. Ricordo ancora granite meravigliose. Parleremo di granite, parleremo di gelato, perché sono le cose che ci fanno stare bene soprattutto durante l'estate. Pare ne abbiamo consumato, guarda caso noi italiani, un po' di più, ma che strano, non l'avremmo mai detto che con l'estate che stiamo vivendo e abbiamo vissuto quella voglia di gelato non ci abbandonasse. Natalie Imbruglia, Upside Down, qui su Radio Monte Carlo.

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Giunta la sua 20ª edizione. Storie di ristoratori, clienti e turisti in una grande comunità itinerante che si muove per la città in un viaggio tra cultura, tradizioni, cibo, vino e sorrisi. Insomma, non mancate! Venerdì 18 e sabato 19 dalle 7 di sera a mezzanotte. Scoprite di più sul profilo Instagram Wine Street Asti. Wine Street Tasting è un evento ideato e realizzato da Creative.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
6: Repower 99, Puma, microtasso.
7: Tutto ok?
6: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
8: Attenzione, questo rossetto crea dipendenza. È il nuovo Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. 14 tonalità per esprimere ogni sfumatura del tuo stile. Dai nude chic ai rossi intramontabili fino ai trendy rosa berry. Una texture cloudy, vellutata e ultrasensoriale. Per un colore pieno e intenso che veste le labbra lasciandole morbide e impeccabili. Formula long lasting, fino a 8 ore di idratazione. Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. Just Glam.
9: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
13: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
14: È permesso?
15: Ah, proprio lei!
14: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
15: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
14: E risparmia sulla bolletta.
15: Posso metterlo io?
14: È meglio applicato da un professionista.
15: Come lei?
14: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
16: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
17: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
19: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
20: Qualcuno ha detto Just Eat.
21: Cosa fa Oscillo Cucinum?
22: Cosa fa Oscillo Cucinum?
21: Cosa fa Oscillo Cucinum?
23: Cosa fa Oscillo Cucinum?
22: Cosa fa Oscillo Cucinum?
23: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista.

0: Ascoltalo, Oscillo Cocino, da Buaron.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

stare bene in questi minuti con Harold Melvin and the Blue Notes, la loro Wake Up Everybody alle 17:27 pomeriggio di Radio Monte Carlo. C'est la vie, con me Chiara Lorenzutti, in questo mercoledì 16 settembre da una location veramente unica in occasione della Milano Beauty Week. Siamo nel Beauty Cube, la postazione bellissima di Radio Monte Carlo che vi invitiamo a visitare in questi giorni. Saremo qui in diretta in più occasioni durante la giornata, la mattina, due come noi con Rosaria Renna, da qui naturalmente Filippo Firli, che è in diretta da Roma, e poi con C'est la vie tra le 16 e le 18 come di consueto con la sottoscritta. Quindi tanta bellezza da raccontare qui nel cuore di Milano, veramente a due passi da Piazza Duomo in Piazza Mercanti. Si parlava dell'estate, soprattutto del gelato, quanto ne abbiamo mangiato quest'estate, quanto ne mangeremo ancora, perché poi gli appassionati, quelli veri, non conoscono la distinzione tra estate e inverno, quindi lo si mangia piacevolmente poi tutto l'anno. C'è stata una crescita sensibile dei consumi nell'estate 2026, insomma, viste le temperature si è pensato ovviamente di star bene con qualcosa di fresco, come sempre accade, ma c'è un tema che ha a che fare con la redditività, nel senso che è vero, chi produce gelato ha venduto molto, ha guadagnato parecchio, ma tutto sommato ci sono state anche tante spese per il raffrescamento, tutto quello che ha a che fare ovviamente con la conservazione del gelato. Anche tanti blackout dell'estate nelle nostre grandi città hanno fatto sì che tanti gelatai regalassero il gelato, quindi insomma ci sono stati anche momenti di aggregazione che magari situazioni di difficoltà hanno agevolato. Quindi sì, i consumi, ma ci auguriamo adesso che insomma la situazione sia un pochino più tranquilla, che ci si possa attestare verso una regolarità anche per quanto riguarda la temperatura, per mangiare il gelato in santa pace, giusto che sia così. Sì, con la sua canzone Dangerous Lover.

James Morrison con la sua I Won't Let You Go qui su Radio Monte Carlo alle 17.36. Si parla di bellezza, ma quanta bellezza c'è anche nei nostri piatti italiani. Lo sappiamo, una cucina che ci viene invidiata un po' da tutto il mondo, soprattutto per quanto riguarda il concetto dei primi piatti, che è un po' un concetto tutto italiano. Quindi abbiamo una portata distinta che può essere a base di pasta, di riso, di zuppa, prima poi degli altri piatti. Nelle altre culture, diciamo, ci sono un po' i piatti unici, in cui certamente sì, ci sono anche i carboidrati, però sono ben mescolati a tutto il resto. Torna una festa dedicata proprio ai primi piatti d'Italia, che vengono celebrati dal 24 al 27 settembre. Si chiama Primi d'Italia a Foligno, in provincia di Perugia, nella nostra tanto amata Umbria. Quindi la bellezza e soprattutto gli assaggi di tante bontà tutte italiane. Subito Cock Robin.

0: Quante canzoni bellissime sono uscite nel 1987, ne è una testimonianza questa Just Around the Corner per Cock Robin, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
4: Perché? Perché?
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
9: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
10: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
11: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti, collaudo fissato, documenti in regola. C2 Group, il riferimento della scuola italiana, risponde presente. C2Group.it.
13: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
17: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta... Che operatore hai per la luce?
18: Ottima!
17: E per il gas?
18: Ottima!
17: Internet?
18: Ottima!
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.

Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

Rodriguez con la sua I Wonder Why alle 17.51, Radio Monte Carlo in diretta dal nostro Beauty Cube nel cuore di Milano in occasione della Milano Beauty Week, di cui Radio Monte Carlo ancora una volta è radio ufficiale, quindi tanti gli incontri anche a partire dalle 18, i gadget, quindi veniteci a trovare in questa postazione meravigliosa tutta vetrata per non perdere nulla della bellezza di quanto ci circonda, dal Palazzo Giureconsulti davanti a noi, Piazza Mercanti, il Duomo veramente a due passi da qui, lo vedo ancora una volta illuminato dal sole, quindi una postazione veramente splendida per parlare di bellezza. Bellezza che riguarda anche il mondo della musica, stiamo aspettando una nuova produzione di Mina che fa riaffiorare tutto il nostro amore, questa volta per Pino Daniele, e quindi quando la più grande voce della storia della musica italiana, ovvero Mina, rilegge un brano che ha circa 20 anni, diciamo che tutta la storia raccontata sembra un po' appartenere ad un altro tempo, perché canterà Vento di Passione di Pino Daniele. E c'è anche una prospettiva cinematografica pronta a raccontare questo loro sodalizio, perché ci sarà Ferzan Özpetek a trasformare poi tutte le emozioni di questa canzone in fotogrammi, e Luca Argentero ne diventa poi il protagonista. Quindi sono circolate proprio in questi giorni, in queste ore, l'immagine del backstage del video, perché ci immaginiamo come, insomma, tanti talenti insieme riescano a produrre anche a distanza di tempo delle sinergie così belle, così profonde, così emozionanti, tanto poi da toccare un po' le corde dell'anima. E quando si parla della voce di Mina e della musica di Pino Daniele, insomma, non è, come dire, non è un luogo comune, ma è semplicemente la bellezza. Quindi ancora qualche giorno e potremo ascoltare questa canzone e soprattutto vedere anche il video che l'accompagna, perché no? A proposito di Mina, la sua canzone si intitola Abbandono.

0: ABC con The Look of Love, questa è Radio Monte Carlo, ultima canzone per il nostro C'est la vie. Grazie per esserci stati anche quest'oggi, grazie anche a tutte le persone che sono venute a trovarci e che verranno a trovarci nelle prossime ore, nei prossimi giorni, qui nel nostro Beauty Cube alla Milano Beauty Week in Piazza Mercanti, questa postazione bellissima per raccontare tutta la bellezza di questi giorni. Grazie a tutto lo staff qui presente naturalmente, grazie a Gabriele Lobianco in regia, a Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino, tra poco Tamara Donà, Giancarlo Cattaneo con il loro Take It Easy, prima Breaking News e TG Com 24 e poi Autotraffic. È tutto da Chiara Lorenzutti, buona bellezza a tutti, ci risentiamo domani da qui, baci, buona serata.
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Back to School Comet. Fino al 20 settembre, iPhone 17 Pro 256 giga a 645 euro se restituisci l'usato, oppure a 1095 euro, anche a tasso zero. Tane tag 0%. Condizioni su comet.it.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
3: Buona serata da Federica De Boni. La presidente della Commissione Europea von der Leyen annuncia un nuovo asse con il Canada per rafforzare l'indipendenza e la sicurezza dell'Unione Europea di fronte alle minacce russe e alle tensioni con gli Stati Uniti. Lo fa durante il discorso sullo Stato dell'Unione a Strasburgo. Serve un'Europa più forte e capace di difendersi, il monito. Il Consiglio dei Ministri approva l'abolizione del bollo per le auto di piccola e media potenza e per i motocicli. Interessati dal provvedimento 14,5 milioni di veicoli. Ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. L'esenzione nel 2027, prolungato fino al 5 ottobre, il taglio delle accise sul gasolio. L'ex Ilva, le imprese dell'indotto sospendono i licenziamenti almeno fino alla sentenza. Oggi la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto dei giudici di Milano che hanno disposto la chiusura dell'area a caldo a Taranto, riaggiornato il tavolo del governo con i sindacati. Secondo l'ultimo report dell'Istat, il 15,3% delle donne italiane ha subito violenza fisica o sessuale prima di aver compiuto i 16 anni. Una percentuale che si traduce in circa 3 milioni di vittime nel nostro paese. La fascia anagrafica più colpita è quella compresa tra gli 11 e i 15 anni. Gli abusi di solito vengono da parte di conoscenti o familiari. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna all'ergastolo per Davide Fontana, l'ex bancario che l'11 gennaio del 2022 uccise la 26enne Carol Maltesi nella sua casa di Rescaldina. I giudici hanno accolto la richiesta della Procura Generale riconoscendo l'aggravante della premeditazione. L'omicida pianificò tutto nei minimi dettagli. Calcio al via questa sera l'Europa League con il Milan di Amorim che si troverà davanti il Benfica. Il match in programma dalle 21. Il tecnico portoghese carica i rossoneri, vogliamo arrivare in fondo. Ufficiale l'esonero dell'allenatore del Bologna tedesco, al suo posto Palladino. Queste le breaking news di TG Com 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
9: questa la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente sulla 1 tra Parma e Terre di Canossa e Campegine in direzione Bologna lungo la tangenziale nord di Torino. Traffico rallentato tra Allaccio Caselle e Allaccio Interconnessione tangenziale sud del capoluogo piemontese verso l'Allaccio con la A32 la Torino. Bardonecchia ha una perdita di carico e segnalata sulla 4 tra Allaccio Interconnessione A21 e Brescia Ovest in direzione Milano. Perdita di carico anche sulla A24 tra Carsoglio Icola e Vicovaro Mandela in direzione Roma. C'è un incidente anche sulla A26 tra Allaccio A21 Torino-Brescia e lo svincolo Casale Monferrato per chi è diretto verso Gravellona Toce. Sulla 7 segnalazione di ostacolo sulla carreggiata in Lombardia tra Assago e Milano verso Milano. Sulla A10 troviamo code a tratti per lavori tra Pietra Ligure e Finale Ligure per chi è diretto verso Genova. Ultima segnalazione dall'Umbria con la statale 3 bis Tiberina, corsia chiusa per un veicolo in avaria all'altezza dell'incrocio Monte Castrilli verso l'incrocio Ravenna. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.

Il brano degli Euphonic, Mad About You, qui su Radio Monte Carlo. Un bacio a Chiara Lorenzutti, che ritroveremo domani a partire dalle 16 dal Glass Cube della Beauty Week di Milano. Ma adesso parte

0: Mattea, Giancarlo Cattaneo.
1: Buonasera a Tamara Donà.
0: Buonasera, buonasera al nostro Gabriele Lo Bianco in regia.
1: Hai
0: fatto la messa in piega?
1: La messa in piega,
0: lo vedo tutto liscio. Sei passato dalla Milano Beauty Week, ti hanno pettinato, no?
1: Buonasera. Ma io lo capisco però, perché è un po' come quando hai i capelli così lunghi e non è che li curi. Parlo per il sottoscritto.
0: Un po' come vengono,
1: questa è la cosa, a volte li leghi, lo capisco, quindi massima solidarietà.
0: Lo capisco anch'io, come vedi. Allora salutiamo la nostra Federica Pogliani in redazione, la nostra Teresa Foglia al centralino e voi che anche questa sera ci avete scelto al 342 41 41 762.
1: Allora io ho salutato, buonasera amiche e amici, e ho salutato Chiaretta Lorenzutti che si trova in questo cubo di vetro davanti al Duomo, un posto bellissimo,
0: stupendo,
1: molto bello, e volevo sapere da te, visto che le dirette proseguiranno, ma tu oggi ci sei stata, proseguiranno fino ovviamente al fine settimana, per cui andate, passate a trovarci se siete a Milano al Glass Cube proprio in centro, e sei stata lì oggi pomeriggio prima della diretta di Chiaretta.
0: Esatto, sono stata lì a fare delle interviste, molto bello, lo scorso anno era in un'altra posizione, quello di quest'anno ancora più
1: bello.
0: Con vista Duomo, c'è la casa, la camera da letto che tutti vorrebbero avere,
1: cioè?
0: È perché sei davanti al Duomo di Milano, quindi
1: senso.
0: Pensa che bello alzarti la mattina con
1: compriamo
0: la musica di Radio Monte Carlo,
1: secondo me facciamo prima.
0: E avere davanti il Duomo, la cosa bella è che gli ascoltatori sono arrivati, anche delle ascoltatrici che chiedevano di te.
1: Sì, immagino.
0: No, ma te l'ho detto prima.
1: Ma non è tutto
0: bugie. Poi la seconda cosa ho detto, io vi ascolto sempre, dov'è Giancarlo? La seconda cosa che ha detto in radio, lo vediamo dopo, lo sento dopo. E la terza cosa era, datemi una borsa di Radio Monte Carlo, un gadget.
1: Ma
0: questo è stato.
1: Il direttore c'era?
0: C'era.
1: Allora non ha distribuito niente, ma i gadget dalle 19. Mi raccomando, passate a trovarci alla Milano Beauty Week. Noi però siamo in studio e vi facciamo compagnia. Ovviamente non soltanto a chi ci ascolta da Milano,
0: ma assolutamente no, anzi da tutto il mondo, perché c'è anche l'applicazione di Radio Monte Carlo. Con la nostra grande musica arriva Cesare Cremonini.

0: ora che non ho più te, Cesare Cremonini qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Siamo in radio ma siamo anche in televisione.
1: Ah, beh.
0: Sì, su Radio Monte Carlo TV c'è anche una bella luce che ti illumina in questo momento.
1: Anche
0: perché
1: a te.
0: È a quest'ora della sera, bello,
1: sì,
0: bello. Abbiamo
1: sì.
0: le luci fatte tagliate su di noi, diciamo così.
1: Fabio scrive: volevo sapere se Tamara è riuscita a scroccare qualche gadget. Neanche una crema ti hanno dato.
0: Ci ho provato.
1: Come ci ho provato? Sei sempre la
0: ci
1: solita.
0: Ci ho provato
1: guarda.
0: Anche molto, come dire,
1: spudoratamente.
0: No? Sì, spudoratamente, ma
1: niente.
0: Nessuno mi ha dato niente. Sono tornata a mani vuote.
1: Sai perché?
0: Perché?
1: Perché non ne hai bisogno.
0: Sei troppo buona, grazie. Magari, lo so.
1: Giovanni 76, grazie
0: buonasera.
1: Del tuo messaggio, via via. 342-414-1762. Allora, abbiamo l'attualità, però prima tu sai, abbiamo sentito dal TGCOM 24 che verrà abolito il bollo auto. E volevo dirti, e dire anche a chi ci ascolta, informatevi perché se la vostra auto rientra, basta guardare il libretto di circolazione in alcuni parametri,
0: quindi,
1: è un bel risparmio.
0: Certo,
1: perché
0: infatti,
1: è una tassa non molto simpatica.
0: Quindi se lo devi pagare a breve, stai attento, controlla bene. E
1: vabbè,
0: insomma,
1: vale dal 2026. No, io ho già controllato, non rientro. Ovviamente perché
0: certo.
1: aventi potenza non superiore a 80 kWh, io non ci sto dentro. Però
0: certo.
1: le piccole e medie, ma sono tantissime nel nostro paese, secondo me la tua rientra.
0: Può darsi che rientri, sicuramente.
1: Informati.
0: Insomma, il bollo magari poi per fortuna non lo dovrò pagare perché questo è, ma sicuramente la revisione va fatta.
1: Vabbè,
0: invece lo
1: c'entra.
0: Dimentico sempre.
1: Ma certo che sì.
0: Quella sì.
1: Altra attualità è questa notizia, cambiamo totalmente argomento, mi vede abbastanza protagonista purtroppo, mio malgrado. Carica batterie fuori uso, cavi senza più un dispositivo di riferimento, accessori accumulati nel tempo. Dunque la tecnologia che è entrata di diritto a piene mani nelle nostre case a volte fa anche danni perché non sempre buttiamo via i cavi oramai in disuso.
0: Sì.
1: Io lo faccio, ma perché? Funzionano ancora, li conservo perché prima o poi tornano utili perché qualcuno si rompe.
0: Potrebbe sempre servire quei
1: cavoli. Il problema
0: cavoli.
1: È che ne accumuli un sacco e
0: certo.
1: poi dici, oddio, questo è l'HDMI, questo è del telefono, ma il telefono adesso hanno cambiato
0: USB-C. Che poi
1: USB-C.
0: I device cambiano, quindi non è, non è detto che quel cavo che tu hai poi vada bene in quell'altra cosa.
1: Certo, infatti devi provare e devi buttare via. Però.
0: Allora, quasi 6 italiani su 10 dispongono di uno spazio della casa, come te Giancarlo, dedicato agli oggetti sì, avrai un po' uno spazio dove li tieni tutti sti cavi.
1: Sì,
0: un cosone, uno scatolone.
1: Sì, non è che c'ho una stanza.
0: A me piace tantissimo, senza dire niente, caricare tutti i cavi, l'ho fatto tempo fa, in macchina e andare alla discarica.
1: Ma no, ma è giusto.
0: Molto bello.
1: È giusto far così.
0: Così si butta tutto.
1: Invece
0: noi italiani non lo facciamo, non lo facciamo e non riusciamo proprio a eliminare quegli oggetti lì, soprattutto i cavi che non servono più.
1: Che dice? È conclusa la notizia?
0: Secondo me sì.
1: State lì perché questo è un capolavoro. No, vabbè ragazzi, adesso
0: a quest'ora?
1: Quest'ora
0: mamma mia, tutti i cavi che non servono più.
1: Che dice? È conclusa la notizia?
0: Secondo me sì.
1: State lì perché questo è un capolavoro. No, vabbè ragazzi, adesso
0: a quest'ora?
1: A quest'ora

Se c'è una canzone che mi rimette a posto l'umore, questa è proprio la mia numero uno, questo brano di Stevie Wonder, un capolavoro. Su Radio Monte Carlo abbiamo ascoltato Overjoyed.

0: Romano.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
3: d'ora in poi lascerò.
4: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
5: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
6: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Due fragranze e un universo tutto da vivere. Sono Toy to Gummy e Toy to Yummy, le nuove creazioni di Moschino Beauty. Una è irresistibile e seducente, l'altra fresca, agrumata e luminosa. Durante la Milano Beauty Week dal 16 al 20 settembre, vivi experience esclusive nel cuore.

0: Dall'edicola di Largo Treves al cubo di Via Pattari fino al tram Moschino Beauty che attraverserà la città. Sampling, testing, gadget e tante sorprese ti aspettano. Scarica l'app Milano Beauty Week e scopri tutti gli appuntamenti. A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
3: Biondo miele, nocciola, caldo, freddo. Ma qual è il colore che ti valorizza davvero? Nei saloni Compagnia della Bellezza, in collaborazione con L'Oréal Professionnel, trovi la consulenza colore professionale che esalta la tua bellezza. Perché il colore giusto non è solo una nuance, è la tua luce. E domenica 20 settembre a Milano, vivi l'esperienza all'Air Color Lab, in corso Vittorio Emanuele, angolo via Pattari. Accendi la tua luce. Trova il salone più vicino a te su compagniadellabellezza.com.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Guida una Defender. Falla passare su dune di sabbia rovente, sopra un letto di rocce e sulle acque gelide di un torrente. Infine fermala dove nessun altro può arrivare. Sfidare ogni limite non è mai stato così semplice. Scopri l'intera gamma Defender. Vieni in concessionaria e richiedi un test drive. E con il programma usato Approved puoi entrare nel mondo Defender con la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Defender ti aspetta.
7: In occasione della Milano Beauty Week, Exans, The Art Perfumery Event, ti invita a Exans Boutique, l'evento dedicato alla cultura olfattiva, dove i brand si raccontano. Vieni a scoprire il mondo della profumeria artistica con esperienze olfattive gratuite e aperte al pubblico. Exans Boutique, sabato 19 e domenica 20, a Palazzo Bovara, Milano.
8: Vivi una beauty experience sorprendente! Pupa Milano ti aspetta da giovedì 17 a domenica 20 settembre alla Milano Beauty Week, Piazza del Liberty. Scopri il Pupa Caffè by Mochito 1931 e il Beauty Bar, le masterclass, le nostre special guest e tante sorprese. Vai sull'app di Milano Beauty Week, scopri il calendario delle attività e registrati per partecipare. Pupa Milano, Milano Beauty Week, da giovedì 17 a domenica 20 settembre, Piazza del Liberty, Milano.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Di Anita Baker, Talk to Me, qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Fammi salutare Riccardo da Castelvetrano che ci ascolta sempre Radio Monte Carlo dalla sua salumeria e manda anche uno scatto di un panino molto buono alla mortadella.
1: Mamma,
0: mi sembra.
1: Buonissima.
0: Mamma mia, buono.
2: Un altro Riccardo da Milano è passato oggi alla Beauty Week, al nostro cubo, e ha visto, ti ha vista, ma non è riuscito a salutarti.
0: Peccato,
2: non so,
0: ciao
2: un
0: Riccardo.
2: Un po' di imbarazzo avrà,
0: no,
2: non lo
0: forse...
2: so, però passerà, era di fretta.
0: Siamo
2: non
0: lì,
2: lo so.
0: Siamo lì.
2: Doveva fare la spesa.
0: Sempre.
2: A proposito di spesa, abbiamo parlato del bollo che sì, sembra al 2027 toglieranno per alcuni parametri che poi bisogna informarsi un po', però è pur vero che registriamo ogni volta aumenti dappertutto.
0: Sì.
2: È arrivata una classifica che è relativa alle città più care.
0: Mm-hmm.
2: Io vorrei sapere se la tua città,
0: Milano quindi,
2: io pensavo a Gavirate, ma
0: no,
2: Milano ci vivi,
0: sì.
2: Cosa è aumentato maggiormente?
0: Tutto.
2: Poi magari una cosa che dici, mamma mia questa cosa ho notato proprio che è aumentato in una maniera incredibile. Per la cronaca, in vetta c'è Rimini,
0: sì,
2: che registra il rincaro maggiore, mm-hmm, poi Bolzano e poi Verona al terzo posto.
0: Esatto.
2: Nel tuo caso, cosa noti che è aumentato veramente tantissimo?
0: Beh, la spesa, quando faccio la spesa, c'è tutto quello che compro normalmente, dal caffè.
2: Il caffè è aumentato.
0: Eh sì, tantissimo, ai cereali.
2: Va bene, i cereali.
0: Ne
2: anche.
0: Devo bere di meno di caffè, quindi mi fa solo bene.
2: Togli il caffè, oppure vai a Benevento, perché
0: sì?
2: è quella più virtuosa. Quindi
0: allora,
2: il rincaro c'è stato,
0: sì,
2: ma un po' più contenuto.

0: to be lonely. La volevo cantare. Ricky Martin e Cristina Aguilera qui su Radio Monte Carlo, anche perché era l'unico modo. C'è una sfida musicale, amiche e amici. Allora, Brothers in Arms. L'album
1: dei
0: Amsterdam, Brothers in Arms, album dei Dire Straits, sì. Da cui scegliete una o l'altra. Numero uno, So Far Away. So Far Away. Numero due,
1: abbiamo parlato di soldi prima,
0: Quindi Money for Nothing. Dunque, protagonisti Dire Straits, sì. Protagonista l'album Brothers in Arms, traccia 1 e l'album So Far Away, traccia 2 Money for Nothing. Siete voi a decretare il vincitore.
1: Molto bella la sfida di questa sera. Votate 1 o 2 al nostro numero, il 342 41 41 762.

0: Ogni giorno, Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
1: Ciao, sono Monica Sala. Vi aspetto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Monte Carlo.
0: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
5: A due passi da Milano, nel cuore della Lombardia, c'è un luogo dove la bellezza prende vita. Dal 18 al 20 settembre tornano i Crema Beauty Days, l'evento dedicato alla bellezza, alla cosmetica e alle eccellenze del territorio, in collaborazione con Cosmetica Italia e Milano Beauty Week. 3 giorni di incontri, esperienze e ispirazione per scoprire da vicino il mondo della bellezza. Crema Beauty Days, la bellezza, ha trovato casa. Ti aspettiamo a Crema dal 18 al 20 settembre. Scopri di più su cremabeautydays.com.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
13: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
14: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
15: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: 99, 99, non è possibile!
17: Tesoro, tutto ok?
16: 99, Puma, microtasso!
17: Calmati, ora chiamo qualcuno.
16: 99, Puma...
17: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
16: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
18: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
19: Ops.
18: Ops.
19: Ops.
18: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
19: Ops.
18: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
20: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
21: Ciao raga.

0: l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: A Take It Easy avete scelto questo brano, ma era una sfida veramente complicata, ma sì, anche molto molto bella quella di questa sera.
1: Vabbè, la prossima volta su Far Away, sempre certo, di Dire Straits. Però grazie per aver partecipato alla sfida di Take It Easy. Allora, abbiamo parlato del bollo auto con una buona notizia. Arriva un'altra notizia che riguarda l'auto in qualche modo. Si può mangiare o bere alla guida? Bere chiaramente acqua o
0: normalmente non si potrebbe.
1: No, però in realtà non c'è una norma che proprio
0: vieta questa cosa. Cioè, il codice della strada non vieta esplicitamente, però ti dice: se mangi dei taralli mentre guidi,
1: come
0: dopo
1: me,
0: che hai lavorato tutto il giorno e sei affamato e a digiuno, se li mangi ma vai avanti bene per la tua strada e non crei pericoli a te stesso e agli altri, va bene. Se invece inizi a svisare qui e là, non si può fare.
1: Anche perché c'è il tarallo lì, cioè voglio dire,
0: è anche comodo se vuoi.
1: Comodo,
0: forse dipende da cosa mangi.
1: Vabbè, i taralli nel mio caso, però non so. Vabbè, però arrivava questa precisazione: ci sono degli articoli del codice della strada che, come hai detto tu, insomma, sanzionano nel caso in cui questo vada a incidere negativamente. Questa è una precisazione in più. Lo scorso 28 di agosto è arrivato l'album postumo di Prince, anteprima esclusiva qui su Radio Monte Carlo. Riascoltiamo Prince con il nuovo Stone.

0: Brian Ferry su Radio Monte Carlo con la sua The Right Stuff. In Take It Easy c'è un amico che mentre ci ascolta sta mangiando i taralli in auto, proprio l'esempio che abbiamo fatto calzante.
1: Le breaking news di TGCom 24, a seguire meteo e autotraffic. Take it easy.
2: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
4: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Buona serata da Federica De Boni. Abolito il bollo per auto piccole e medie e motocicli. L'esenzione riguarderà nel 2027 le vetture con una potenza fino a 80 kW. La misura coinvolge oltre il 70% del parco macchine in circolazione. La Premier Meloni in conferenza stampa spiega: cancelliamo una delle tasse più odiate, mentre altri parlano di patrimoniale. Il taglio delle accise sul gasolio prorogato fino al 5 ottobre. Il governo ha riaggiornato il tavolo con i sindacati dopo che la Corte di Cassazione ha fissato per il 20 ottobre l'udienza per discutere il ricorso straordinario contro il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto la chiusura dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto e le imprese sospendono i 2.500 licenziamenti almeno fino alla sentenza. Vogliono spezzare la nostra unità, combattiamo per la nostra idea di Europa, a dirlo nel discorso annuale sullo Stato dell'Unione a Strasburgo la Presidente della Commissione von der Leyen, poi rilancia su difesa, sostegno all'Ucraina, energia pulita, riequilibrio dei rapporti con la Cina e intelligenza artificiale. Tre medici dell'ospedale di Ro nel Milanese sono indagati per omicidio colposo per la morte di una bambina di 2 anni. Era stata curata per un mal di pancia e poi trasferita d'urgenza al Buzzi di Milano, ma le sue condizioni erano disperate. I fatti lo scorso 8 settembre. Il femminicidio di Carol Maltesi, confermata la massima pena per Davide Fontana anche nell'appello Ter a Milano. L'uomo ha ucciso l'ex fidanzata di 26 anni l'11 gennaio del 2022 nella loro casa di Rescaldina. Alla lettura del verdetto nessuna reazione dell'imputato. Calcio, archiviato il pareggio in rimonta in casa della Lazio, il Milan inizia il proprio percorso in Europa League. Allo stadio Meazza questa sera la sfida contro il Benfica, primo avversario dei rossoneri. Fischio d'inizio alle 21, domani toccherà la Juventus contro gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Radio Monte Carlo, meteo, con
11: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
12: Una buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo instabile al centro nord e con piogge temporali possibili fin dal mattino in gran parte delle regioni settentrionali e nel pomeriggio anche su Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Tempo più stabile e soleggiato altrove con solo brevi rovesci sui rilievi e settori orientali delle isole. Temperature massime in calo al centro nord con valori sotto la media sulle regioni settentrionali, valori ancora estivi al meridione. Nel Principato tempo stabile con cielo parzialmente nuvoloso e una temperatura massima intorno ai 26 gradi. Per maggiori dettagli meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
13: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la tangenziale est di Milano ci sono code per incidente tra Vimercate Centro Reno e Vimercate Nord, frazione Velasca, verso lo svincolo Lecco. Perdita di carico segnalata invece lungo la A25 tra Casavoria, Torre dei Passeri e Scafalanno per chi è diretto verso Pescara. Sul tratto emiliano della 1 troviamo invece un veicolo fermo sulla carreggiata tra Modena Nord e Modena Sud per chi è diretto verso Bologna. Sulla A7 segnalazione di ostacolo tra Gropello, Cairoia e Casei Gerola per chi è diretto in direzione Genova. Un'ultima segnalazione che ci porta invece sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo, dove c'è un incidente all'altezza dello svincolo Rose Montalto Fugo in direzione svincolo A2, raccordo di Reggio Calabria. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.

0: Exhale, Shup Shup, Whitney Houston qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy con la sua splendida voce. Chi ha una voce veramente splendida è lui, Giancarlo Cattaneo.
1: Oh, che ti serve. Vero.
0: Io sono Tamara Donà, Gabriele Lobianco.
1: Di cosa
0: in
1: hai
0: regia.
1: Bisogno? Di cose. No, allora mi ha fatto impazzire questo scatto di Enrico da Vigevano. Ciao amici, mangiare il tiramisù in auto non apprezzo.
0: No.
1: Per tutto il resto c'è sempre Radio Monte Carlo.
0: Però è fermo.
1: Allora, è fermo, non c'è nessuno in giro, quindi secondo me è proprio in un parcheggio. Bravissimo, il nostro amico. 342 41 41 762 per cibo varie ed eventuali.
0: Esatto. Ma vuoi buttare giù quel tiramisù con un po' di buona birra?
1: No, perché devi secondo me non ci stanno bene.
0: Sai che ho mangiato una volta il birramisù?
1: Che cos'è?
0: Che è il tiramisù invece fatto con la birra invece del caffè, che è molto buono, devo dire.
1: Guarda, per te c'è l'Oktoberfest alle
0: porte. L'inflazione della birra rallenta.
1: Eccala.
0: Perché è perché per fortuna insomma le cose vanno meglio, c'è una ragione concreta, il luppolo costa di meno,
1: allora,
0: e quindi insomma diciamo più o meno c'è una spesa un pochino più contenuta.
1: Sì, ma un litrozzo va comunque sui 15,61 euro.
0: Caspita,
1: di
0: che
1: media
0: è sempre tanto.
1: E quindi rispetto allo scorso anno incrementa di una buona percentuale. 2,5. Ma è comunque, ecco il dato positivo, il minore aumento annuo registrato negli ultimi due decenni. Quindi in questo senso va bene. Chiaramente i prezzi dipendono dal raccolto e non soltanto da una serie di parametri. Il pubblico dell'Oktoberfest se ne frega abbastanza, abitualmente, dice la notizia. È chiaro che se sforasse
0: troppo
1: i 16 euro e lì uno dice: ma ne vale la pena? Forse per chi è un abitué,
0: o comunque quell'evento lì,
1: La birra è buona, cioè io non ci sono mai stato.
0: 16 euro al litro.
1: Ma
0: che te prendi un litro di birra?
1: Ma no, lo dividi con i tuoi amici, no?
0: Certo, vorrei vedere.
1: Sciocchina.
0: Ah, beh, certo.
1: Il birramisù.

0: ripetuto tante volte, proprio questo il titolo, Non mi ami, è una sacrosanta verità che canta Giorgia qui su Radio Monte Carlo. 19:18 minuti, tanti messaggi. C'è Pietro dalla Valsesia, chef, che scrive: io mi faccio dei tagliolini ai funghi.
1: Mamma mia,
0: ha inviato pure uno scatto.
1: Che
0: mamma,
1: buoni.
0: Ragazzi, che fame che mi sta
1: buonissimi,
0: venendo.
1: Sì.
0: Allora, andiamo velocemente in Russia. Hanno trovato una soluzione alla solitudine del barbecue.
1: C'è.
0: Cioè, se dovesse capitare di non avere amici, amiche, che già è una situazione di tristezza assoluta, vuoi fare un barbecue, che fai? Noleggi una persona. Non sta scritto da nessuna parte che poi diventiate amici.
1: No.
0: Sta a voi, però tu la paghi.
1: E lei fa la spesa per te pure, se vuoi.
0: Ma paghi tu la spesa.
1: Tutto, certo.
0: E ti fa compagnia e ti aiuta a fare il barbecue.
1: Mentre tu sei lì che grilli, e lei fa la spesa per te pure, se vuoi.
0: Ma paghi tu la spesa,
1: tutto, certo.
0: E ti fa compagnia e ti aiuta a fare il barbecue.
1: Mentre tu sei lì

0: Woman Can Womack Teardrops qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. Bello il tema di questa sera, cose da fare da soli. I nostri ascoltatori, anche loro come noi, vogliono fare cose da soli.
1: Sì.
0: Michela da Frosinone vuole dormire da sola, ma ha un marito dall'altra parte del
1: potrebbe
0: letto.
1: Potrebbe anche andare altrove, poi magari ci rivediamo. Però io vorrei addormentarmi assolutamente da sola.
0: Ma sì!

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
2: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Cif! Un solo spray!
4: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design.

0: A scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
8: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
9: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
10: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
13: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
13: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
13: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: Inarrivabile, Freddie Mercury, Queen su Radio Monte Carlo, Heaven Mamma for mia. Everyone, 19:33 minuti. Quanto hai ragione, magica, dolce Tamara, sembrava un cartone animato. I film in solitudine assoluta, sì, e religiosa, che pacchia. Lorenza Novare, l'autrice di questo messaggio, che poi aggiunge: pensa che scelgo anche orari al primo pomeriggio, sì, tipo alle 2, alle 14, sperando che la sala sia vuota o quasi.
1: È vero,
0: anche
1: è
0: tu
1: così.
0: Fai così.
1: La mattina presto, alle 9, 10 e mezza.
0: Va bene,
1: sono belli quelli
0: relax, quelli estremo, sì.
1: sì assolutamente, sì. Tu e lo schermo e te,
0: sì.
1: Allora, c'è una notizia molto interessante che ci dice che il nostro cervello prende la decisione giusta mezzo secondo prima di noi. Gli scienziati hanno individuato la sede intanto di questo braccio di ferro, perché tra la volontà di correre un rischio e la maggiore prudenza.
0: Guarda quanto è attuale questa notizia.
1: Pazzesco,
0: è l'angioletto e il diavoletto, uno da una parte, uno dall'altra, che ti dice: fai questo, no, ma se poi fai questo, invece vai a mediare. E chi vince?
1: Normalmente non si sa, nel senso che hanno scoperto che ci sono queste due aree distinte. Una spinge ad assumersi il rischio, l'altra dice no, evitalo. Quindi, il processo è una negoziazione continua tra queste due aree, molto simile al tiro alla fune.
0: Esatto, è un tiro alla fune.
1: Quella roba lì.
0: Allora,
1: sì,
0: a te che vince abitualmente? Adesso sto generalizzando. No, perché io vado proprio sul diavoletto.
1: Normalmente l'istinto e sbaglio.
0: E vedi?
1: Dovrei avere più la ragione.
0: Mamma mia, ragazzi,
1: tu?
0: Non si può. Non te lo dico, ma te l'ho già detto 100 volte.
1: Lo so.

0: Abbiamo sopra le teste questa sera un cielo senza nuvole. Pino Daniele,
1: ma
0: qui su Radio
1: danno pioggia stasera.
0: Io lo vedo azzurro, vedi com'è.
1: Ma che azzurro, che roba è buio.
0: È questione di punti di vista.
1: Ma quali punti di vista? È una certezza il fatto che a breve leggeremo. Cosa
0: sì.
1: Io non ho capito cosa, però.
0: Sono due poesie, una prosa, una è prosa, e l'altra una poesia molto bella.
1: A
0: un amore
1: di camera.
0: Semplicissimo che crede alle parole, qui su Radio Monte Carlo.
1: Non ho capito niente.
2: Dalle 20, non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: 99, Puma, microtasso.
7: Tutto ok?
6: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
8: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
9: Perché? Perché?
10: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
11: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Perché? Perché?
14: Ecco perché.
11: Non fartela scappare.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
15: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
17: D'ora in poi lascerò.
16: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
18: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
19: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Pronto?
7: Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
20: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
21: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
22: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
23: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
24: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Bella motivazionale, You Can Change, questo è il titolo, Change, dei Tears for Fears, qui su Radio Monte Carlo. Mamma che musica anche oggi, è ancora più
1: bellissima,
0: bella del solito,
1: vero? Molto bella.
0: Poi
1: molto
0: c'era Stevie
1: bella.
0: Wonder con Overjoyed, per cui io, per me la trasmissione doveva anche chiudere lì. Salutiamo anche chi commenta un brano di Pino Daniele ascoltato poco fa, Un cielo senza nuvole, canzone bellissima, in questo caso però non è stata di buon auspicio, cioè chi ha scritto, perché a Gavirate sta per arrivare un acquazzone di quelle. Certo. Lo so.
1: Arriva lì e poi si sposta qui. Lo so, è così.
0: Leggiamo?
1: Leggiamo un testo molto bello di Patrizia Cavalli, una delle voci più importanti della poesia italiana contemporanea. Mm-hmm. Ha un modo di scrivere molto netto, molto dritto. Mm-hmm. E anche a volte un po' annoiato dalla vita. Mi
0: in
1: piace.
0: Che senso, scusa.
1: Questa poetessa. È perché riesce a portare la vita vera nelle poesie e non è sempre scontato.
0: Patrizia Cavalli, amore semplicissimo che crede alle parole.
1: Amore semplicissimo che crede alle parole, poiché non posso fare quello che voglio fare.
0: Non ti posso abbracciare né baciare.
1: Il mio piacere è nelle mie parole, quando posso. Ti parlo d'amore.
0: Così seduti davanti a un bicchiere di vino in un posto pieno di persone, io parlo ad alta voce. Ti distraggo dai tuoi pensieri che corrono veloci e che ti portano lontano da me.
1: Tu non mi dici fa meno rumore, che ognuno pensi quello che vuole. Io mi avvicino, scaltra il tuo cuore. E tu, negli occhi hai un tenero sguardo.
0: Io non ti tocco, no, neanche ti sfioro, ma nel tuo corpo mi sembra di nuotare.
1: E il divano di quel bar salotto, quando ci alziamo, sembra un letto sfatto.
2: Radio Monte Carlo, Take It Easy.

0: You Leave Me Now, la bellissima dei Chicago qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy.
1: I Leave You Now perché è finita la trasmissione,
0: certo,
1: solo per questo.
0: Ma loro ci ringraziano, ringraziano noi per la splendida puntata, ma in realtà noi siamo noi che dobbiamo ringraziare voi.
1: Bello, bellissimo.
0: Grazie davvero.
1: Per esempio il messaggio di Francesca da Milano, la corrispondenza di Amorosi Sensi, che bella atmosfera, sembrava di vederli, i protagonisti del testo, proprio letti da voi. Grazie a Fabio e poi vorrei salutare Sandrino che è una faccia simpaticissima. Prima abbiamo parlato di cosa amiamo fare da soli. Lui ama cucire da solo nel suo laboratorio e ci ascolta sempre. Tra l'altro sta cucendo una giacca di quelle... Io la amo questa
0: Bravo,
1: giacca.
0: Bravo Sandrino,
1: camouflage,
0: ci starebbe anche bene.
1: Bellissima. Bravo bello, Sandrino. Bello. Va bene, Take It Easy torna domani dalle 18 alle 20 solo, esclusivamente qui su Radio Monte Carlo. Grazie a voi e grazie a Tamara Donà.
0: Ma grazie a te, grazie a Giancarlo Cattaneo.
1: Gabrielitolo Bianco in regia, Federica Pogliani in redazione, Teresita Fogli invece al centralino.
0: Le Breaking News di TGcom 24 a seguire in viaggio con Di Maggio e Gesvie. Ci sentiamo domani alle 18. Ciao.
1: Sguire. Sguire.
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 20 settembre, lavatrice Samsung 8 kg Wi-Fi con vapore igienizzante a 399,99 euro, anche a tasso zero. TAN e TAEG 0%. Condizioni su comet.it.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
12: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
13: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il governo abolisce il bollo su auto medio-piccole fino a 80 kW, pari al 70% delle vetture circolanti nel paese. Lo stesso proprietario potrà avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di oltre 2 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato. L'onere per le regioni sarà compensato. Si susseguono le reazioni. Giorgia Meloni afferma, mentre altri parlano di patrimoniale, noi aboliamo la più odiata delle tasse sulla proprietà. Secondo le opposizioni, quella del governo è una spudorata manovra elettorale. Il decreto al momento non indica le coperture. Nel provvedimento anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre, dal 26 settembre al 5 ottobre calerà ulteriormente a 6,1 centesimi. Dall'estero a Bruxelles, discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen. Russi e ultranazionalisti, ha detto la presidente della Commissione, vogliono frantumare l'unità europea. A Strasburgo ospite il premier canadese Carney, con Ottawa che sarà primo membro associato dell'Unione Europea. Medio Oriente, a Gaza City, salito almeno 21 vittime, il bilancio del crollo di un edificio di 6 piani precedentemente danneggiato da attacchi israeliani, lo hanno riferito i soccorritori palestinesi, tra le vittime ci sono anche 12 bambini. Calcio, Milan in campo a San Siro dalle 21 con il Benfica per l'Europa League, debutto europeo per Amorim con i rossoneri, domani Juventus con gli olandesi del Nijmegen. Queste le breaking news di TGCOM 24.
14: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
15: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
16: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
17: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
18: Una buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo instabile al centro nord e con piogge temporali possibili fin dal mattino in gran parte delle regioni settentrionali e nel pomeriggio anche su Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Tempo più stabile e soleggiato altrove con solo brevi rovesci sui rilievi e settori orientali delle isole. Temperature massime in calo al centro nord con valori sotto la media sulle regioni settentrionali, valori ancora estivi al meridione. Nel Principato tempo stabile con cielo parzialmente nuvoloso e una temperatura massima intorno ai 26 gradi. Per maggiori dettagli, meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
19: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A21 Torino-Brescia code per 2 chilometri a causa di un incidente tra Piacenza Ovest e l'allacciamento con la diramazione A21 Fiorenzuola in direzione di Brescia. Sulla 1 Firenze-Roma code per un veicolo in panne tra Orvieto e Fabro in direzione di Firenze. Anche sulla 13 Bologna-Padova un mezzo in avaria causa rallentamenti tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna. Sulla 4 Milano Brescia code per un incidente tra Monza e l'allacciamento tangenziale est di Milano in direzione di Brescia. Sulla tangenziale nord di Milano invece code per traffico intenso allo svincolo della strada statale 36 del lago di Como in direzione dello svincolo della strada provinciale 44 Milano-Meda. Infine sulla statale 16 Adriatica traffico rallentato per un incidente all'incrocio Bari tangenziale verso l'incrocio Padova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.

0: abbiamo aperto con Love is a Losing Game dalla voce di Amy Winehouse.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera dalla Costa Azzurra. Anche stasera abbiamo una playlist perfetta per la vostra serata, grazie all'abile programmatore Marco Fullone, che ha un'esperienza quasi cinquantennale, Marco? La regia sarà di Davide Ippolito. Il tempo di un saluto ai ragazzi di Take It Easy e siamo pronti a partire con Marco Mengoni.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

Era Michael Jackson e qualche giorno fa ho passato la notte al Boutique Hotel sul Lago Maggiore, un 5 stelle splendido e con tutti quei piccoli accorgimenti per gli ospiti che ti porteresti a casa. Ma cosa possiamo davvero portarci via dalla camera dell'hotel, senza poi vedercelo addebitare sulla carta di credito? La risposta dopo la pubblicità. E intanto... Pensavo che la skincare coreana fosse da esperti. Poi ho scoperto Fria Korean Beauty e ho cambiato idea. L'ispirazione viene dai rituali coreani, ma è tutto pensato in una coreana fosse da esperti. Poi ho scoperto Fria Korean Beauty e ho cambiato idea. L'ispirazione viene dai rituali coreani, ma è tutto pensato

0: Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
3: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera. Tanti modi di volersi bene.
6: L'appello del tuo DM38. Dispositivi presenti. Collaudo fissato. Documenti in regola. C2 Group. Il riferimento della scuola italiana risponde presente. C2Group.it.
7: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
9: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Ufficio cose smarrite?
13: Ho perso la mia voglia di lavorare.
12: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
13: Mi sento già più carico.
12: Info su toyota.it.
14: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
15: Repower. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Permesso? Che bel parquet!
17: Ha visto?
16: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
17: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
16: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
17: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
16: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
18: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
17: 99, 99, non è possibile.
19: Tesoro, tutto ok?
17: 99, Puma, microtasso.
19: Calmati, ora chiamo qualcuno.
17: 99, Puma.
19: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
17: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAIG 7,38, rata finale 12.122 euro.

Erano Spandau Ballet qui su Radio Monte Carlo. Mi si apre il cuore quando sento le canzoni degli Spandau Ballet. E voi cosa vi portereste a casa dalla stanza di un hotel di lusso? Ciabattine, penne con logo, accappatoi? Il principio è: se un oggetto è pensato per un solo utilizzo, è tuo. Se invece è destinato a servire anche l'ospite successivo, resta dov'è quell'oggetto, ci siamo intesi. Quindi si possono mettere in valigia le mignon di shampoo, balsamo, bagnoschiuma, crema corpo, che a volte sono addirittura una promozione per i marchi. Le provate in hotel, poi le comprate perché vi sono piaciute. Si possono prendere anche kit da cucito, luci da scarpe, kit per la barba o per lavarsi i denti. Costano poco la struttura e per chi viaggia il monodose è utilissimo. E poi c'è il minibar, bustine di tè, capsule di caffè, cioccolata calda, lenzuolette di zucchero, palette e bicchieri monouso. Sono per definizione materiale di consumo già conteggiato nella tariffa della notte, per quello ve le mettono contate. Lì nessun problema, come le ciabatte, che sono considerate un comfort item a uso singolo e quindi possono tranquillamente essere messe in valigia. E poi c'è la cancelleria, trovate block notes, penne, matite, cartoline, carta intestata dell'hotel. Si può prendere e possono sempre servire se siete dei nostalgici della scrittura a mano. Ma passiamo a quello che non si prende: asciugamani, lenzuola e federe. E non fatemi parlare, ma ho visto gente che si portava via i cuscini. Anche l'accappatoio non è incluso nel prezzo della camera e quelli belli hanno un biglietto sopra in cui è indicato che si possono acquistare eventualmente nella boutique dell'hotel. A Filadelfia ne ho trovato uno che mi sarei portato via. Era leopardato, ma mi sono limitato a farmi una foto con addosso l'accappatoio più trash della mia vita. E poi non si può prendere tutto ciò che è collegato a una presa e anche i telecomandi, fuori discussione poi specchi, lampade, lampadine, oggetti d'arredo. Se gli oggetti vi piacciono tanto, chiedete alla reception chi è il designer e dove comprare l'oggetto. Non mettetelo in valigia, che ve lo fanno pagare. Portarsi a casa lo stile, non l'oggetto, questa è la regola. E adesso ascoltiamo Teddy Swims.

0: Era Sasha con If You Believe. Domani sera la Dante Alighieri, Principato di Monaco, con il patrocinio dell'Ambasciata d'Italia del Principato, ha organizzato una conferenza su un tema molto interessante. La salute è davvero il primo dovere della vita? Provate a rifletterci, che ne parliamo dopo la pubblicità.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ogni giorno Radio Monte Carlo è insieme a te, con la sua musica e le sue grandi voci.
3: Ciao, sono Chiara Lorenzutti. Vi aspetto dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, su

0: Trascorri le tue giornate insieme a noi. Scegli Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
6: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
7: C'è un'emozione che si guida, ed è quella di Range Rover. Non un semplice viaggio, ma un'esperienza che si vive istante dopo istante, curva dopo curva. Scopri la gamma completa. Eleganza, raffinatezza e comfort che si percepiscono in ogni dettaglio, qualunque sia la Range Rover che scegli. Richiedi un test drive e vieni a provarla in concessionaria. E con il programma Usato Approved hai la totale sicurezza di una qualità certificata e garantita. Il mondo Range Rover ti aspetta.
8: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
9: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
10: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
12: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce? D'ora in poi lascerò! Un regno dove lo spirito del Natale prende vita? E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore?
13: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
14: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
15: Kia, movement that inspires.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
19: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
20: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
22: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.

E abbiamo ascoltato Nicolette Larson con un classico Lot Love qui su Radio Monte Carlo. E sapete che Radio Monte Carlo è media partner della Dante Alighieri, Principato di Monaco. Condividiamo l'attività culturale di questa associazione, la Dante, nata per promuovere la lingua italiana nel mondo attraverso incontri e attività varie per chi ama l'italiano e non solo per gli italiani all'estero. Il primo appuntamento della nuova stagione, sempre sotto la presidenza di Maria Betti, si apre domani, 17 settembre, alle 18.30, alla Casa di Soci, la Maison des Associations. Sarà un incontro con il dottor Paolo Di Muro, educatore nutrizionale e consulente nutraceutico di medicina cellulare, su un tema di grande attualità: come nutrirsi meglio per una vita migliore, attraverso una riflessione dedicata alla salute, alla prevenzione e all'educazione al benessere. Durante la serata sarà presentato il suo nuovo libro Un piatto di salute, perché la salute è davvero il primo dovere della vita? Voi come rispondereste a questa domanda, che è il tema dell'evento? Io non mi priverei del tutto delle cose buone, ci vuole moderazione, ecco. Il dottor Di Muro proporrà la sua visione di come nutrirsi meglio per vivere una vita migliore. Ecco, si parlerà di educazione al benessere con una riflessione sul ruolo della cultura scientifica nella società contemporanea. Domani sera alle ore 18.30 alla Casa di Soci con la Dante Monaco. E ora, Dua Lipa.

0: Con questo brano dei Kinney siamo arrivati al segnale orario, a seguire Breaking News e Meteo.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 20 e 59 minuti.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di economia che giunge dagli Stati Uniti, dove la Federal Reserve ha deciso il primo aumento dei tassi di interesse sul dollaro da 3 anni a questa parte, 0,25 punti percentuali in più, con cui riferimento sui Fed Funds sale una forchetta compresa tra il 3,75 e il 4%, decisione attesa dopo i rafforzamenti dell'inflazione e dei prezzi dell'energia. In Italia, bollo sulle auto medio-piccole abolito dal governo per un anno, provvedimento che riguarderà nel 2027 le auto con potenza fino a 80 kW per un solo veicolo a cittadino. Ora la vicenda ex Ilva, con il sì all'invito del governo alla sospensione dei licenziamenti nell'indotto almeno fino alla sentenza della Cassazione, lo ha detto il presidente di AIG Convertino, associazione delle imprese dell'indotto, dopo l'incontro tra governo e sindacati che si è tenuto a Palazzo Chigi. Il prossimo 3 novembre l'udienza davanti alla Corte d'Appello dell'Aquila sulla decisione di mandare i bimbi della famiglia Del Bosco in una scuola pubblica, lo ha reso noto oggi l'avvocato della famiglia Trevaillon. Indagine shock dell'Istat, il 7-8% delle donne in Italia nel 2025 dichiara di aver subito una violenza sessuale prima dei 16 anni. L'abuso ha riguardato poco meno di 1.650.000 italiane. Chiudiamo con il calcio. Milan in campo in questi minuti a San Siro con il Benfica per l'Europa League. Domani l'esordio per la Juventus con gli olandesi del NEC Nijmegen. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
2: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
8: Supermercati Deco, la tua spesa in un posto di fiducia. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
9: Una buona serata da Camilla Bianchini agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo instabile al centro-nord e con piogge temporali possibili fin dal mattino in gran parte delle regioni settentrionali e nel pomeriggio anche su Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Tempo più stabile e soleggiato altrove, con solo brevi rovesci sui rilievi e settori orientali delle isole. Temperature massime in calo al centro-nord con valori sotto la media sulle regioni settentrionali, valori ancora estivi al meridione. Nel Principato tempo stabile con cielo parzialmente nuvoloso e una temperatura massima intorno ai 26 gradi. Per maggiori dettagli, meteo.it.
10: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Simply Red su Radio Monte Carlo. Sono Di Maggio e l'altro giorno mi sono messo a leggere un po' di consigli dettati dal buon senso, non dall'intelligenza artificiale. Suggerimenti come mangiare cibo vero, cucinato da noi e non prelaborato e industriale, rispettare la stagionalità degli alimenti, consumare fibre vegetali, masticare a lungo e soprattutto mangiare poco. Il primo passo per stare bene è perdere peso e ridimensionare la quantità di cibo nel corso della giornata. È meglio mangiare un po' di più a colazione e a pranzo piuttosto che a cena, ma in ogni caso l'importante è concentrarsi nel momento del pasto, quindi abolire le distrazioni, come esempio la televisione accesa, e cercare di masticare lentamente. Quindi fatevi accompagnare dalla radio durante la cena, una bella radio con musica di qualità, una conduzione mai invadente, come, che so, è un'idea, la butto lì, Radio Monte Carlo. All'ora di cena vi fa assaporare ogni boccone fino all'ultimo e vedrete che, anche se inizierete a mangiare di meno, sarete comunque sazi, masticando bene, senza fretta. Consigliano le zuppe per la sera e poi piatti comunque saporiti, dalla ribollita al riso integrale saltato in padella con pistacchi e semi di zucca tostati, cioè non per forza bisogna rinunciare al gusto. Ve lo dice Di Maggio all'assaggio, che ora vi fa ascoltare The Weeknd qui su Radio Monte Carlo.

0: Era Macy Gray e la sua voce particolare. E in cima ai grattacieli si sale per vedere il panorama dall'alto, no? E si può vedere e farsi un selfie oppure fare un experience da raccontare sui social. Per esempio, in Cina si può fare una roba che io non farei mai. E ve ne parlo tra poco.
1: Il viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo.
1: RMC R&B.
3: R&B.
2: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
1: Alicia Keys, If I Ain't Got You.
4: Everything means nothing if I ain't got you.
1: Mariah Carey, yeah. We Belong Together.
5: Who's gonna take your place? There ain't nobody bad. Oh baby, baby, we belong together.
1: Toni Braxton, Breathe Again.
2: Dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More Than One Thing. Nuova T-Cross. Una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More Than One Thing.

0: Accendi la tua luce. Trova il salone più vicino a te su compagniadellabellezza.com.
1: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su fria.it.
4: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato. Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario. GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: A due passi da Milano, nel cuore della Lombardia, c'è un luogo dove la bellezza prende vita. Dal 18 al 20 settembre tornano i Crema Beauty Days, l'evento dedicato alla bellezza, alla cosmetica e alle eccellenze del territorio, in collaborazione con Cosmetica Italia e Milano Beauty Week. 3 giorni di incontri, esperienze e ispirazione per scoprire da vicino il mondo della bellezza. Crema Beauty Days, la bellezza, ha trovato casa. Ti aspettiamo a Crema dal 18 al 20 settembre. Scopri di più su cremabeautydays.com.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Attenzione, questo rossetto crea dipendenza. È il nuovo Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. 14 tonalità per esprimere ogni sfumatura del tuo stile. Dai nude chic ai rossi intramontabili fino ai trendy rosa berry. Una texture cloudy, vellutata e ultrasensoriale per un colore pieno e intenso che veste le labbra lasciandole morbide e impeccabili. Formula long lasting, fino a 8 ore di idratazione. Milano Red Matte Soft Touch di Deborah Milano. Just Glam.
12: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.

Style Council con The Lodgers, musica di gran classe ascoltata qui a Radio Monte Carlo, dove siete in viaggio con Di Maggio. Ecco, una cosa che non farei mai è camminare a 340 metri di altezza su una passerella di vetro senza ringhiere. È un'attrazione, è un'attività per cui si paga e anche caro a Shanghai, in cima alla Jimao Tower, grattacielo di 88 piani che con i suoi 420 metri è tra gli edifici più alti del mondo, effettivamente. Si trova a Pudong di fronte a Puxi, che ho scoperto che Puxi significa riva ovest, mentre Pudong, dove 40 anni fa c'erano solo risaie, significa riva est. Oh, la fantasia dei cinesi per i nomi, Puxi, Pudong. Comunque, all'interno della Jimao Tower c'è un ascensore non-stop che porta in meno di un minuto dal piano terra all'88esimo piano, da cui poi si accede ad un belvedere con una vista sul fiume e i grattacieli vicini. Occhio che quel belvedere lì è niente di più che una passerella in vetro senza ringhiere, da cui si può vivere l'esperienza unica di sentirsi sospesi in aria a 340 metri di altezza. Ovviamente ti mettono un caschetto e un'imbragatura con corde di sicurezza, si aggancia il moschettone ad un cavo e cammini per circa 60 metri su questa passerella trasparente in vetro temperato che circonda una delle guglie del grattacielo a 340 metri di altezza, come vi dicevo. Ecco, una experience della quale posso anche fare a meno. E adesso è in arrivo musica di gran classe. Olivia Dean.

0: Era Sting qui su Radio Monte Carlo, e a volte chiacchierando con persone appena conosciute si scopre che abbiamo delle conoscenze in comune, capita, no? Ma anche di aver vissuto delle emozioni comuni. L'altro giorno parlavo dell'isola di Mauritius con una persona e su quell'isola meravigliosa abbiamo fatto la stessa escursione, e ve ne parlo tra poco.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22 non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
5: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
11: 99, 99, non è possibile.
12: Tesoro, tutto ok?
11: 99, Puma, microtasso.
12: Calmati, ora chiamo qualcuno.
11: 99 Puma.
12: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
11: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
15: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
15: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
15: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
17: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
18: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
19: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
20: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
22: Ciao Alex.
21: Kimi, ma sono io su questo poster?
22: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
21: Per vederci le partite insieme.
22: Magari. Però non ho ancora il wifi.
21: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
22: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
21: Sono appena stato sorpassato.
23: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
2: Dual Motor Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.

Roy Orbison su Radio Monte Carlo, e non è facile trovare una persona che ha avuto la fortuna di passare accanto a dei delfini. Nuotare a pochi metri da loro è una delle cose più emozionanti che mi sia capitato di fare. A Mauritius c'è una passa oceanica davanti a Rivière Noire, dove i delfini trascorrono la notte al sicuro dagli squali. E se vi fate portare là in barca al mattino prestissimo, a un centinaio di metri dalla costa, intere famiglie di delfini sono là che girano. E bisogna osservare bene le pinne quando emergono. A bordo della barca, della mia barca, c'era un ragazzino del luogo che faceva il mozzo e mi ha dato il segnale. Lui sì che aveva esperienza. E quando mi ha fatto cenno, mi sono subito buttato in acqua a candela e sono finito in mezzo ad un gruppo di 6 delfini. Li ho visti così da vicino che potevo osservare le cicatrici di un esemplare che aveva lottato evidentemente con qualche predatore, e poi un esemplare giovane mi ha girato intorno guardandomi con un occhietto curioso. Me lo ricorderò per tutta la vita. Bellissima sensazione di contatto con l'oceano e i suoi abitanti. I delfini a Mauritius. E adesso non perdiamo contatto con la musica di gran classe. Ecco John Legend con una new entry. Questa è nuova, Daylight.

0: Ed è su questo brano che ci salutiamo stasera. Io ringrazio Davide Ippolito per la regia da Milano. Sono Di Maggio dalla Costa Azzurra e sarò di nuovo qui domani sera per cena, se volete. Intanto da qui in avanti ci sarà Nick the Nightfly, che è scozzese. Chiedetegli della pietra di Scone, se gliela ridanno gli inglesi. Buona serata con Monte Carlo Nights.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
11: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
12: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

Ah, yes, questo è il sound che apre Monte Carlo Nights questa sera, un brano del nuovo album degli Ayers Collective, questo collettivo di artisti in Inghilterra che stanno vivendo un momento di grande successo per questa loro sonorità che incorpora un sacco di stili musicali diversi: soul, reggae, afrobeat, hip hop e la musica jazz. Il brano che abbiamo ascoltato si chiama Sweet Echo e fa parte dell'ultimo album Here Because of Hope, che possiamo tradurre in italiano come Siamo qui perché c'è speranza, e noi siamo qui perché c'è la buona musica e il volo notturno di Radio Monte Carlo. Monte Carlo Nights, dopo il viaggio di Maurizio che saluto. Ciao Mauri, buona serata a te, do benvenuto a Riccardo Brambilla con me in regia, ciao Ricky, e The Night Team, Marco Foloni e Beppe Ungaro alla programmazione. E adesso ascoltiamo uno dei brani più belli della musica americana per quanto mi riguarda, dal stile che possiamo definire contemporary soul jazz. Lui era Bobby Caldwell, ci ha lasciato nel 2023, ma la sua testimonianza musicale rimarrà per sempre. Questo è il suo brano What You Won't Do For Love, versione originale, on Monte Carlo Nights with Nick the Nightfly. The best music every night. Ascoltiamo What You Won't Do For Love. Nice one.

0: On Monte Carlo Nights, nuova musica dal giovane cantautore americano Aaron. Il brano si chiama Not for a Lack of Trying e, come abbiamo ascoltato, è divertente, è solare, dove c'è un po' di pop e un po' di musica jazz che lui ama da sempre. Fra poco un salto indietro negli archivi di Monte Carlo Nights con la musica del compositore Wim Mertens e nuova musica del cantante soul londinese Miles Sanko.
1: Do you like jazz? Do you like jazz?
2: Radio Monte Carlo. Jazz.
3: Jazz. Say, boy, what you doing around my jazz?
4: Meglio della musica jazz in un'unica web radio.
2: Jazz. You are listening to Radio Monte Carlo. Jazz. Jazz.
4: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
5: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
6: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
5: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
7: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
8: In occasione della Milano Beauty Week, Xans, The Art Perfumery Event, ti invita a Xans Boutique, l'evento dedicato alla cultura olfattiva, dove i brand si raccontano. Vieni a scoprire il mondo della profumeria artistica con esperienze olfattive gratuite e aperte al pubblico. Xans Boutique, sabato 19 e domenica 20, a Palazzo Bovara, Milano.
9: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
13: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
12: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
13: Riapre la casa, riparte lo show.
12: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
14: Il tuo bagno è da rifare?
12: Serata, Canale 5.
14: Il tuo bagno è da rifare?

Vai sull'app di Milano Beauty Week, scopri il calendario delle attività e registrati per partecipare. Pupa Milano, Milano Beauty Week, da giovedì 17 a domenica 20 settembre, Piazza del Liberty, Milano.

Era il 1983 quando è uscito questo album di Wim Mertens, Struggle for Pleasure, e il brano che abbiamo sentito di Wim fa parte della nostra serata da tanti anni, si chiama Close Cover. Cambiamo stili adesso, anzi cambiamo paese, andiamo in Inghilterra, a Londra, a sentire un brano del nuovo album dal cantante soul Miles Sankoh. Si chiama I See My Light All This Time, nuova musica di Miles Sankoh.

0: la musica di Monte Carlo Nights, questo brano penso che avete riconosciuto, fu un successo degli REM negli anni 90, Everybody Hurts, e questa versione è la bella voce, quella di Holloway Black nel suo mini EP che si chiama Rock My Soul, dove lui ha rifatto anche Seven Nation Army e anche il successo degli Oasis Wonderwall. Un salto indietro negli archivi del nostro programma fra poco con gli Urban Species e poi nuova musica dove c'è ospite la bravissima Meredith Gardot.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Nights Story.
3: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
4: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
5: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
6: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
5: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
6: Riapre la casa, riparte lo show.
5: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
7: Due fragranze e un universo tutto da vivere. Sono Toy to Gummy e Toy to Yummy, le nuove creazioni di Moschino Beauty. Una è irresistibile e seducente, l'altra fresca, agrumata e luminosa. Durante la Milano Beauty Week dal 16 al 20 settembre vivi experience esclusive nel cuore di Milano, dall'edicola di Largo Treves al cubo di Via Pattari fino al tram Moschino Beauty che attraverserà la città. Sampling, testing, gadget e tante sorprese ti aspettano. Scarica l'app Milano Beauty Week e scopri tutti gli appuntamenti.
8: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
10: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
11: d'ora in poi lascerò.
12: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
13: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
14: Prossimamente live, in concerto.
0: Il 22 settembre, Celebrate Brazil. Il 23, Nao Yoshioka. Il 24, Gianni McPherson. Il 25 e 26, Matt Bianco. Il 27, Soul Circus.
14: Infolani, bluenotemilano.com.
15: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAEG 559. Info e condizioni su maserati.it.

Si chiama Spiritual Love, un amore spirituale, un sound che ci arriva dagli anni 90, proprio in pieno del movimento della musica acid jazz. È arrivato gli Urban Species con questo singolo di successo, Spiritual Love. Buona serata e benvenuto nel nostro volo notturno nelle musiche del mondo. Adesso andiamo in Francia, a Parigi, a conoscere un sassofonista che è francese-coreano. Lui si chiama Oan Kim, il suo gruppo è The Dirty Jazz e loro super ospite la voce è Melody Gardot. Il brano che ascoltiamo è molto cinematografico, un po' anni 50, e racconta la storia di due personaggi che si incontrano in quel periodo innamorato della musica jazz. Il brano si chiama When Colors Turn Grey. On Monte Carlo Nights, New Music.

0: La musica di Monte Carlo Niles qui è un bellissimo standard, si chiama This Masquerade, un brano di Leon Russell, che fu un grande pianista, cantante e compositore. Qui con la voce e la chitarra di George Benson diviene un grande successo in tutto il mondo e poi è diventato un standard internazionale dal disco di Benson, bellissimo album Breezing, prodotto da Tommy Lee Puma. Il nostro volo continua, abbiamo ancora tante belle cose di farvi ascoltare questa notte. Fra poco la musica da Reverendo Mr. Al Green e nuova musica che ci arriva da Londra.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 23. La radio italiana del Principato di Monaco.

It's all right with me. You.

un grande successo internazionale, Let's Stay Together di Al Green, qui nella versione, interpretazione e arrangiamento molto bello del cantante della Germania Jeff Cascaro, che saluto ogni tanto, ci sentiamo e ci scambiamo anche dei consigli musicali. Buona serata, benvenuto nel nostro volo. Adesso vi porta a Londra di sentire una novità di una giovane coppia sul palco e nella vita. Si chiamano GJ, una cantante e un multistrumentista. Il loro nuovo singolo si chiama I Am Human, ovvero Io Sono Umano. On Radio Monte Carlo, new music from GJ. Hey, I-

0: Per gli amici del Brasile che ascoltano il nostro programma La Notte, questo brano è per voi, Manhattan Transfer insieme con Javan. Il brano è Capim, una composizione di Javan che lui scrisse per loro nel loro album dedicato alla musica brasiliana negli anni 80, un disco ancora oggi molto bello proprio dagli archivi del nostro programma. Un po' di nuova musica in arrivo dal trio londinese Yi Jongo e anche una novità dell'affascinante artista americano Beck on Radio Monte Carlo.
1: Paris, Mosca, New Delhi, Dubai.
2: Radio Monte Carlo ha preso tutti i suoni del mondo per portarli a casa tua.
1: London, Budapest, Prague, Beirut, now in Monte Carlo.

0: Buddha Bar.
1: Ascolta la web radio RMC Buddha Bar Monte Carlo, disponibile sulla nostra app e su Radio Monte Carlo.
0: Buddha Bar.
1: Ascolta la web radio RMC Buddha Bar Monte Carlo, disponibile sulla nostra app e su Radio Monte Carlo.

0: casa tornerà a vivere.
1: Conduce Ilary Blasi, Grande Fratello VIP.
0: Riapre la casa, riparte lo show.
1: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
2: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Fria Korean Beauty, la skincare coreana in versione smart. Strucca, deterge e tratta. Pochi step per una pelle pulita e curata. Fria Korean Beauty, la tua nuova skin routine. Scopri di più su Fria.it.
5: Con Biper e Visa è già Natale. Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
6: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso.
10: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

Ed ecco nuova musica on Monte Carlo Nights del cantautore americano, sempre molto affascinante le sue produzioni Beck. Questo brano fa parte del nuovo album che esce proprio domani, che si chiama Ride Lonesome, ovvero in qualche modo è un modo di andare avanti nella vita a volte da solo. Qui c'è un ritorno a lui, a questa sonorità molto sognante e acustico. Il brano che abbiamo ascoltato è Disappearing Act, ovvero l'atto di sparire. Cambiamo sound adesso, vi porta a Londra con Django e il loro ultimo singolo Come Back to Me on Monte Carlo Nights with Nick the Nightfly. The best music every night. Ascoltiamo il sound di Django.

0: la musica della notte di Radio Monte Carlo con questo giovane interprete di origine scozzese dal mondo del jazz e soul. Si chiama Georgia Cecile, è il brano di Georgia He Knew How to Love, e Georgia sarà mio ospite il 1° ottobre, sarà sul palco del Bluno di Milano, così conosceremo cosa sta facendo, se c'è un nuovo album in arrivo, e ascolteremo la sua musica dal vivo. Fra poco, per gli amanti del Depeche Mode, un album affascinante dedicato proprio alla loro musica.
1: Fatti coinvolgere dai suoni e le atmosfere di Monte Carlo Nights con Nick the Nightfly.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Ascolta la web radio Monte Carlo Nights Story.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: 35 anni di storia, 35 anni di Monte Carlo Nights in una web radio unica ed esclusiva.
2: Monte Carlo Nights Story.
1: Disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: Monte Carlo Nights Story.
3: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
4: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
5: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
4: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
5: Riapre la casa, riparte lo show.
4: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
6: È permesso?
7: Prego.
6: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
7: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
6: Gliel'ho consigliato io.
7: No, il manutentore è anche carino, sa?
6: Pure.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
9: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
10: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
11: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre oro Saiva, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
13: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
14: D'ora in poi lascerò.
13: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita e dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
15: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
16: Suzuki. Suzuki Evitara. 4x4 All Grip.
17: Dual Motor. Dual Desire.
16: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
17: Suzuki.

si chiama Never Let Me Down Again, ovvero Non Deludermi Mai Più, musica in origine dei Depeche Mode che viene rivisitato dal gruppo francese Nouvelle Vague con ospite la voce, questa cantante del Brasile Flavia Coelho, e tutto l'album è dedicato proprio alla musica di questo gruppo Depeche Mode amatissimo in Italia. Andiamo a Londra adesso a sentire altra nuova musica di recente nel nostro programma, un artista che si chiama Victor Davies, e da Victor ascoltiamo Be The One Be on Monte Carlo with Nick the Ninefly.

0: Ed ecco una nuova voce, un artista da conoscere per gli amanti del jazz vocale, un artista americano che si chiama Tyreek McDowell. Un nuovo album per Tyreek, Think of You, è uscito quest'anno e abbiamo sentito il suo omaggio a questo brano che ebbe molto successo negli anni 50 per Johnny Mathis e anche la celebre interpretazione di Nina Simone. Si chiama Wild is the Wind. Entriamo in un nuovo giorno con nuova musica del bassista, cantante, produttrice Michelle Ndeghi Ocello.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.

0: don't look any further.
1: On Monte Carlo Nights, nuova musica dal bassista, produttrice, in questo caso anche cantante, Michelle Ndege Osello. Il nuovo album uscirà fra circa 15 giorni e avremo il piacere di farvi ascoltare qualcosa in anteprima. L'album si chiama Synonym, è pieno di ospiti importanti, da Chaka Khan a Cynthia Erivo, Cat Power, qui Leanne LaHavas, che ha rivisitato questo successo dagli anni 80, Don't Look Any Further. Perciò fra 10 giorni, l'anteprima prima di questo album on Monte Carlo Nights. E adesso ascoltiamo la musica degli Maribou State e il brano Midas.

0: nuova musica on Radio Monte Carlo della regina del neo soul Erykah Badu, insieme con Erykah Badu, la produzione di questo album e con il celebre produttore della musica rap e hip hop americano The Alchemist. Il brano che abbiamo ascoltato si chiama Witch Doctor e lo potete trovare dentro l'album, che è una collaborazione fra The Alchemist e Erykah Badu. Si chiama Before the World Blows. La musica in arrivo è quella di Joni Mitchell, interpretato da Prince.
1: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
2: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
3: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.
4: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
6: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
6: Non fartela scappare.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.

il pianoforte, la voce di Prince on Monte Carlo Nights, di questo brano di cui abbiamo parlato recente quando ho presentato l'ultima uscita di Prince che si chiama Timeless, un percorso nella sua.

0: Il talento musicale on Monte Carlo Nights è quello di Jacob Collier. Mi ricordo quando è venuto da noi nel 2014 circa, sconosciuto, adesso una superstar in tutto il mondo, meritatamente per il suo grande talento artistico. Con lui c'era Lizzie McAlpine e abbiamo sentito Never Gonna Be Alone. L'altro ospite in questo brano è il bravissimo John Mayer. La musica è in arrivo on Radio Monte Carlo per voi, cuore di Mr. Stevie Wonder, poi Chaka Khan e Snoop Dogg.
1: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
2: d'ora in poi lascerò.
3: Festeggia il Natale a World of Frozen, prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro, servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Ora ti dico come stanno le cose. Gli Harrigan sono tornati e tu puoi scegliere cosa fare. Andare su Paramount Plus oppure... Beh, l'alternativa non ti piacerà.
10: Mobland, la nuova stagione. Dovrai vedertela con noi. Dal 18 settembre in esclusiva su Paramount Plus.

la musica dall'album di Stevie Wonder on Radio Monte Carlo, del periodo più creativo artisticamente per questo straordinario musicista, e quello degli anni 70, l'album Inner Visions, dove c'è questo Too High, e ci saranno tante gente fortunato che andrà a vedere il nuovo tour di Stevie, che celebra anche 50 anni fa della sua storia, soprattutto con l'album Songs in the Key of Life. Adesso Chaka Khan on Radio Monte Carlo con Snoop Dogg, il brano del nuovo album Chuck Zilla, che conosciamo già, è divertente, ci fa ballare, si chiama Boogies in My Soul.

0: E questa notte ci salutiamo con un brano molto adatto proprio per dire la buonanotte. Il brano si chiama Tell Me a Bedtime Story, ovvero raccontami una nina nana. Le musiche sono quelle di Herbie Hancock degli anni 60, rivisitato dal genio e il suo grande amico che era Quincy Jones. Io mando un abbraccio a Riccardo Brambilla con me in regia stanotte. Ciao Ricky, buonanotte a te e voi amici. Ovunque siete, vi aspetterò anche questa sera, se volete, dalle 22 sul palco del Blue Note di Milano con il gruppo soul londinese Ye Mama's Gun. Per adesso, da Nick the Nightfly, good night and sleep like a baby. Nice one. Ciao for now.
1: Monte Carlo.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: So che la notte non è come il giorno, che tutte le cose sono diverse, che le cose della notte non si possono spiegare nel giorno perché allora non esistono. E la notte può essere un momento terribile per la gente sola, quando la loro solitudine è incominciata. Ernest Hemingway.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Se non ci metti troppo, ti aspetterò tutta la vita. Oscar Wilde.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita. Mark Twain.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Dubitare di tutto o credere a tutto sono due soluzioni ugualmente comode che ci dispensano l'una come l'altra dal riflettere. Henri Poincaré.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: C'è solo una felicità nella vita: amare ed essere amati. George Sand.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Avremo bisogno di tre vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto. Albert Jess.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo, Blue Moon.
1: Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of love.
2: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta la web radio Blue Moon. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue.